0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi. Confucio.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stanotte tienimi sul tuo cuore. Avvolgimi nel tuo sogno. Incantami col tuo fiato. Sii sola con me solo. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nella vita e nella storia vi sono casi in cui non è lecito avere paura. Oriana Fallaci.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non si regala l'anima a chi non è disposto a regalare la sua. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ciò che non mi distrugge mi rende più forte. Nietzsche.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unica maschera concessa nella vita è nascondere il proprio dolore dietro un sorriso per non perdere la propria dignità. Alda Merini.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Da luna alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Bloom.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La bellezza salverà il mondo. Fedor Dostoevskij.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fai della gentilezza un'abitudine e cambierai il tuo mondo. Annie Lennox.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: E davanti a lei la vita risplendeva, come in una notte buia, una riva piena di luci. Nina Berberova.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Al giorno d'oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: So che la notte non è come il giorno, che tutte le cose sono diverse, che le cose della notte non si possono spiegare nel giorno perché allora non esistono. E la notte può essere un momento terribile per la gente sola, quando la loro solitudine è incominciata. Ernest Hemingway.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: con te.
1: Abbiamo iniziato bene, devo dire, lo spirito giusto per questo venerdì, ho detto 20
2: maggio,
1: no, mi sa che siamo già oltre, 22, 23, non so.
2: Ma, onestamente non ne ho idea, aspetta che controllo il 22.
1: Ogni tanto col calendario facciamo confusione, ma ben arrivati comunque, caffè latte con te, Laura Ghislandi.
2: È già tanto che a quest'ora noi riusciamo a dire i nostri nomi. Buongiorno Max Parisi, com'è andata la nottata? Non so, fatto qualcosa?
1: La nottata a cavallo fra giovedì e venerdì è sempre
2: così
1: positiva, perché comunque,
2: direi,
1: come dire, il venerdì dici, vabbè, tutto quello che non riesco a fare stasera sera lo faccio domani, invece poi non fai niente lo stesso. Ben arrivati a Radio Monte Carlo, stiamo insieme due ore, dalle 6 poi ci sono i colleghi di TGCom 24, salutiamo anche Mattia Brena.
2: Certo, che è sempre preciso, puntuale, allegro anche lui la mattina, insomma,
1: guarda,
2: questo... Beh, siamo un gruppo di gente, tre allegri ragazzi morti.
1: Sì.
2: Proprio oggi sono carica a mille, ve lo dico.
1: Partiamo allora con la musica, così ci diamo la carica giusta.
2: Volentieri, Lizzo, Juice.

0: E partiamo subito bene, lo sapete che Caffè Latte con Te è una sorta di gemellaggio con la famiglia Windsor, ovvero i reali d'Inghilterra. Noi seguiamo le vicissitudini quotidiane di questa famiglia che comunque ha un reddito, abbiamo visto, insomma, in alcuni casi decisamente superiore al nostro, ma noi non guardiamo queste cose.
1: È per quello che li seguiamo, perché speriamo che ci adottino un giorno o l'altro.
0: Un giorno ci daranno dei soldi, così, un investimento su Max e Laura. Vabbè, partiamo invece dal fatto che finalmente Re Carlo III è stato rivisto insieme a David Beckham.
1: Che era anche presente ai matrimoni dei figli, insomma, credo sia stato anche insignito del titolo di cavaliere.
0: Lui è baronetto.
1: Baronetto,
0: credo, ma non, io queste cose qua non me ne intendo.
1: Vabbè, fra poco arriva uno degli appuntamenti più attesi del calendario britannico per quanto riguarda i fiori, che è il Chelsea Flower Show.
0: Mamma mia, ragazzi, pensa che impegni istituzionali che hanno in casa reale.
1: Possiamo dire tutto, ma le rose inglesi sono veramente di un rispetto a chi piace il genere non indifferente.
0: Questa edizione in particolare, il 2026 del Chelsea Flower Show, ha visto appunto protagonisti Carlo III e il resto della famiglia, non è che era da solo.
1: La regina Camilla, ovviamente.
0: Certo. Figli no, cioè, nel senso William.
1: Beh, uno è espatriato.
0: L'altro non lo si vede più.
1: Voglio dire.
0: E allora lui si è circondato anche di personaggi, come abbiamo detto, famosi, in questo caso David Beckham. Ma la sua presenza non era casuale, non era lì per fare così bella figura.
1: No, perché hanno presentato la rosa di David Beckham. Purtroppo non ci sono ancora immagini, ho una curiosità abbastanza importante questa mattina, ma mi sa che non riuscirò.
0: Sapere com'è la rosa di David Beckham?
1: Beh, sono curiosa, sì.
0: Alta, lunga e che sa giocare bene a calcio, fa degli ottimi cross. David Beckham sta per compiere 50 anni, anzi compie 50 anni quest'anno, e quindi come omaggio appunto la famiglia reale, ma in particolare questa tenuta da Devin Aston Roses, che si occupa appunto di creazioni floreali, ha messo a punto una nuova specie di rose dedicata proprio a David Beckham, che si chiama Sir David Beckham Rose. Potevano chiamarla diversamente?
1: Ma un po' più lungo, no? No, mi scusi, mi dà una Sir David Beckham Rose.
0: Io ne voglio 7 almeno. Sai che vanno prese dispari le rose, no?
1: Lo so,

0: come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al campo.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
9: Prossimamente live, in concerto.
10: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
9: Infolani, bluenotemilano.com.
11: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta del

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Attenzione, perché è passata già la prima mezz'ora e siamo pronti anche a parlare di previsioni del tempo.
1: Ma lo facciamo con gli amici di Meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati a voi. Dunque, alta pressione in rinforzo e tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia, a parte dei temporanei annuvolamenti sulle zone montuose, soprattutto nel pomeriggio. Da segnalare solo un po' di nuvolosità più insistente ed estesa in Calabria, soprattutto su rilievi dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Temperature stazionarie o in leggero aumento fino a picchi di 28-30 gradi al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Ancora un po' ventilato per venti settentrionali al centro-sud. Nel Principato tempo stabile e soleggiato con temperature massime intorno ai 25 gradi. Ed è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie agli amici di Meteo.it, loro con competenza parlano ovviamente di previsione del tempo, lo facessimo noi sarebbe una cosa ridicola e quindi chiediamo sempre aiuto agli esperti. Fra meno di mezz'ora li ritroveremo qui su Radio Monte Carlo.
1: Intanto però arriva anche quella allegrona di Taylor Swift con Opalite.

0: Ben arrivati su Radio Monte Carlo, lo dico per quelli che si sono svegliati solo adesso, noi siamo già qua da più di mezz'ora.
1: Dove eravate? Abbiamo notato la vostra assenza,
0: Fra l'altro ci sono quelli che quando la sveglia suona si ribaltano dall'altra parte e dicono ah, vabbè, tanto c'ho tempo, invece poi ti ritrovi che è all'ultimo momento di fare tutto.
1: C'è anche chi piange volendo quando suona la sveglia, poi dipende sempre.
0: La routine del mattino, qualche lacrima perché devo andare a lavorare. Allora, torniamo, ve la ricordate la rapina al Louvre?
1: Beh, è impossibile dimenticarla, voglio dire, hanno cambiato anche la password, che ricordiamo era Louvre 2020.
0: Certo che la fantasia della gente è incredibile. Vabbè, è stata una storia che ha tenuto banco per un po' di tempo. Adesso, giustamente, questa storia talmente affascinante arriverà in una traduzione forse, come dire, più popolare.
1: Menbest sur le Louvre.
0: Detto così, perché se lo dici un po' la... Menbest sur le Louvre sembra appunto barese, invece in francese è mani bas, che penso che sia mani basse, ma nel senso, andiamo a mani basse, si dice anche in italiano, no?
1: Perché è stato facile, immagino. Cioè, nel senso, l'abbiamo proprio fatta a mani basse questa rapina.
0: È un film che racconterà appunto la storia e l'evoluzione di questa rapina del secolo, così definita da molti giornalisti, con anche documenti e tutto quello che riguarda il rapporto di inchiesta che fino ad ora non era stato rivelato ad alcuno. Ricordiamo che avvenne tutto ciò il 19 ottobre del 2025.
1: Io mi devo ancora riprendere da questo momento. Sono stati rubati gioielli appartenuti a Napoleone del valore di 88 milioni di euro. Aggiungo solo questo perché...
0: E infatti all'epoca si disse è una rapina da film, tanto è vero che appunto adesso arriva anche il film che è stato sceneggiato da Jean-Michel de Decugis insieme ad altri personaggi e che ripercorrerà ovviamente più che altro la parte dopo, tutta l'indagine, la ricostruzione, e poi si faranno immagino dei flashback per capire com'è andata veramente la rapina.
1: Beh, riguardo i film francesi, ultimamente sono impazzita per Lupin.
0: Lupin
1: è la serie televisiva, è veramente molto,
0: molto bello. Fra l'altro lì si parla appunto di rapine, però un po' più...
1: Ma non puoi odiarlo Lupin.
0: No, Lupin,
1: cioè,
0: no.
1: Voglio dire, rimani sempre l'eroe della vita.
0: Sono d'accordo.

0: Grazie ovviamente per i tanti messaggi che vorrebbero partecipare, diciamo, come dire, alla scrittura di questa sceneggiatura per aggiungere del loro, al 342-414-762, tutti sceneggiatori questa mattina.
1: Ho apprezzato l'ironia di fatti invece simili successi in Italia, sappiatelo.
0: Beh, la rapina recentemente a Posillipo, insomma, sì, ci ha messo già un livello alto. Torniamo fra poco perché abbiamo ancora una notizia da raccontarvi curiosa.
2: Buongiorno, caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata? O 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Umbria Jazz.
3: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
5: Umbria Jazz.
3: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
6: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
13: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones,
14: it's not unusual to be mad with anyone.
13: Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati

0: Caffè latte con te su Radio Monte Carlo, pronti anche a parlare di un appuntamento mondano che io pensavo fosse, come dire, uno scherzo, invece è una realtà seria. A New York avete presente i Met Gala, che io mi sono perso, ma che quest'anno mettevano in scena degli abiti piuttosto interessanti.
1: Abiti uniti ai dipinti e al tema che si sceglie ogni anno. Lunedì 18 maggio a New York invece è andata in scena l'edizione del 2026 del Pet Gala.
0: Avete capito bene, non è un errore di pronuncia, dai Met Gala ai Pet Gala.
1: Che è un evento concepito come una sfilata, con red carpet ovviamente, certo, per dei cani glamour, cioè tutti vestiti precisi, eleganti.
0: Infatti come il Met Gala ci sono questi 7 metri di tappeto rosso in cui le povere bestiole devono essere sottoposte al photo call, perché si chiama così tecnicamente, tu che sei modella dovresti saperlo.
1: Ma figurati, io posso dire, ho degli animali, ho dei cani, ma sinceramente non, questa cosa non la farei
0: ti
1: mai.
0: Ti sfugge un po', perché è stata organizzata da un grande stilista che si chiama Anthony Rubio, che ha proprio questa specializzazione in, come dire, abiti formali per cani.
1: Ma non è quello che, esatto, voglio dire, ci mancherebbe. Il problema è portare così tanti animali nello stesso posto e sottoporli ad uno stress che forse si poteva evitare. Solo questo.
0: Sono d'accordo con te. Comunque la zona è stata ovviamente allestita in grande stile per le postazioni fotografiche con diversi temi. Ogni parete aveva un tema fondamentale.
1: La savana, esatto, deserto.
0: E c'è stato anche, ci dicono le cronache, in foto un cane dal look ispirato all'abito indossato da Anne Hathaway proprio ai Met Gala. Io non mi ricordo l'abito di Anne Hathaway, ma c'erano
1: di quest'anno? Era molto elegante rispetto ad altri anni.
0: Non era eccentrico come quello per esempio di cosa di che ha fatto la statua,
1: che io mi ricordi, no, ma vado a guardare, sai, a quest'ora i ricordi.

0: con ancora gli occhi questi poveri animali che vengono messi sulla passerella. Vabbè, chiudiamo questa prima ora di caffè latte con te.
1: Ma in arrivo la seconda, state qui.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Kiev fa strage di spie russe nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il loro quartier generale occupato nel Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che conclude col lancio di missili intercontinentali ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Con il crescente disimpegno degli Stati Uniti, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi la responsabilità di leadership della NATO in Europa, in linea con il potenziale economico e militare della Germania. Ma Trump in serata ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è dato in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% delle previsioni d'autunno, con l'inflazione al 3,2%. Anche per il 2027, ribasso dello 0,6%, il ministro Giorgetti si è detto ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti deroghe al patto di stabilità. È morto ieri sera Carlo Petrini, detto Carlin, il fondatore di Slow Food. Ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica. Petrini aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare. Sa, sa.

0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
4: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona giornata da Evgenia Curland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione in rinforzo e tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia, a parte dei temporanei annuvolamenti sulle zone montuose durante il pomeriggio. Da segnalare solo una nuvolosità più insistente ed estesa in Calabria, specie su rilievi dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Temperature stazionarie o in un ulteriore leggero rialzo fino a picchi di 28-30 gradi al nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Ancora un po' ventilato per venti settentrionali al centro-sud. Nel Principato tempo stabile e soleggiato con una temperatura massima intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Buon

0: delle coreografie per la sigla, ho capito. Buongiorno, seconda parte di Caffè Latte con Te, Radio Monte Carlo, venerdì 22 maggio, 6:04. Laura Ghislandi.
1: Costa essere entusiasti, costa, devo dire. Buongiorno di nuovo Max Parisi, buongiorno anche a Mattia Brennan e la sua parte tecnica.
0: Dentro proprio, cioè avvolto nella
1: sua
0: parte tecnica.
1: È lui, il tecnicismo è lui, capito.
0: Diamo il benvenuto e anche il buongiorno al nostro Mattia Veniletto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Un bel gruppetto di amici che si ritrova la mattina, insomma, per raccontarne a tanti altri quello che succede nel mondo. Prima ora, sembriamo un po' dissociati, prima ora leggeri, seconda ora entriamo nella cronaca.
0: È il segno dei tempi comunque,
1: chi non
0: lo è in questo periodo qua particolare. Allora, con lui ovviamente iniziaremo con i titoli, con Mattia Veniletto e la redazione di TGCOM 24. Inizieremo appunto a vedere i titoli dei giornali. Abbiamo anche un po' di musica, eh?
1: Ma sì, ma diamo il benvenuto, il buongiorno stamattina anche a Whitney Houston insieme ad Enrique Iglesias.

0: Due voci intensissime, quelle di Whitney Houston e Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever su Radio Monte Carlo.
1: Enrique Iglesias è diventato papà da poco, credo per la quarta volta.
0: C'è una certa, stavo caro. Pensando che siccome questa canzone del 2000 lui è in giro da un bel po' di tempo, adesso vedo che ha abbassato un pochino i ritmi.
1: Beh, credo che riesca a vivere benissimo lo stesso, non abbia problemi, insomma.
0: Papà gli avrà lasciato qualcosa, no?
1: Direi, beh, dovrà la sua carriera se l'è fatta.
0: Se l'è fatta
1: comunque.
0: Anche lui. Mattia, vieni di letto, i titoli dei giornali di oggi.
2: In risalto, sulle prime pagine dei giornali di oggi ci sono soprattutto le stime di crescita pubblicate ieri da Bruxelles per il 2026 e il 2027, stime di crescita che vedono l'Italia addirittura maglia nera per il prossimo anno. Corriere della Sera titola: guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier: nuova fase o diventerà irrilevante. Le previsioni di Bruxelles, vi dicevo, l'Italia ultima per crescita nel 2027, concetto ribadito anche da Repubblica. Pubblica crescita Italia maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per PIL e primo per debito pubblico. Stessa apertura anche per il Messaggero, che mette in risalto ovviamente qual è la causa principale di questo rallentamento, che è la guerra, rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto che abbiamo sentito nei giorni scorsi chiedere insistentemente dal governo. Lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma spiragli di uscita dalla procedura di infrazione. Qua si va ovviamente più nel dettaglio.
0: Ecco, regole europee che non spieghiamo quasi mai, ma si tratta praticamente di, come dire, lasciare un po' più di spesa pubblica.
2: Esatto,
0: ecco, allargare
2: esatto.
0: Il debito.
2: Il governo nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, ha chiesto all'Unione Europea una maggiore flessibilità per quanto riguarda le spese sull'energia. Chiudo la rassegna stampa, cambiando un po' argomento, andando su La Stampa, scusate il gioco di parole, che torna invece sugli attivisti della flotilla, che sappiamo essere rientrati ieri in Italia, gli italiani ovviamente. La Stampa riporta alcuni degli estratti di quelli che sono stati i racconti degli attivisti rientrati, abusati dagli israeliani. Flotilla, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave, spogliati e torturati, poi ridevano. Insomma, sappiamo anche che adesso c'è allo studio del governo e dell'Unione Europea anche delle sanzioni nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir.
0: Questo insomma è il quadro generale che trovate sui quotidiani questa mattina.
1: Partenza bomba.
0: Partenza bomba.
1: No, quando io sento parlare poi del debito pubblico, penso sempre che ogni bambino nato in Italia, in teoria, già alla nascita ha un debito sulla schiena. Ecco, che è una cosa terrificante.
2: Sarebbe bello poterlo ripagare subito.
0: Certo.
2: No?
1: Magari.
0: Arrivi con la borsetta
1: esatto.
0: Dei soldi.
1: In ospedale.
0: Quando vai all'anagrafe direttamente lasci anche il quid che devi per soddisfare
2: via il dente,
0: debito.
2: Via il dolore.
0: Chi siamo?
1: Ridiamo per non piangere.
0: Ma certo, è ovvio, lo facciamo come cantiamo anche a volte. Lisa.

0: come te, nessuno mai, un po' come la musica di Radio Monte Carlo, come noi, nessuno mai,
1: potrei fare così, questa vabbè, giusto.
0: Metafore veramente di alto livello. 6:15 minuti, buongiorno ancora da Max Parisi e Laura Ghislandi, con voi fino alle 7 c'è il nostro Mattia Venini, lei, Dotto, nostro, lo affittiamo.
1: Ma vabbè, l'abbiamo inserito nel gruppo, sì, come tutti i suoi colleghi.
0: Nel gruppo di WhatsApp.
2: Adottato.
1: Adottato da Caffè Latte con te, voglio dire, mica da un'istituzione qualsiasi.
0: Che poi è giovane, ce lo cresciamo con calma, lo educhiamo.
1: Ti è raddoppiata la gioventù nel programma, sì, non sei contento?
0: Sono contenti. Raddoppiata perché, scusami, si partiva da
1: perché
0: una base...
1: Perché c'è Mattia Brena,
0: Ok, no, pensavo riferirsi a te stessa, adesso ti dai della giovane così.
1: Beh, insomma...
0: Allora, per poco il Super Tramp, ma è giovanissima, è una ragazzina. Poi è lo spirito che conta, lo diciamo sempre.
1: Ma infatti...
0: È il bambino che abbiamo dentro, il fanciulletto.
1: Ma dillo ai tuoi 82 anni, insomma.
0: Quello che ha dentro, io c'ho il fanciulletto vecchio. Il Super Tramp, fra poco su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Ludovico Einaudi. In programma mercoledì 24 giugno in piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: 1, 2, 3,
4: perché
3: 4,
4: fermarsi?
3: 5, 6.
4: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiedere

0: vederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Volevo comunicare a Lorenzo, che è un nostro ascoltatore che ci ha scritto un messaggio, che adesso può scendere, può parcheggiare la macchina e poi scendere, perché aveva bisogno di sentire Supertramp fino alla fine. Sono quelle giornate in cui una canzone ti cambia la vita.
1: Hai fatto bene, perché comunque gli hertz della musica cambiano un po' le dinamiche del corpo. Parlavamo, l'abbiamo toccata piano, della natalità, adesso invece centriamo a bomba.
2: Centriamo a bomba analizzando il rapporto annuale dell'Istat pubblicato ieri, un rapporto annuale in realtà che fotografa un po' lo stato di salute dell'Italia e dei cittadini italiani. Un grosso focus l'ha fatto appunto sul tema della natalità, segnalando come tra i quasi 10 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli, la quota più ampia è quella che ha rinunciato ad averne, il 62%, e poi
0: cioè,
2: si fa
0: li voleva ma non li ha fatti,
2: ha rinunciato, esatto. Vengono elencati diversi motivi, alcuni li sappiamo, alcuni li ricordiamo. Per quasi 3 milioni di persone il peso delle difficoltà economiche o la mancanza di certezze lavorative impediscono che il desiderio diventi intenzione. Nel 32,7% difficoltà economiche sentite per di più dagli uomini, nel 9% per mancanza di certezze lavorative invece sentite di più dalle donne. Più di una persona su 10 è così impegnata nel curare i genitori anziani da rinunciare a un progetto di genitorialità, l'11,5%. Questo secondo me è un tema molto interessante,
0: di cui si parla poco,
2: di cui si parla poco, e anche che ha...
0: anche perché l'assistenza agli anziani, welfare, è tutto un problema, come dire, collegato, un cinema.
2: Esatto, e poi anche dei risvolti psicologici, no? A volte essere genitori dei propri genitori, insomma, poi non ti fa
0: è impegnativo
2: più,
0: anche
2: è impegnativo.
0: Non potesse, sì.
2: Esatto. Un altro dato: per 1,3 milioni di persone il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato, quindi per loro la decisione di non avere figli deriva principalmente da problemi di età, circa il 20%, 19,7% di chi non intende avere figli a causa di difficoltà nel realizzare il proprio desiderio. Analizzando invece appunto il rapporto dell'Istat, vi riporto anche qualche altro dato significativo a 360 gradi. Per esempio, tra i millennial, cioè la generazione nata tra il 1980 e il 94, la quota di persone che sperimenta una mobilità verso il basso rispetto alle condizioni occupazionali dei genitori supera quella registrata in tutte le generazioni precedenti.
0: Ecco.
2: Quindi guardiamo verso il basso,
0: a peggiorare invece
2: esatto,
0: di migliorare.
2: Esatto, e al contempo anche quella ascendente, cioè sono più quelli che guardano in basso che quelli che guardano in alto.
0: Lasciateci più eredità.
2: Ultimo focus, il rapporto tra povertà assoluta, quindi condizioni economiche, e titolo di studio, istruzione. La povertà assoluta colpisce il 15,1% delle persone di 25 anni e più, con al massimo la licenza media, contro il 2,3% dei laureati.
0: Questo dimostra insomma che gli studi ancora un po' di valore ce l'hanno,
2: esatto.
0: Comunque un percorso di, come dire, di apprendimento.
1: Bisognerà pensare prima o poi di aiutarli questi italiani, non so come, perché abbiamo visto prima tutti i debiti che abbiamo.
0: Poi vedi gli estremi, c'è bisogno
1: però...
0: sia dalla parte diciamo dei più giovani ma anche dei più anziani.
1: No, però c'è una differenza se uno sceglie di non avere figli, quindi quella è una decisione, e se invece la decisione arriva da tutti i motivi
2: si
1: che abbiamo detto adesso.
2: Si sente un po' costretto dalla società.
0: È un'imposizione, assolutamente. Momento di previsioni del tempo, signori.
1: Come no, con gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Sì, buongiorno e ben ritrovati a voi. Dunque, alta pressione in rinforzo e tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia, a parte dei temporanei annuvolamenti sulle zone montuose, soprattutto nel pomeriggio. Da segnalare solo un po' di nuvolosità più insistente ed estesa in Calabria, soprattutto su rilievi dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Temperature stazionarie o in leggero aumento fino a picchi di 28-30 gradi al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Ancora un po' ventilato per venti settentrionali al centro-sud. Nel Principato tempo stabile e soleggiato con temperature massime intorno ai 25 gradi. Ed è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:31, buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo e Caffè Latte con te. Andiamo sul traffico ovviamente.
2: Andiamo sul traffico con le prime code di giornata. Al nord sulla 4 rallentamenti ovviamente per traffico tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Scendendo invece al centro segnaliamo un chilometro di coda sulla A1 tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli, e invece proprio sulla A24 Roma Teramo code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale Est.
1: Dai, amici.
0: Buon venerdì a tutti, venerdì 22 maggio. Un po' di musica così vi allieta la giornata.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: così facile innamorarsi della musica di Radio Monte Carlo, perché ogni giorno vi regala emozioni nuove.
1: Ma hai capito? Ma scusa,
0: tanta roba.
1: Allora, a proposito di emozioni, 342 così 4141762, vorrei salutare una nostra ascoltatrice che è Sonia. Lei vive a Milano ma è in trasferta a Verbania. Ci ha mandato una foto che qui c'è da piangere.
0: Meraviglioso. Beata. Si vede il Lago Maggiore, è una cosa stupenda. Fra poco Will to Power con Baby I Love You Away, e poi ci sarà un altro tema molto interessante. Si torna a parlare di geopolitica e di tutto quello che succede nel mondo.
1: State qui. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
11: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
15: Campeggio a 4 a 5 stelle.
16: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
17: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
16: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
17: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. la tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
26: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
27: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: riedizione di un gran successo di Peter Frampton, Will to Power, in questo caso Baby I Love Your Way su Radio Monte Carlo.
1: Era il 1988, invece torniamo nei giorni nostri, anche perché abbiamo tutta la questione Cuba, America da far fuori.
2: Sembra di essere tornati indietro di qualche
0: al 63
2: decennio. Esatto, esatto. Cuba, che è la nuova velleità, diciamo, del presidente degli Stati Uniti Trump, che sta un po' deviando dall'Iran in questo momento. La sua preoccupazione principale è Cuba. L'ultima qual è? Che subito dopo aver incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro, per accusato della morte di 4 civili americani nel 96, ieri gli Stati Uniti hanno inviato verso Cuba la portaerei Nimitz con le navi da guerra associate. Quindi, insomma, una chiara dichiarazione di intenti, ovviamente subito smentita da Trump stesso, che ha detto che non ha assolutamente intenzione in questo momento di attaccare, ma anzi lui vuole aiutare la popolazione cubana per motivi umanitari. Tra l'altro, nel governo americano, giusto per essere chiari, il segretario di Stato Marco Rubio è di origini cubane, quindi anche lui fa parte di quell'establishment di circa una decina, 11 rappresentanti del governo degli Stati Uniti di origine cubana. Quindi lui ha una forte spinta, diciamo, della comunità cubana nel governo per agire a Cuba e rovesciare il regime, sempre che questo sia l'obiettivo finale di Trump. C'è da dire che ovviamente a Cuba, come ha detto Trump, e qua bisogna dargli atto, sono veramente in delle condizioni disastrose. Addirittura nei reportage si legge che la gente sta sveglia di notte, cioè non ha orari per andare a dormire, perché deve sfruttare magari quei pochi minuti in cui gli accendono la corrente per riuscire, non so, a accendere un frigorifero, a scaldarsi qualcosa da mangiare. Le condizioni sono veramente disastrose. Come dicevo all'inizio, bisogna capire un po' che cosa vorrebbe fare Trump. È un po' un misto tra la dottrina Monroe dell'America agli americani e ovviamente degli interessi economici. Quello che si chiede un po' all'opinione pubblica, e ci chiediamo anche noi, se voglia fare la stessa cosa che ha fatto qualche mese fa in Venezuela. Sì e no, nel senso che ci sono un po' delle differenze tra le due situazioni. Una è che appunto Cuba è sotto il regime rivoluzionario filo sovietico ormai dagli anni 60, non come Venezuela, che ha conosciuto lo chavismo solo nel 98, quindi diciamo che non c'è una vera e propria
0: situazioni
2: cultura,
0: storiche, e
2: esatto,
0: anche ovviamente di posizionamento molto
2: cultura
0: diverse,
2: democratica.
0: Ovviamente anche la popolazione reagirebbe in maniera molto differente rispetto a Venezuela.
1: Non si muove comunque la situazione a Cuba, e loro hanno anche il razionamento del cibo. Ogni abitante ha un tot di farina, un tot di zucchero, ma da decenni questa
0: situazione è difficile. Intanto torna anche la musica su Radio Monte Carlo con Patti Pravo.

0: a Sanremo del 97, Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire su Radio Monte Carlo.
1: Che ricordi. Beh, io Sanremo lo seguo da quando sono nata praticamente, quindi è proprio una passione sfrenata anche per il ciclismo, per esempio,
2: di cui Patti Pravo era Sanremo quasi 30 anni dopo,
1: esatto.
0: Ciclismo. Intergenerazionale.
2: Ciclismo, cominciamo dal tuo amato ciclismo, dal tuo amato Giro d'Italia. Oggi 13ª tappa.
1: Sì.
2: Alessandria Verbania, 189 km, dislivello 1400 metri. Tu correggimi se sbaglio. Ovviamente.
1: Beh, io ti correggo. Io sto ancora pensando alla volata di ieri, gli ultimi 3 km, si è rimasti tutti basiti.
0: Cos'è successo?
2: Vinta da Alex Segar.
1: Belga.
2: Spero di pronunciarlo bene.
0: Ma tanto arriva poi Andro Mercuri, ci corregge.
2: E tra l'altro il giro che ha atteso qua domenica.
0: Sì,
2: giusto?
0: Sì,
2: giusto. Hanno anche chiuso il parcheggio.
0: Avvisati, ci sarà traffico esatto. E confusione. A Milano domenica
1: chiudono un po' di strade.
2: Esatto. Switchiamo invece sul tennis, perché ieri sono usciti i sorteggi del Roland Garros. Partiamo ovviamente da Sinner, che cerca il suo career grand slam, si chiama questo speciale obiettivo per il quale vinci tutti i grandi slam. Manca solo il Roland Garros. Lui debutterà contro la wildcard francese Tabour, numero 165 del ranking ATP, quindi si presume un esordio sul velo luto, senza portargli sfortuna. In prospettiva stuzzica il derby con Dardery negli ottavi di finale.
0: Ipotetico, ipotetico.
2: Esatto. Tra gli altri italiani, sfortunati invece Berrettini e Arnaldi, impegnati rispettivamente contro Fuksovic ungherese e l'olandese Griekspoor, testa di serie numero 29 del torneo. Favorevole invece sembra il tabellone di Cobolli, che può puntare addirittura agli ottavi contro Medvedev. Poi da lì vediamo, perché Medvedev è un cliente molto, molto scomodo, lo sappiamo. C'è anche Djokovic, non ce lo siamo dimenticati, uno dei più grandi tennisti della storia, che punta questa anno al Roland Garros il suo 25esimo slam. Lui esordirà contro Per Ricard, potrebbe vedersela già con Fonseca al terzo turno, con Ruud, finalista a Roma agli ottavi, quindi
0: non avrà un tabellone facile.
2: Al femminile, cammino complicato per Jasmine Paolini, che potrebbe trovarsi già ribacchina, una dei più forti del set, già negli ottavi di finale. Concludo ricordando appunto l'ingresso per la prima volta in tabellone principale del Roland Garros di Pellegrino e Cina,
0: sì, non so se lui era già entrato nel Cina in uno slam, forse aveva fatto Wimbledon, però insomma è per a Pellegrino una bella soddisfazione dopo il 1000 di Roma, tornare insomma a 29 anni, arrivare a questo livello e giocarsi per la prima volta uno slam.
1: Lo ribadisco, che bello parlare anche di altri sport,
0: bello,
1: oltre al calcio, eh?
0: Così, ma infatti così. Voleva parlare di calcio, ma l'abbiamo frenato noi. Grazie Mattia Venileto, ora O'Jays.
2: Grazie a voi.

0: non voleva fare il trenino dell'amore, Mattia Veniletto, che è andato prima, e soprattutto non voleva spiegarmi come si definisce il finisseur quando
1: il
0: si parla
1: finisseur.
0: Tu sei un po' una finisseur anche della radio italiana.
1: Delle cose che inizio, sì. Se inizio una cosa, poi io vado verso il finisseur.
0: Ci piace, ci piace. Abbiamo finito, a proposito di finisseur, la settimana di Caffè Latte con Te. Ovviamente grazie a Laura Ghislandi e Mattia Brena, che questa settimana ancora sono stati qua a resistere.
1: Sì, la resistenza vera. Grazie al comandante.
0: Ma che comandante? Ma
1: non so come mai mi sia uscito oggi. Comunque, amico in primis Max Parisi, grazie a tutti voi. Torniamo però lunedì puntuali alle 5.
0: Adesso la puntata del venerdì di Bonjour Bonjour, e vi ringraziamo ovviamente per essere stati con noi. State su Radio Monte Carlo.
1: Buon weekend. Bonjour. Caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
18: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
19: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli Stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati 2 programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri, nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
22: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
24: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
25: Deliveroo!
24: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
26: Pronto?
27: No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
0: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Meteo con
3: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
13: Una buona giornata da Evgenia Curland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione in rinforzo e tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia, a parte dei temporanei annuvolamenti sulle zone montuose durante il pomeriggio. Da segnalare solo una nuvolosità più insistente ed estesa in Calabria, specie su rilievi dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Temperature stazionarie o in un ulteriore leggero rialzo fino a picchi di 28-30 gradi al nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Ancora un po' ventilato per venti settentrionali al centro-sud. Nel Principato tempo stabile e soleggiato con una temperatura massima intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
15: La situazione su strade e autostrade sulla tangenziale ovest di Milano. Un incidente causa 4 km di coda tra la statale 494 Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della 8 Milano Varese. Un incidente si è verificato sulla A15 Parma La Spezia allo svincolo di Pontremoli procedendo in direzione La Spezia. Code per traffico intenso a Roma sul tratto urbano della A24 in colonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma Sud da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Segnalato un incidente anche sulla 1 Roma-Napoli tra il bivio per la A24 e la diramazione Roma-Sud procedendo in direzione Napoli. Nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole code per incidente tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione della capitale. Infine sulla statale 87 Sannitica si procede a rilento per un incidente a Larino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: cosa c'è di meglio? Svegliarsi venerdì mattina molto presto e andare già a correre. Salutiamo il popolo della corsa. Delle
1: cosa c'è di meglio?
2: Sì.
1: Gli dico 10-20 cose.
3: Ma te ne posso dire solo una, dormire.
0: Ovvio che ero ironico, ma per voi che siete dei pelandroni. Questi invece si sono svegliati alle 5 per andare a correre alle 5:30. È il popolo della corsa delle 5:30 che ha già iniziato così a verificarsi in varie città d'Italia. Oggi toccava a Milano. Buongiorno a questi ragazzi.
3: Beh, una volta all'anno si può fare. Sì, buongiorno, vabbè. Buongiorno coraggiosi.
0: Ma dovremmo essere felici per loro, nessuno vi chiede di farlo. Partecipiamo almeno così con l'empatia che possiamo.
1: Sì, sì. Li vedevo stamattina arrivando qua con queste magliette.
0: Bravo.
1: 5:30 che di base è la mia glicemia. Quindi tra l'altro ho notato, abbiamo qualcosa in comune.
0: Ma che pelandroni che siete. Monica Sala, buongiorno.
3: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
1: E buona corsa a tutti.
0: E buongiorno ad Andro Mercù.
4: Buongiorno, io ho corso invece dietro la metro, va bene lo stesso?
0: Più o meno. Buongiorno a Mattia Brena che è in regia, a Claudia Aderio in redazione e a Monica Tonini al centralino. Hanno già corso a Verona, a Palermo e la prossima settimana saranno a Torino. Bravi ragazzi, almeno voi, così volenterosi.
3: Che bravi, guarda, sono veramente vicino a tutti quanti.
0: Come no, anche Monica corre tutte le mattine in macchina. Dai che ci sono i Duran Duran, che canzone meravigliosa. Save a Prayer.

0: Già così i brividi alle 7:10 con i Duran Duran e Save a Prayer su Radio Monte Carlo, canzone stupenda. Vedi che non sono soltanto quelli che lo fanno una volta all'anno, tu dici Monica svegliarsi presto, andare a correre alle 5:30, questo movimento della Run 5.30 in varie città d'Italia, oggi Milano li abbiamo incontrati venendo al lavoro. Carina da Falconara Marittima lo fa tutte le mattine, si fa 10 km a piedi alle 5 prima di andare iniziare la giornata.
1: È così che si fa per mantenere...
0: Che coraggio.
1: È così che si fa per mantenersi in forma. Sai che fisico avrà, carina? Cioè,
0: sì.
1: Scolpito, muscoloso,
0: cosa?
1: Fantastica. Andrà in spiaggia ed esibirà un bikini incredibile.
0: Cosa ti impedisce di fare la stessa cosa? Non alle 5:30 della mattina perché devi venire qua, ma magari alle 5:30 della sera. Ci sono anche quelli che vanno a correre la sera.
2: In tutte le altre 20 ore della giornata in cui di base non fa nulla. Ecco.
1: Sì,
2: sarà difficile
1: nulla,
2: trovare
1: sì.
2: un'oretta. Dai.
0: Cosa infatti, te lo impedisce?
1: Cioè, beh, alla sera devo cominciare a preparare il giorno dopo, devo informarmi, devo fare la spesa, cucinare. Ma sai quante cose deve fare una donna?
0: Che coraggio, cucinare. Oggi guarda, le hai già sparate una dopo l'altra.
2: Poi una donna ha detto che sottintendendo che noi altri invece si sta a girare i pollici.
1: Giusto, è proprio così, noi lavoriamo molto di più rispetto a voi.
0: L'uomo che ha in casa, perché io mica devo andare a fare le cose, mica devo cucinare per te. Prenditela con quel povero uomo che ti sopporta, che tu dici che non fa niente.
1: Cioè quel povero uomo, come lo chiami tu, è un uomo veramente molto fortunato, mio caro.
0: Lavi, stiri.
1: Mi tiene stretta.
0: Fai tu, lavi, stiri, tutto il resto.
1: Anche quello.
0: Vedi. Un giorno potrai non farlo neanche più, non perché troverai un uomo che te lo farà, ma perché arriverà il robot. Il robot, abbiamo visto, dalla Cina, rifarà tutto, avrai tempo per andare a correre, in piscina, fare tutto quello che vorrai fare.
1: Ah, quindi pensavo, non vinco al Superenalotto e quindi prendo il maggiordomo. No, mi prendo un robot.
0: Un robot, c'è questo robot che piega vestiti, cucina, sparecchia la tavola, tiene compagnia pure agli anziani perché entrerà a lavorare.
2: Sale, perfetto per lei.
1: Infatti,
2: guarda,
1: infatti
2: un grande acquisto,
1: anche tu,
2: un'idea regalo. Secondo me se lo regaliamo a Monica Sala, manda il robot anche a correre, gli fa fare ginnastica lui.
0: E lei sul divano. E
1: certo. Beh, un'idea però.
0: No, ma questo farà tutto in casa, arriva dalla Cina già a fine maggio, lo stanno collaudando, tra poche settimane, una settimana neanche, inizierà a lavorare in alcuni centri, soprattutto per anziani, appunto in Cina.
1: Scusami, si accontenta di un po' d'olio, un po' di ingranaggi, sei a posto, l'hai già pagato.
0: L'unica piccola pecca è che arriva da Wuhan. Vi ricorda qualcosa Wuhan?
1: Sì.
2: Vabbè, adesso non
1: cose
2: credo
1: piacevoli.
2: Cosa mi ha ricordato?
0: Vabbè, però, se dovesse arrivare in casa nostra ce lo terremo bello stretto.

0: Ma Gianna Nannini, Radio Monte Carlo, sono le 7 e 16 minuti, tanti bambini, tanti ragazzini in questo momento stanno per essere svegliati dai genitori perché bisogna andare a scuola.
1: Già, 7 e 16, secondo te qualcuno sarà già sveglio, qualcuno magari se abita distante dalla scuola lo tirano giù dal letto presto.
0: Sì, se abita distante si alza prestissimo, sì. Forse è già alzato da un po'.
1: Che comodità però avere la scuola vicino a casa, io ci mettevo 10 minuti, un quarto d'ora neanche, era facile, facilissimo, per cui...
0: Ci andavi a piedi?
1: Alcune volte a piedi, quando ero un po' più piccolino, con lo scuolabus all'epoca.
2: Sai io quanto ci mettevo per andare a scuola? Era nel mio isolato.
1: Eccolo,
2: ci mettevo 30 secondi.
1: Solito fortunello.
2: Sarei potuto andarci in ciabatte.
1: Anche lì arrivavi in ritardo, Andreoli.
2: Ce la facevi, perché quando una cosa è vicina, tu dici aspetto fino all'ultimo,
1: appunto,
2: e quindi comunque ti riducevi all'ultimo.
0: Entrava quando suonava proprio la campanella.
1: No, però noi diamo per scontato che sia facile, che sia così normale avere la scuola, tutto sommato, vicino a casa, nella propria città. C'è questa storia invece che arriva da Filicudi, una delle isole più piccole delle Eolie, la più piccola in assoluto è Alicudi, che è uno scoglio e basta. Filicudi, qualche casetta in più c'è, di fatto c'è una sola ragazza che sta per finire la quinta elementare e non potrà frequentare lì le scuole medie o comunque il corso di preparazione all'esame per la terza media, perché c'è soltanto lei e la scuola praticamente
0: non
1: per
0: ci
1: le
0: sono
1: medie,
0: le medie
1: non ci sono.
0: E lei non vuole assolutamente allontanarsi dalla sua isola, perché dice: io non voglio lasciare la mia famiglia, non voglio lasciare i miei nonni, i miei amici, e però per fare questo dovrebbero arrivare lì almeno 8 docenti sull'isola.
1: Sì, dovrebbero portare 8 professori per una sola alunna. Quindi lei cosa ha fatto? Ha scritto al governo, ha scritto alla premier Giorgia Meloni dicendo: non pensiamo che andare a scuola debba essere un lusso, perché per me vuol dire trasferirmi, spendere, anche far spendere la mia famiglia, datemi la possibilità di studiare qui. Ma ora, abbiamo imparato sempre un termine orrendo, ma la DAD, didattica a distanza, e fatela studiare anche se non è bello, con la didattica a distanza sta povera ragazza, almeno se ne resta Filicudi.
2: Però certamente mancare il contatto con i compagni di classe, il contatto umano con i docenti, ti toglie qualcosa, lo sappiamo, l'abbiamo visto tra l'altro.
0: Sì, però lei non vuole andare via perché lì ha tanti amici,
1: certo.
0: E quindi studia in DAD e poi esce e gioca con gli amici.
2: Faccia come la famiglia nel bosco, si faccia educare dai muli lì, da quelli che ci sono, e buonanotte.
1: No, ma tra l'altro guarda che stare a Filicudi è soltanto un gran privilegio, una bellezza infinita, crescerebbe sicuramente meglio che andare in una grande città a studiare. Ora, al di là di tutto, deve studiare, però è talmente bello quell'ambiente. Vivi sano, cresci sano.
0: Sì, lo so, e comunque se poi volesse continuare gli studi deve per forza trasferirsi.
1: Ma magari vuole starsene soltanto lì, nella sua bella isola. Io ci sono stato a Filicudi, guarda, firmerei per andarci a vivere domani.
0: Cosa fai?
1: Però...
0: turismo e pesca?
1: Dimmi niente.
2: Ha detto
1: scusa,
2: niente, alla faccia.
1: Come se fosse qualcosa, miniera.
2: Dov'è che si firma, tra l'altro?
1: Vabbè, saluto agli isolani.

0: Sono già svegli come i ragazzini che devono andare a scuola. Live 42 running in the family, proprio con la famiglia. Alessandra da Palermo ci manda la foto, penso, di sua figlia, credo, non so. Sta studiando latino in macchina, non si fa vedere, ma c'ha il libro mentre va a scuola.
1: Prevedo un'interrogazione o una verifica, e quindi sta ripassando prima di entrare in classe.
0: Sapessi quante volte mi sono svegliato molto presto la mattina per ripassare prima di un'interrogazione.
1: No, allora, di la verità, non per ripassare, per studiare.
0: Vabbè, adesso
1: diciamo le cose come stanno.
0: In effetti, per studiare da zero tutto quello che forse avrei dovuto sapere da prima.
1: Adesso sei stato onesto.
0: La sveglia delle 4:30, capito?
2: Cioè, mi si è sentito Lentini come improvvisamente nudo davanti a questa verità. Cosa le ha ricordato,
0: no,
2: Monica?
0: Ma se penso che mi svegliavo alle 4:30, adesso cioè, faccio festa.
2: A quel
0: 5.
2: Punto non era più meno fatica studiare il giorno prima?
0: Andrea, aveva altre cose da fare.
2: Siamo sicuri.

0: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Ludovico Einaudi. In programma mercoledì 24 giugno in piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via.
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su Conad.it.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc in farmacia e parafarmacia.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia.
6: È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Ciao da Tamara Donà.
21: E da Giancarlo Cattaneo.
20: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.
21: Su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
22: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Miam.
1: Ginny in a Bottle con Cristina Aguilera su Radio Monte Carlo. Saluto Carla, una nostra ascoltatrice che al 342-414-1762 ci sta raccontando che ha fatto una nottataccia perché il bar sotto casa aveva una festa, non si capisce bene. Hanno fatto le tre, baccano, frastuono.
2: Io l'ho sempre detto, quando comprate una casa bisogna sempre stare attenti a che cosa c'è sotto e che cosa c'è intorno.
1: Tra l'altro, cara amica Carla, succede un po' ovunque di dover fare i conti con le feste, il baccano notturno. È successo anche a Stromboli. Prima parlavamo di Filicudi, siamo su un'altra delle isole Eolie stupenda, Stromboli. Lì hanno girato da poco, finito il film Three Incestuous Sisters di Alice Rohrwacher. Nel film ci sono tra gli altri Isabella Rossellini, Mick Jagger, tra l'altro lui fa il guardiano del faro di Stromboli. E come quando finisce una grande produzione, tutte le volte si fa una festa, e anche lì hanno fatto una festa, ma non gli è andata bene.
2: Non gli è andata bene perché a Stromboli ci sono delle regole. E il mercoledì, quindi il giorno in cui avevano organizzato questa festa, non si può fare musica. Quindi... la musica è vietata, ci vuole silenzio. Così sono arrivati i carabinieri, hanno fatto sospendere il party e tutti a dormire. Scusa, io mi sarei imbucata subito.
1: Però. Anche Mick Jagger, cioè tu ti trovi di fronte Mick Jagger e gli dici: guarda, la festa è finita, devi andartene a dormire.
3: Con che faccia gli ordini a uno dei Rolling Stones di dire basta?
1: E invece è successo lì a Stromboli. Sarà mica il sindaco di Stromboli.
4: Buongiorno. No. Eccomi, sono qua.
1: Ma cosa vuole?
2: Buongiorno, professor Barbero. Ma scusi, lei cosa c'entra con la festa?
4: Vi ringrazio per avermi interpellato con la consueta sollecitudine sul tema delle feste a me così familiare.
1: Guardi, Barbero, che veramente noi non l'abbiamo...
4: Dopotutto, come dice il famoso proverbio, no Barbero, no party.
2: Ma non era così, dai, Barbero.
4: Invero, un episodio del tutto analogo di quello verificatosi a Stromboli avvenne a Pavia nel 535.
1: Ma
4: dopo Cristo.
1: Ma non è vero.
4: E quindi proprio all'epoca.
1: Ma no, ma non è vero.
5: Longobardi.
4: Bravissimi. Vi bacerei uno ad uno. Ma è meglio di no.
1: Bravo.
4: A quei tempi il sovrano longobardo Re Vacone ogni notte veniva infastidito da frotte di giovani sfaccendati che si riunivano sotto il suo castello a schiamazzare.
1: Ma davvero succedeva?
4: Questi ragazzi detti Maranzus erano soliti suonare il liuto e dei rudimentali tamburi, i famosi bongus.
1: Ma cosa dice?
4: Fino all'alba.
1: Ma no.
4: Allora Re Vacone non restò che promulgare un'ordinanza durissima: musica vietata dopo il tramonto e i trasgressori, zac!
1: Cosa?
4: La testa sarebbe stata tagliata senza pietà.
2: Beh, non ci stupisce, facevano sempre così all'epoca.
4: un giorno però, in occasione della cresima di sua figlia,
1: la
4: principessa Astrigusa, Vacone decise di organizzare una festa danzante a sorpresa con numerosi VIP dell'epoca.
1: Ma come? Cresima, VIP? Ma Barbera, cosa dice?
4: Tra i quali anche il frontman del gruppo di menestrelli rock etrusco Mikus Jaggerus, autore fra gli altri della celebre ballata che faceva più o meno così: nullam satisfactionem ta ta ta adipisci possum.
2: Mi sembra di averla già sentita.
4: A un certo punto però arrivarono i gendarmi del regno che, senza guardare in faccia a nessuno, imposero la fine della festa minacciando anche di multare il devo dire che il re non la prese proprio benissimo, e come potete immaginare la serata ebbe un finale, come dire, a sorpresa.
1: Vediamo se indovino: teste che cadevano come birilli.
4: Invece no. Sbagliato.
1: Come?
4: Il re pagò la multa e, come ultimo brano della serata, costrinse i gendarmi a ballare con loro un altro successo del tempo: YMCA Mus dei Villa Populi.
1: Ma cosa dice Barbero? Non è per niente straordinario. Grazie mille, la salutiamo.
4: Non prima però di avervi ricordato la presentazione del mio nuovo libro a Budoia, dal titolo Le fake news sull'impero romano. Plinio il vecchio, Plinio il giovane e Plinio il paccioccone.
3: Non esisteva il paccioccone, è un'altra cosa.
2: È unico comunque il nostro Barbero.
1: Ci manca solo. Ma esistevano veramente i Villa Populi all'epoca?
2: Come no?
3: Secondo me sì.
1: Sono gli antesignani dei Village People.
2: I Gliavi, no?
1: Chi lo sa, vabbè. Certo che avere qualcuno che fa baccano fino a tarda notte sotto casa non è facilissimo. Harry Styles su Radio Monte Carlo, American Girls.

0: Forse questa è l'ultima, la nuova di Harry Styles, che a noi piace tantissimo perché lui praticamente è quasi italiano, è sempre a Roma.
1: Beh, adesso è in giro per il mondo, mia nipote è andata a vederlo in concerto. Non sei invidiosa di questo?
0: Lo so, è andata ad Amsterdam
1: sì,
0: poi ritornerà dopo. Vabbè. I concerti a Roma.
1: Comunque, divieti su divieti, amici di Radio Monte Carlo. Pure Mick Jagger cacciato da una festa a Stromboli l'altra sera alla fine delle riprese di un film di Alba Rock.
0: Magari non l'hanno neanche riconosciuto.
1: Può essere. Tra i divieti, attenzione, perché si aprono degli spiragli per quelli di velocità in autostrada.
0: Sì, c'è una sperimentazione in corso. Limiti di velocità variabili, e questi sono dettati dall'intelligenza artificiale.
1: Scusa.
0: Quindi è l'intelligenza artificiale che decide a quanto tu puoi andare in autostrada.
1: Oggi i limiti di velocità in autostrada quanto sono?
0: 130, 110, dipende. 130 di solito.
1: Dipende dall'autostrada o dalla persona?
0: Dall'autostrada, dai su. Poi ci sono tutor dappertutto, come fai a superarli?
1: Di fatto adesso l'intelligenza artificiale in diverse nazioni d'Europa, già succede in Spagna, l'hanno sperimentata, Germania, in parte anche in Francia, verificherà i flussi, verificherà la pericolosità, tante questioni ci possono essere, tante variabili, e deciderà di volta in volta quale può essere il limite di velocità che dovrà essere rispettato in quel momento in autostrada. Quindi chi ci va dovrà guardare bene tutti i cartelli, che saranno ovviamente dinamici perché potrebbe cambiare.
0: Sì, cartelli dinamici è un po' difficile, magari avranno una strumentazione a bordo delle automobili per poterlo fare, perché come fai? Cioè, tu prova a installare tutti questi cartelli per dappertutto.
1: Tu entri in autostrada, leggerai il cartello e saprai che in quell'autostrada devi fare quei limiti, e come succede adesso, guardi 110 o 130, lì magari sarà meno, sarà più. Hanno fatto una sperimentazione anche in Italia, l'hanno fatta sul raccordo, sulla tangenziale di Napoli. Non sappiamo come sia andata, però secondo me in Italia ci vorrà ancora un po' di tempo.
0: Sì, un po' di meno male.
1: Magari un giorno entri e vedi il cartello 180 come il limite.
0: Non credo proprio.
2: Un sogno. Non le metta in testa strane idee lentini.
0: Andare in pista per fare una cosa del genere.
1: Magari ci sei solo tu in quel momento e via, no?

0: Blurred Lines, Robin Tichy e una marea di belle modelle nel video di questa canzone alle 7.46. Siete svegli, amiche e amici di Radio Monte Carlo, c'è un regalo incredibile che stiamo per farvi: il concerto a Lucca del grande maestro, compositore e pianista Ludovico Einaudi.
1: Il concerto è previsto mercoledì 24 giugno in Piazza Napoleone, proprio a Lucca, quindi mandate subito un WhatsApp vocale con il vostro nome, la città, io ascolto Radio Monte Carlo, al 342 41 41 762, e i due biglietti saranno vostri.
0: Tutto nell'ambito del Lucca Summer Festival. Ludovico Einaudi vi aspetta a Lucca il 24 giugno.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse. Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: La voce di Susan Vega con Luca ci riporta agli anni Ottanta, ma adesso dobbiamo tornare al presente e capire una cosa importante. Chi andrà mercoledì 24 giugno a Lucca a vedere il pianista grandissimo Ludovico Einaudi?
1: Proprio così abbiamo lanciato la sfida tra i nostri ascoltatori, quelli di Radio Monte Carlo. Chi è stato il più veloce e avrà due biglietti per questo concerto?
2: Sono Antonio da Lucca e ascolto sempre Radio Monte Carlo.
3: Ma che fortuna! Cioè praticamente Antonio cade dal letto ed è lì al concerto.
0: C'è un broglio, non ci voglio credere, ma insomma... Che fortuna!
1: Beh, gli amici di Luca sono veloci, sanno che non possono perdersi questa occasione. Tantissimi messaggi arrivati, bravissimo il nostro ascoltatore che avrà questa occasione unica. A proposito di grandi eventi, prossima settimana abbiamo il ritorno in campo al Roland Garros di Parigi di Yannick Sinner. Il tennis è l'unico torneo del grande slam che ancora gli manca di vincere, quindi sì, speriamo.
3: L'ultimo titolo, e quindi lui farà di tutto per portarselo a casa, e esordisce con un francese che si chiama Tabur, e ricopre la 165esima posizione del ranking, quindi voglio dire, sarà una passeggiata per il nostro Sinner.
1: Se lo mangia in una baguette.
0: Non parliamo troppo presto, comunque giocherà tra lunedì e martedì. Ho visto le quote, nessun tennista è mai stato così tanto dato per favorito come Sinner a questo torneo. È praticamente costretto a vincerlo, lo danno a 1,30, praticamente.
1: Figurati,
0: una quota bassissima.
1: Fossi in lui farei tutti gli scongiuri possibili, cioè, mi presenterei in campo con delle trecce di aglio e di cornetti.
3: Sarà
1: di tutto.
3: Un po' stanco. Quest'uomo.
1: Vabbè, una macchina, se è stanco lui con l'età che ha, figuriamoci. No, invece deve darci dentro e sperare appunto di vincere e crederci soprattutto. Edoardo Bennato a Radio Monte Carlo, un giorno credi.
4: Un giorno

0: Grande successo di Edoardo Bennato, Un giorno credi.
1: Io non so se gli ascoltatori di Radio Monte Carlo sono come me, hanno i brividi come li ho io. Io sono pieno di brividi con una canzone così bella. Dai che ci sono le news, mette autotraffic e poi sarà ancora bonjour bonjour.
2: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
3: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
2: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
3: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8 e un minuto.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri, nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, diciamo, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Monte Carlo, meteo. Con
10: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione oggi garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, quindi una mattinata piena di sole in tutta Italia, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi e sulle zone appenniniche, ma in generale senza piogge, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime al di sopra della norma e dal sapore praticamente estivo, soprattutto al nord e in Sardegna. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra il bivio per la A15 e Fidenza in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche viaggiando verso Napoli, per 4 km tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud. Sulla A14 invece 1 km di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Taranto, 2 km di incolonnamenti per traffico intenso sull'A22 tra Carpi e il bivio per l'Autosole viaggiando verso Modena. Infine sulla statale 7 Ter Salentina si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci Erchie e Guagnano in direzione dell'incrocio stazione di Surbo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Lo sapete che potete ascoltarci via radio, via app, via cellulare con l'app, via sito radiomontecarlo.net, in TV sul canale 772.
1: Se volete veniamo anche a casa vostra, facciamo un programma direttamente lì.
0: Vabbè, vi suoniamo al citofono, ci ascoltate
1: sì,
0: dal citofono.
1: Esatto.
0: Dateci l'indirizzo, veniamo, suoniamo e vi facciamo una trasmissione al citofono.
1: Perché no?
0: Potrebbe essere un'idea.
2: Vuole fare come i zampognari che vanno per le case.
0: Pensavo altri, quelli che ti vengono a suonare per venderti qualcosa di tutto.
2: Noi vendiamo solo buon umore, anzi lo regaliamo.
0: Regaliamo bella musica soprattutto. Buongiorno da noi, Davide, Monica, Stefano, Andrea e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo. Simply Red, immancabili, Money is too tight to mention.

0: State facendo anche voi come me il conto alla rovescia?
1: Il conto alla rovescia per cosa? Scusa, per il weekend?
0: Il weekend ormai è alle porte, non ci vuole neanche troppo il conto alla rovescia. Per l'inizio dell'estate, amici miei!
1: Come no? Quanti conti alla rovescia fai durante l'anno? È Sanremo, è Pasqua, e poi ancora che cosa ci dobbiamo mettere? Adesso c'è l'estate, ovviamente.
0: Pasqua conta poco, conta poco nel senso che bene che ci sia, però no, l'estate, 21 di giugno, mancano 29 giorni e 15 ore. Ora lo so che molti staranno storcendo il naso perché da un po' di anni a questa parte c'è chi la ama sempre e c'è chi ha iniziato, ahi noi, a odiarla l'estate.
1: Sì, io lo so che tu hai tanta voglia d'estate, ma non puoi già andare in giro con il trolley e la valigia per partire.
0: Perché no?
1: Aspetta un attimo.
0: Chi l'ha detto? Davvero, no, tanta gente ormai odia l'estate, come cantava Bruno Martino. Odio l'estate. Beh, lui la odiava in quella canzone meravigliosa perché era stato lasciato e quindi passava l'estate da sola, però adesso col caldo, con l'età che avanza e tutto il resto, tantissima gente, e vi siamo vicini, lo capisco, non ce la fa a sopportare 3 mesi di caldo.
2: Sa che io ho degli amici sui social che hanno fondato un gruppo che si chiama Brigata Bruno Martino, proprio perché odiano l'estate, ma per tutto ciò che comporta, il sudore, le zanzare, i disagi, siamo tutti appiccicaticci, non si riesce a camminare.
1: Nonostante tutto quello che avete detto adesso, io amo l'estate.
0: Io anche, però capisco, ripeto, anche quelli che non la sopportano, ma c'è sempre durante l'anno, a ridosso proprio del 21 di giugno, quel momento in cui dici: sento l'aria dell'estate, la sento arrivare, sta arrivando.
1: E quindi che cosa ti viene voglia di fare quando senti che arriva l'estate?
0: Un bagno in mare, quello senza ombra di dubbio. Però qual è quel momento per cui dite: c'è l'estate alle porte? Io ricordo quando c'era in città, a Genova, quando abitavo lì, o in Riviera, il profumo, certi profumi, soprattutto di pitosforo, che inebriavano l'aria tra la primavera e appunto l'inizio dell'estate, e sentivo proprio che diceva: è arrivato.
1: Beh, io faccio anche un'altra cosa, faccio la scorta di gelati nel freezer.
0: La decidi tu però quando inizia l'estate.
1: Io sento proprio la voglia quando arriva l'estate.
0: Tra l'altro, proprio anche uno spot ci ha tante volte fatto venire in mente che l'estate sarebbe iniziata da lì a breve. Questo. Ve lo ricordate? Il cuore di panna, un simbolo dell'estate.
2: Mamma mia, cosa mi hai tirato fuori?
1: Sì.
0: Questo qua. La cantiamo. Quando partiva questo spot io dicevo: è arrivata l'estate.
2: Eh sì, perché anche i gelatai, oltre ai gelati confezionati chiaramente, chiudevano, quindi il momento del gelato era uno spartiacque, come se si aprisse una porta verso un mondo fatto di possibilità, di ozio, di avventure, di conoscenze, di viaggi.
0: È talmente un simbolo dell'estate il cornetto che adesso la Zecca e l'Istituto Poligrafico dello Stato gli hanno dedicato una moneta da 1,50 euro che avrà proprio il simbolo del cornetto.
1: Ma
0: tu pensa.
1: Pensa che bella emissione questa. Hanno pensato una cosa che mi piace. Io la vorrei una moneta così.
0: Per voi qual è il simbolo dell'estate? Quando è che arriva l'estate? Ditecelo se volete. 342 41 41 762. Train, Radio Monte Carlo e i Soul Sister.

0: Little Sister Train su Radio Monte Carlo. L'estate c'è chi ce l'ha dentro sempre, ma invece c'è chi la percepisce per determinati momenti, no? Per dei profumi, per il caldo, per il sole,
1: per il sudore.
0: E anche per altre cose.
1: Anche per il sudore.
0: Volevo essere più romantica.
1: Il cornetto, simbolo dell'estate da tantissimi anni, da quando eravamo bambini, tant'è vero che la Zecca e il Poligrafico di Stato hanno deciso di emettere una moneta simbolica con proprio i simboli del cornetto, è tutta in argento, è da 1,50 euro, anche quello è simbolo, ma 1,50 euro oggi un cornetto non ce lo compri.
0: No, non te lo compri con 1,50 euro. No. Forse te ne danno metà.
1: Forse, se ti va bene.
2: L'inflazione si vede anche da queste cose.
1: Certo. Ed è, dice proprio la Zecca, uno dei prodotti più rappresentativi della cultura pop italiana, trasformata in un oggetto da collezione unico, riproducendone ogni dettaglio. E sì, perché da un lato c'è il classico cornetto stilizzato con scritto Repubblica Italiana, dall'altra ci sono proprio i colori della granella, della panna, del cioccolato, che noi conosciamo bene quando guardiamo il cornetto dall'alto.
0: Sempre, da sempre simbolo di leggerezza, no? Dell'estate, aspetta, di evasione.
1: Se si pianta qua è il cornetto, leggerezza poca alla fine. Beh, è buono,
0: se
1: però
0: ne mangi 10 va bene, però se ti limiti a uno non succede niente.
1: Quelle poche volte che capita di comprare la confezione da 4 o da 6 di quelli senza lattosio,
0: sì,
1: da mettere,
0: sì,
1: in freezer,
0: sì. Quanti ne mangi?
1: Almeno 3 o 4 sono a sera, anche perché sono sempre più piccoli ormai rispetto a quelli di un tempo.
0: Che stomaco,
1: ma,
0: che
1: vabbè, ma uno non basta, non riesce.
2: Ma infatti la sensazione è che siano sempre più piccoli, però va detto che la testimonianza del successo di questo prodotto è il fatto che oramai chiamiamo cornetto anche quelli di altre marche.
1: Vero.
2: Perché è talmente diffusa, talmente immediata l'associazione, che la usiamo anche per magari non il cornetto originale.
1: Per molti l'estate iniziava con quello spot lì del cuore di panna del cornetto, per altri invece...
3: Per me l'inizio dell'estate era quando iniziava il Festival Bar, spettacolare.
1: E in tanti ce l'hanno detto.
0: Ci sono anche quelli, insomma, meno romantici. L'estate mi ricorda il pagamento dell'IVA il 20 agosto.
2: Ha rovinato tutto, ma forte.
1: Vabbè. Lucio Dalla, su Radio Monte Carlo, tu non mi

0: testo incredibile, come solo lui riusciva a fare e a scrivere. Tu non mi basti mai, Lucio Dalla, Radio Monte Carlo. Io lo dico anche dell'estate, non mi basta mai. Ognuno di noi sente l'arrivo dell'estate in un momento diverso, a ridosso ovviamente del 21 giugno. Qualcuno ci scrive stamattina a Radio Monte Carlo: io sento l'arrivo dell'estate quando sento il concerto delle Cicale nel parco davanti casa.
1: Laura Bello. Di Genova, sì, questo è molto romantico. Molto romantico, però non ti lasciano dormire, perché pare che fanno una confusione incredibile. Laura di Genova invece dice: io sento l'estate quando mi viene voglia di caffè shakerato e nell'aria c'è odore di gelsomino.
0: Quando finiscono le ginestre, dice qualcun altro. E poi ancora, un po' meno romantico ma molto pratico: lavoro con gli impianti di riscaldamento con le letture dei contatori. Quando la gente inizia a chiedere i conteggi di fine inverno, per me è già estate. Vedi? È pratico.
2: Vanno tirate le somme, in effetti, prima o poi.
3: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa, mero bel mestiere?
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita.
20: quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
21: Uno sono io!
22: Uno sono anch'io!
20: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: quanto è sexy questa canzone di Marvin Gaye su Radio Monte Carlo. I heard it through the grapevine alle 8.32. Prima ci chiedevamo quando è che uno sente l'arrivo dell'estate, ognuno in modo diverso. C'è una cosa però che ci accomuna tutti: quando è che finisce l'estate?
1: Finisce l'estate quando iniziano le scuole,
0: ecco,
1: senz'altro.
0: Quello. Tutti siamo accomunati, anche quando ormai sono passati anni e anni dalla fine della scuola, però chi ha soprattutto figli sa bene che l'estate finisce lì. Attenzione però, perché l'Emilia Romagna ha lanciato una sperimentazione. Le scuole riapriranno il 31 di agosto.
1: Esatto, quindi in più di 40 comuni di questa regione la prima campanella dopo le vacanze suona proprio il 31 di agosto. Allora, non sarà una scuola normale,
0: no.
1: Ci saranno delle attività culturali, quindi musica, sport, gioco, ma i bambini entreranno in classe molto prima.
0: Sono le scuole primarie e viene fatto dalla regione Emilia-Romagna per aiutare le famiglie, perché il vero problema è che con 3 mesi di vacanza d'estate, se tu lavori e non hai 3 mesi di vacanza, ma magari, se va bene, 2 o 3 settimane, tutto il resto del tempo sti ragazzi dove li metti?
1: O hai nonni o hai soldi per mandarli a dei centri estivi,
0: esatto.
1: O in vacanza, o altrimenti è un problema.
2: Se ne è parlato tra i miei amici emiliano romagnoli sui social proprio ieri. C'era un dibattito anche acceso tra chi dice: no, ma le scuole non possono essere un parcheggio, i bambini dovete gestirveli voi, e anche se chiaramente i tempi moderni sono diversi rispetto a quelli di quando siamo cresciuti.
0: Appunto.
2: Quindi c'è molto meno tempo.
0: È vero che non devono essere un parcheggio, però senza ombra di dubbio fa comodo alle famiglie che tornano al lavoro avere un momento di libertà con i bambini che sono già dal 31 di agosto a scuola.
1: Anche perché 3 mesi di vacanza sono tanti, no? E all'inizio lo si faceva perché i bambini andavano nei campi ad aiutare i genitori.
0: Anni fa.
1: Adesso non è più così.
0: Società rurale, oggi le cose sono cambiate.
2: Però c'è anche chi dice: difendiamo l'ozio dei bambini, quei tempi in cui non devono fare niente.
0: Dove li lasci? A casa da soli? No, ci vuole qualcuno. E allora, se una babysitter, devi pure pagarla. È un problema.

0: Mr. Noitol, l'ultima di Teddy Swims su Radio Monte Carlo. Devo dire che i nostri ascoltatori apprezzano molto l'iniziativa, l'esperimento dell'Emilia Romagna, no? Che fa ritornare in classe gli alunni, i bambini, perché non si parla di scuole superiori ma soltanto di scuole primarie, il 31 di agosto, sì. Proprio per aiutare i genitori, perché 3 mesi di vacanze sono troppo lunghi.
1: Sì, e infatti si riapre il dibattito, è giusto o no che ci sia in Italia una vacanza così lunga di 3 mesi per i ragazzi? C'è chi dice siamo l'unico paese, uno dei pochi in Europa con così tanto tempo, bisognerebbe tornare a ragionare sull'idea di spalmare queste vacanze durante il corso dell'anno e ridurre il periodo appunto dell'estate magari a un mese, anche meno per qualcuno.
0: Beh, in tanti paesi le vacanze sono già spalmate durante l'anno, non sono concentrate, ma da noi no, non si è ancora cambiato.
1: E Carla, che è un po' così in maniera caustica, dice: gli italiani hanno trovato la soluzione, non sapendo dove lasciare i figli nei 3 mesi d'estate perché la scuola è chiusa, non fanno più figli, purtroppo. È anche questo un tema.
0: È un'amara considerazione, ma potrebbe essere una chiave di lettura.
1: Io immagino davvero una famiglia anche giovane con 1 o 2 figli, lavori d'estate perché hai massimo 3 settimane di ferie, hai genitori lontani, vivi in una grande città, sti ragazzi come fai? Devi spendere i soldi per i centri estivi, oppure hai bisogno di una babysitter, o li mandi appunto, che so, in piscina o al mare, però hanno bisogno di qualcuno, non è facile.
2: Chiunque abbia vissuto in qualche altro paese europeo e anche non, si rende conto della differenza tra l'Italia e il resto del mondo, perché purtroppo da noi il bambino è ancora un peso, mentre per altri ti stendono il tappeto, ti danno tutte le agevolazioni possibili. Qua ognuno è lasciato un po' a se stesso.
1: Perché davvero, quando uno fa un figlio sono solo i suoi problemi, i servizi ce ne sono sempre meno. È vero che la scuola non deve essere vista come, ok,
0: un parcheggio
1: il parcheggio dell'estate, però forse spalmare le vacanze può essere un'idea. Pensiamoci.

0: True Blue di Madonna su Radio Monte Carlo. Blu come il mare, come l'estate. Però il piccolo problema, tutto giusto, anche i nostri ascoltatori qua stamattina concordano: la scuola d'estate, tre mesi sono troppi di vacanza, bisogna spalmarle, va bene. Ma voi ce li vedete sti poveri ragazzi il, che so, 2 di agosto in una classe con 45 gradi e senza l'aria condizionata?
1: Sì, perché nelle nostre scuole non c'è l'aria condizionata, a volte non ci sono neanche riscaldamenti.
2: Ma se io pago un po' di più non la posso mettere come optional per la scuola di mio figlio? Montate un bel pinguinone, una
1: esatto,
2: cosa.
1: Esatto, ti porti da casa il pinguino.
0: Succede, nel caso dovessero tenere le scuole aperte d'estate succederebbe così. Già oggi si portano la carta igienica, domani dovrebbero portarsi sicuro il pinguino.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Da Carrefour 96 ore scontate.
9: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
10: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
19: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
12: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: tornata nella sua Norvegia e adesso vive lì tranquilla con la famiglia.
1: Sai che sono stato dove vive lei, a Tromsø, questo piccolo centro nel circolo polare artico. Immaginati il nord, ancora
0: sì,
1: più su.
0: Ancora più a
1: in
0: nord.
1: In cima alla Norvegia, un posto meraviglioso.
0: Non c'è nulla.
1: Bellissimo. No, c'è una bella città, peraltro c'è anche l'Ene Marlin. 8 minuti alle 9, Radio Monte Carlo, il Geographic.
2: Ci ha lasciato ieri sera il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. Per chi lo ha conosciuto, si fa davvero fatica a crederci, perché è uno che ha passato la sua vita a spiegarti che bisogna rallentare, andare piano, assaporare ogni cosa, non può essersene andato così in fretta. Uno si aspetta che anche la morte davanti a lui abbia dovuto quantomeno aspettare il digestivo. E in tempi di conformismo, di abitudine, di rassegnazione, Petrini è stato uno degli ultimi rivoluzionari. La sua era una rivoluzione gentile, senza armi, solo forchetta e coltello, ma anche vanga e badile, se preferite. In un secolo che correva verso il cibo veloce, industriale, identico dappertutto, pomodori che non sanno di niente, pane che sembra gomma piuma, supermercati illuminati come sale operatorie, lui ha avuto l'idea più sovversiva di tutte: ricordarci che mangiare non serve soltanto a riempirsi la pancia, che il cibo è memoria, è dignità, geografia, il cibo è persino politica, non solo qualcosa di bello da fotografare e mettere su Instagram senza chiedersi da dove venga, chi l'abbia preparato, coltivato, allevato. Per lui un piatto di tagliarina al tartufo non era soltanto un primo, era una storia d'amore tra la tavola e la sua terra, una storia che parlava di nonne, di contadini, di galline che razzolavano nei cortili. Carlo Petrini era un uomo capace di parlare di formaggi come altri parlano di poesia. Io l'ho sentito, anzi forse lo faceva ancora con più trasporto. E Slow Food, il movimento che ha fondato giusto 40 anni fa, non è una società di snob fatta da radical chic che vogliono insegnare agli altri a vivere senza sporcarsi le mani. Al contrario, è quasi una forma di resistenza spirituale che parte dal basso, dalla terra, dai braccianti e dai pastori, contro l'idea che tutto debba costare poco, subito e sempre, magari a scapito di qualcuno che non vediamo. Infatti Petrini riuscì nell'impresa più difficile di tutte: parlare di etica senza sembrare un moralista, anche perché, diciamolo, uno che difende il lardo di Colonnata, i salumi, il vino rosso, il burro d'alpeggio, non può mai essere davvero antipatico. Ci ha insegnato Carlo Petrini, Carlin, che la civiltà si riconosce anche da come tratta i campi, gli animali, la frutta, il pane, e che forse la felicità non è andare più veloci degli altri. Ce lo ha insegnato e continua a insegnarcelo, perché in fondo i rivoluzionari non muoiono mai.
1: È così, è così. E peraltro grazie davvero anche per aver fondato Slow Food, come abbiamo detto, questo movimento. Quando vediamo la chiocciola sappiamo che lì comunque si mangia bene.
0: Se n'è andato davvero troppo in fretta, 76 anni.
1: Tommaso Paradiso, Radio Monte Carlo.

0: Senza dubbio un romantico, Carlin Petrini, che ci ha lasciato nella notte. Tommaso Paradiso canta i romantici su Radio Monte Carlo, lui fondatore, tra le altre cose, di Slow Food e anche dell'Università del Gusto di Pollenzo. Dovete essere un po' romantici anche voi, ascoltatori di Radio Monte Carlo, perché dovete indovinare il personaggio di oggi.
1: Il personaggio di oggi, gli indizi portano dove? Wall Street, Matt Damon, sesso.
0: Questi tre indizi vi devono far venire in mente un nome di uomo, di donna, di un personaggio di fantasia.
1: Chi potrà mai essere? Ripetiamoli: Wall Street, Matt Damon, sesso.
2: Sara, le chiedo un aiuto. Tra questi tre indizi, qual è quello che è più vicino, che ce lo fa, ci fa pensare al personaggio con più, come
1: non
2: dire?
1: Non ti rispondo perché so dove vuoi arrivare.
2: Mamma mia, niente.
1: Scusa.
0: 342-4141-762, ragazzi, provateci voi. Da questi tre indizi diteci un nome. Ora gli aggiornamenti di attualità, meteo e autotraffic.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Botte, fratture e abusi sessuali, quanto emerge dai racconti shock degli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Rientrati gli italiani. Il ministro degli esteri, Tajani, chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato un video in cui deride gli attivisti. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi, dice, devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi, ciascuno da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. SpaceX, rinviato per motivi tecnici il test di volo della nuova Starship di Elon Musk. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Oggi previsto un nuovo tentativo. Calcio, Fiorentina-Atalanta alle 20.45 apre l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non
7: sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Monte Carlo, meteo. Con
10: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione oggi garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, quindi una mattinata piena di sole in tutta Italia, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi e sulle zone appenniniche, ma in generale senza piogge, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime al di sopra della norma e dal sapore praticamente estivo, soprattutto al nord e in Sardegna. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 8 km a causa di un incidente tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche viaggiando verso Napoli per 9 km tra il bivio per la fine Complanare Piacenza e quello per la diramazione Fiorenzuola. 2 km di code per veicolo in fiamme invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Monte Porzio Catone in direzione della Milano-Napoli. Sulla A22 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Carpi e il bivio per l'Autosole procedendo verso Modena. Infine sulla statale 344 di Porto Ceresio si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Arcisate. Per il momento è tutto, si raccomanda dalla massima prudenza.

0: Si apre l'ora più scoppiettante della settimana, l'ultima di Bonjour Bonjour.
1: E infatti i nostri ascoltatori hanno indovinato bravi. Anche oggi il personaggio misterioso.
0: Ma perché sono bravi, bravi, bravissimi. Allora, gli indizi quali erano?
1: Wall Street, sì. Matt Damon e sesso.
0: E a chi portavano questi tre indizi?
1: A Michael Douglas.
0: Com'è che hai detto sesso, scusa?
1: Ho detto sesso.
2: Ha detto sesso.
0: Sesso. Michael Douglas, per quale strano motivo?
1: Allora, ha recitato in Wall Street, film incredibile dove c'era anche Leonardo DiCaprio.
0: E infatti molti hanno detto anche Leonardo DiCaprio, ma non era
1: sì,
0: lui.
1: Sì, sì. Poi Matt Damon, perché lui è stato mentore per molti giovani, tra cui anche Matt Damon. E poi sesso, lo sappiamo, no? Perché lui per un certo periodo della sua vita ha avuto proprio una dipendenza. Si è ricoverato anche in una clinica per allontanarsi, perché insomma voleva farne troppo.
2: Grazie Michael, ci ha insegnato che si può guarire, veramente. Ha dato una speranza a milioni di persone.
0: Hai bisogno anche tu, Andreoli?
2: No, guardi, io sono guarito da solo. Ho fatto gli anticorpi.
0: Ti sei ammalato da solo e sei guarito da solo. Tutto da solo, fantastico. Grazie amici, bravi voi che avete indovinato anche oggi il personaggio misterioso. Però adesso bisogna tirare sul volume della radio, perché forse già avete riconosciuto dalle prime note questa canzone meravigliosa degli U2 su Radio Monte Carlo. I still haven't found what I'm looking for. E prima o poi si troverà.

0: conclude questo brano incredibile. I Still Haven't Found What I'm Looking For, gli U2, The Joshua Tree, forse il loro album più bello, più iconico.
1: Senza dubbio, io sono stato anche al parco.
0: Visto proprio il...
2: anche lì.
1: Scusa, The Joshua Tree è il nome di un famosissimo parco in California. Ci sono tanti bei parchi in California, questo va visto giusto perché celebri gli U2, però posso dirvi che se hai poco tempo puoi saltarlo.
2: Ma scusami, come puoi avere fatto tutte queste vacanze nella tua vita? Cioè, non è possibile. Hai anche lavorato qualche volta.
1: Guarda, facciamo lo stesso lavoro, cosa dici? Non è che...
2: non è possibile, citiamo un posto, arriva, ci sono stato.
1: Vabbè,
2: l'altro posto, sì, sono andato anche lì, dai.
1: Se fai un giro della California devi passare, prima o poi farai un giro della California.
2: Ma l'ho fatto in giro della California, ma
1: non sei
2: andata lì, no.
1: Ma male, comunque, al di là di tutto, passateci se avete tempo, perché è molto carino. 9:11, amici, prima abbiamo parlato di Michael Douglas,
2: sì?
1: Era un
2: personaggio, il personaggio misterioso della giornata.
1: È proprio così, qualcuno si è perso la risposta all'indovinello del personaggio misterioso, Michael Douglas, ma arrivano segnalazioni dai nostri ascoltatori su di lui.
3: Non ci crederete, ma Michael Douglas 2 sere fa era qui a Sorrento che passeggiava nei vicoletti insieme a degli amici.
1: Hai capito?
2: E non c'era Catherine Zeta-Jones?
1: Non
2: era
1: lo so.
2: Soltanto con degli amici?
1: No, lui non ha detto questo, però chissà.
0: Vabbè, insomma, ora ci crediamo perché a quanto pare è un grande amante della costiera, quindi insomma gli piace quei posti, ma chi non piace?
2: È un attore che mi piace tantissimo, io l'avrei fermato.
1: Anche lui però vedi che gira tanto.
0: che gli dici una volta che fermi Michael Douglas?
2: Vabbè, almeno una foto.
0: Scusi, ma il finale almeno... di Basic Instinct era veramente Sharon Stone l'assassina o no? Perché non sai capire.
2: Cioè, delle scene pazzesche in quel film comunque.
1: La cosa più banale che puoi chiedergli oggi è un selfie. Comunque, visto che si diceva di uno lavora, non lavora, ha tempo per le vacanze, guardate che purtroppo le persone che hanno superato i 50 anni hanno poco tempo perché sempre di più lavorano. Il 42% dei lavoratori oggi impiegati in Italia, secondo la fotografia dell'Istat, ha più di 50 anni.
2: Una volta a 50 anni si era già in pensione o comunque quanti sui 52-55 se ne andavano e si godevano la pensione.
1: Così. Oggi invece a 50 anni c'è gente che ancora si fa parecchio mazzo.
0: Va anche detto che c'è gente che comincia a lavorare a 30-35 perché prima poi tra formazione, lavori, studi,
1: vero,
0: dottorati eccetera eccetera, l'età lavorativa si è spostata di molto in avanti.
1: Ma io infatti credo che si dovrebbero accorciare gli anni della scuola.
0: Pensavo che lei dicesse, infatti se rinasco faccio l'idraulico, comincio a 15 anni
2: no,
0: e via.
2: Ha detto una cosa molto interessante, allora accorciare gli anni della scuola.
1: Sì,
2: cioè...
1: ad esempio invece di fare 5 di elementari, facciamone meno, facciamo meno medie, già sono 3 anni, superiori magari invece
0: così
1: di 5.
0: Così li mandiamo nei campi a 12 anni e buonanotte.
1: No, perché non puoi iniziare a lavorare a 30 e passa anni se fai anche l'università. Ormai la gente sveglia a 25 anni, sa già un sacco di cose, lì bisogna subito sfruttarli per lavorare.
2: Per non andare poi in pensione a 75.
1: Appunto, capito? Questo bisognerebbe fare.
0: Se la sentisse Landini.
1: Vabbè, tanto siamo tutti nella stessa situazione, miei cari. C'è poco da ridere. Dua Lipa!

0: E i cinquantenni che mandano avanti l'Italia secondo l'Istat. Dua Lipa su Radio Monte Carlo e Dance the Night, perché nella maggior parte dei casi il 42% oggi dei lavoratori impiegati nel mondo del lavoro in Italia ha più di 50 anni.
1: E pagano ancora i contributi, ecco. E pagano le pensioni certo. Di quelli che invece sono già in pensione magari da tanti anni.
0: Però guarda, non ci sono soltanto i cinquantenni che si fanno ancora al mazzo. Io dicevo, quando arrivi a 50 anni potresti anche pensare un po' di goderti
1: la vita, però, come no, fare tutte le cose che non hai avuto tempo di fare prima.
0: E invece non è così, perché appunto c'è ancora tantissima gente che a 50 e passa anni si fa il mazzo, anche qualcuno un po' più grande.
2: Io sono Paolo da Torino, ne ho 72, lavoro come un disgraziato, mi diverto anche, se no lo farei, buon lavoro.
0: Meno male.
1: Vede, ha detto mi diverto anche, altrimenti non lo farei, quindi questa è una scelta, ma invece ahimè ci sono persone che sono obbligate a farlo.
0: Esatto, anche perché molti giovani, dicevamo, ancora magari studiano, altri forse non hanno tutta questa voglia di stare 8-10 ore al lavoro come i cinquantenni abituati da sempre. C'è però un piccolo problema, perché molte piccole e grandi aziende dicono sì, cinquantenni ci mandano avanti l'azienda, però sulle competenze digitali è ovvio che si fa un po' più fatica.
1: Sono un po' indietro rispetto ai ragazzi, un po'.
0: Vabbè,
1: bisognerebbe
0: però
1: fare dei corsi per rimanere al passo con i tempi.
0: C'è cinquantenni, ci sono i cinquantenni che si adeguano ai tempi, poi se uno ha un figlio giovane magari lo aiuta a smanettare, però ci sono anche quelli che a 50 anni fanno più fatica.
3: Hanno un po' tirato anche i remi in barca, magari perché abituati a un lavoro meccanico, non hanno mai avuto, non gli è mai stato richiesto di aggiornarsi. E quindi poi a un certo punto ti trovi un po' disarmato di fronte alle nuove sfide del lavoro.
0: C'è Gianluca che dice a 60 anni lavoro ancora 12 ore al giorno. C'è anche chi contesta il fatto di poter andare in pensione presto se si è iniziato presto a lavorare. Ho 57 anni, ho iniziato a lavorare a 19, la pensione è ancora un miraggio.
1: Cioè, stiamo diventando come i cinesi qua.
0: Lavorare
1: 12 ore al giorno, 15 ore al giorno.
0: Ma d'altronde si dice che i cinquantenni siano nuovi trentenni, no?
3: Allora, così non va bene.
0: Posto, quindi.

0: Amore impossibile, tiro mancino su Radio Monte Carlo. Abbiamo scoperto che il 42% dei lavoratori in Italia ha superato i 50 anni.
1: Guarda che tanti nostri ascoltatori lo confermano, però sono anche felici di lavorare, molti per fortuna.
0: Sì, perché allora ci sono due categorie, no? Quelli che hanno magari anche già l'età della pensione, sì, ma amano talmente tanto il proprio lavoro, si vogliono sentire utili e allora continuano a lavorare. E invece c'è chi ci è costretto.
1: Per necessità, perché la pensione è ancora molto lontana. Ciò che invece è vicinissimo è il nostro quiz, e soprattutto sapete, i nostri ascoltatori sono tutto tranne che paresseuse, pigri come direbbero i francesi.
2: Attenzione, ma sarà mica un indizio questo suo sfoggio di francese?
0: Ma chi lo sa? Sotto un certo punto di vista
1: lo
0: sì.
1: è come?
2: Non ha picchiato la testa e cominciato a parlare francese come fa qualcuno che cambia lingua.
1: No, direi di no. Canzone francese che dovete indovinare come inizia.
2: Viene da cantarla, viene da cantarla.
0: Quante volte l'abbiamo ascoltato questo pezzo?
1: Siamo alla radio italiana del Principato di Monaco, questa canzone ci sta proprio come la ciliegina sulla torta. 342-4141-762, non siate paresseuse, non siate pigri e provate a indovinare nome della cantante, titolo del brano in francese. Tra poco l'ascoltiamo a Radio Monte Carlo.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta e zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi conosce le sue bollette.
12: Nen.
11: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
13: Nen, gruppo A2A.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per il parco alle...
18: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
20: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
19: E passiamo alla pagina sportiva.
21: E se fosse solo colpa mia?
22: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
21: Cosa è cambiato?
22: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: paresseuse è la prima parola che dice questa canzone. Pigra vuol dire.
1: L'hai ripetuta tantissime volte. Conosci qualcos'altro?
0: Sì, de toutes les matières, c'est la what qu'elle peut faire.
1: Ma che bravo.
0: La canzone da indovinare, il quiz di oggi su Radio Monte Carlo, Caroline Loeb, c'est la what. Ma facciamolo dire a chi lo sa bene il francese.
2: Bonjour, ça s'appelle c'est la what. Bonne journée, bon weekend.
0: Bravo.
3: Tra l'altro mi ha chiamato Jerry Romano, pare che questa canzone piaccia molto a Emmanuel Macron. Non so se lo sapete, ma gli piace proprio tanto.
0: Cioè, Jerry Romano della nostra redazione direbbe anche Caroline Loeb.
1: Comunque non lei è dice... francese Jerry Romano.
0: Non è francese no. Però
3: ma c'è prova, ma c'è prova.
0: Rimaniamo da noi in Italia con le nostre specialità. Bologna e tortellini. È scoppiato un putiferio sui social perché c'è questo pastificio artigianale che sta facendo discutere per il prezzo dei tortellini. 59 euro al chilo.
1: Beh, insomma, non lo so adesso, non so quando, non mi ricordo più quanto possa costare un chilo di tortellini, però mi sembra veramente tanto. Beh, comunque questo titolare di questo pastificio artigianale ha fatto un video e ha spiegato il perché di quel prezzo.
0: Lui dice: per fare un chilo di tortellini servono 2 ore di lavoro, la manodopera, almeno 2 persone, incide per 17 euro lordi, ci sono i costi delle materie prime, lo sappiamo, uova, carne, parmigiano reggiano, tutto quello che si mette dentro.
1: E poi ha anche aggiunto, ci sono pure le spese di gestione, l'energia, l'affitto, costi vari, quindi 59 euro al chilo, lui dice che è un prezzo giusto.
0: Quegli affarini lì piccolini.
3: Affarini, ma è impazzito.
0: Chi è?
4: Eccoli. Oh. I soliti fomentatori di Livore.
0: Che pareva.
4: Guardatevi allo specchio e vergognatevi.
1: Ma dai, buongiorno briatore. Ma scusi, ma lei non si sveglia mai di buon umore?
4: Faccia, pure la spiritosa, Sala.
1: No.
4: Quello del pastificio di Bologna ha ragione da vendere.
0: Te pareva.
4: Chi lo critica è soltanto un rancoroso e comunista come voi.
0: Ancora, vabbè, un po' cari lo sono però sti tortellini, no?
4: Eccolo, il T-Rex genovese.
0: Sì.
4: Guardi che per fare un tortellino serve un lavoro finissimo.
0: Questo è vero.
4: Bisogna avere le mani piccole,
0: sì.
4: Metterci amore e pazienza.
0: Vero.
4: Lo stesso vale per le pizze di Crazy Pizza. Dietro ogni pizza al pata negra da 80 euro che sforniamo, sì, c'è un gesto d'amore.
1: Sì, vabbè, ma non è proprio la stessa cosa però.
4: Sala,
1: eh?
4: Come si permette?
1: Ma perché?
4: Lei è un bidone dell'umido al posto del cuore.
1: Ma vero.
4: È la vita, la vera felicità sta nelle cose piccole.
0: Ma cosa fa adesso il filosofo briatore?
4: È verissimo. Ad esempio, io sono molto più felice da quando abbiamo cominciato a fare le pizze più piccole.
0: Ma
4: è un'altra delle mie idee geniali.
1: Va bene, ho capito. Ma piccole quanto?
4: Praticamente hanno il diametro di un sottobicchiere.
0: Ma sottobicchiere?
4: Ovviamente il prezzo è rimasto uguale.
0: Ma no, ma che truffa!
4: Le cose più sono piccole, più valgono. Oddio, magari non proprio tutte, no, non so se mi spiego.
0: Vabbè, lasciamo perdere il briatore, per
4: Tra
0: favore.
4: L'altro, ho anche inventato una pizza nuova, la pizza invisibile.
1: No, scusi,
4: invisibile.
1: Ma com'è la pizza invisibile?
4: Il piatto è vuoto. C'è solo il profumo di basilico nebulizzato attorno.
0: No.
4: 52
0: ma
4: euro.
0: No.
4: E va a rubare.
0: Ma chi è
4: la
0: che la
4: gente,
0: no.
4: La gente esce pure dal locale senza essere appesa.
0: Credo.
4: E io risparmio.
0: Certo, ma è una truffa, briatore.
4: Se non faccio così, me lo dite come faccio a mantenere l'allevamento di rinoceronti bianchi di mio figlio?
3: Ma perché rinoceronti?
4: Ma sì. Cosa ne sapete voi di noi poveri imprenditori
0: poveri,
4: che generiamo ricchezza? Siete solo dei rancorosi. Perché io sono un genio, voi no.
0: Proprio così.
1: Immagino, la pizza invisibile, questa non l'avevo mai sentita.
0: Guarda, se qualcuno la inventasse, sono sicuro che qualcuno la ordinerebbe.
1: Cioè tu dici, per non uscire appesantito.
3: E comunque tutte le cose buone pian piano, l'abbiamo detto anche prima, si stanno riducendo tutte.
0: Sempre di più, anche le pizze ai noi. Harvey, novità su Radio Monte Carlo, canzone molto bella, si chiama Lie to Me.

0: L'hai visto il video di questa canzone dei Pet Shop Boys, Monica?
1: Com'è il video?
0: Sono tutti bei ragazzi, mezzi nudi. Ti sarebbe rimasto impresso, guarda.
1: Nudi dalla parte di sopra o nudi?
0: Secondo te, Bean Boring, i Pet Shop Boys a Sera di Monte Carlo saranno in concerto il 7 luglio con noi di RMC Radio Monte Carlo a Mantova, in Piazza Sordello. Piazza che si trasformerà nel dance floor più elegante d'Italia.
1: Bisogna andarci per forza. Sì. Allora, musica fantastica, città meravigliosa, ecco. E poi si mangia anche in modo strepitoso.
2: Ma chissà perché, quindi... sapevo che sarebbe arrivata lì. Non parliamo mai di cibo, del
0: guarda,
2: resto.
0: Mi hai già convinto. 7 luglio, tutti a Mantova per i Pet Shop Boys e per tutto il resto.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
12: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
13: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
12: Pour moi?
13: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
14: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
15: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
16: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata.
16: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente!
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: passione, quanto Eros c'è in questo pezzo di Franco Battiato.
1: È bellissimo perdersi in questo incantesimo, dice giustamente lui. Siete su Radio Monte Carlo ed è il momento, come al solito, prima di salutarci, delle ricerche del campus.
2: Comincia oggi a Milano Vesak la principale festa buddista che si tiene in Italia. Il buddismo che però, come tutte le religioni, deve combattere con la modernità, col marketing, col fatto che i giovani non siano più attratti. Per esempio, in Corea del Sud il buddismo è una fede, una religione, una credenza molto in calo, i giovani si stanno allontanando dal buddismo. E allora un ordine di monaci buddisti ha avuto una trovata che qualcuno dirà geniale, qualcun altro folle, ovvero, sentite qua, a Seul qualche giorno fa è stato ordinato monaco buddista il primo robot del mondo.
3: No,
2: il monaco robot, signore e signori, si chiama Gabi, è un nome spirituale che ha delle radici antiche, è alto 1,30 m ed è il primo android del mondo a essere appunto ordinato monaco buddista. Siccome i monaci hanno comunque dei precetti che devono seguire, hanno impostato questo robot, questo androide, proprio con gli stessi precetti, cioè salvaguardare sempre comunque la vita, non danneggiare altri robot, avere rispetto alle cose, non ingannare, non essere fraudolento e soprattutto non consumare tanto. L'uomo, sai, il buddista è sempre parco nel mangiare e quindi anche l'androide buddista deve risparmiare energia, deve essere a basso impatto ambientale.
0: Cioè, ma questa mancanza di vocazione è arrivata anche ai buddisti e addirittura hanno inventato questo robot buddista.
1: Succederà anche da noi, secondo me, prima o poi, visto che c'è un calo delle vocazioni anche dalle nostre parti, quindi avremo il prete robot che
0: e celebra la messa appunto robot.
1: Il problema sarà quando deve bere il vino e l'acqua.
2: Stiamo a vedere, insomma, questo monaco non è che sembri tanto un buddista, però gli hanno messo la calotta pelata a color carne, come se fosse un buddista vero. Non so dove andremo a finire.
1: Deve assomigliargli anche nelle sembianze e vedremo dove finiremo, se davvero anche da noi avremo prima o poi i robot che fanno i preti.

0: Questa settimana è stato bellissimo passarla con voi, sarà ancora più bello passare la prossima. E niente, basta, vi auguriamo un buon weekend. Leona Lewis, l'ultima di oggi, bonjour bonjour su Radio Monte Carlo, Better in Time.
1: Lo so, magari vorresti aggiungere qualche cosa, ma dobbiamo salutare.
0: Guarda, vedo già prontissimi Rosaria Renna e Filippo Firli, oggi là nei monitor, non possiamo toccarli, sono a Roma, nella nostra sede di Roma, vi lasciamo con loro. Ci ritroviamo lunedì con Monica Sala.
1: Con Davide Dentini.
0: Con Andro Mercù.
2: A lunedì.
0: Ciao, con Mattia Brena, con Claudio De Rio e Federica Pogliani, con Monica Tognini e Stefano Andreoli.
3: Un po' di fantapolitica, pare che Giorgia Meloni abbia già fissato l'orizzonte per le prossime politiche, aprile 2027. Salvini a questa data avrebbe protestato, ma come, la stagione delle sagre, non potete farla, non so, in un altro
0: momento.
3: Ha ragione,
0: ha ragione, io sarò in vacanza.
3: Nel 2027, già lo sa, tra un anno e qualcosa.
1: Ha già prenotato, ma lui si porta avanti.
0: No, che non voglio pensare già dove andare a votare.
3: 2027 sembra il futuro, è meno di un anno, ragazzi, siamo quasi nel 2026.
0: È dietro l'angolo. Dai, chi c'è invece dietro l'angolo, un bel weekend. Vi diamo un grande abbraccio. Passatelo bene.
1: E vi aspettiamo lunedì. Buon weekend. Baci. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. La Procura di Roma acquisirà il video condiviso dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto il presidente ucraino sui social. Rinviato il test della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX progettato per le future missioni sulla Luna e su Marte. Alla base di Boca Chica in Texas, un problema tecnico ha fermato il conto alla rovescia a 40 secondi dal via, dopo 3 interruzioni e un'ora di attesa. Elon Musk ci riproverà domani. Calcio, comincia questa sera l'ultima giornata di campionato con l'anticipo del Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Oggi anche la 13ª tappa del Giro d'Italia, la Alessandria Verbania, lunga 189 km con un dislivello di 1400 metri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
2: Tom Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
16: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Please Let Me Stay, basta veramente pochissimo per sentirsi parte dell'universo e parte di qualcosa di buono nel tutto. I Save the World Today per cominciare Eurythmics.

0: Mondo, sono le 10:07. Filippo Firli e Rosaria Renna sono prontissimi per tenervi compagnia dopo tutta la banda che ci ha preceduto da Caffè Latte con te a Bonjour Bonjour. Tocca a noi e alla nostra immensa e preziosissima squadra.
1: Eccoci qua, siamo Luca Onere che si trova in regia in quel di Milano, qui a Roma oggi supervisoring il nostro Massimiliano De Santis in arte Masino DJ, Monica Tognini al centralino e Giulio Bartolomei ci ha dato un sacco di spunti con cui stare con voi fino alle 13 stamattina.
0: Oltre alla nostra grande musica è una splendida possibilità quella di vincere il concerto di Ludovico Einaudi a Lucca mercoledì 24 giugno, quindi memorizzate già il 342-4141-762 per giocare a sorpresa con noi nel corso di questa mattinata.
1: Allora, oggi sei dal vivo qui, eh?
0: Sono dal vivo.
1: Non sei dal morto.
0: Per quanto ti riguarda, sono dal vivo. Sono
1: sì, nella sede romana, Rosaria Renna.
0: In carne e ossa, ma guarda che meraviglia, già cominciamo a coccolarvi con la nostra grande musica, con questa che adoriamo così come amiamo questo artista che si chiama Diodato, la sua Che vita meravigliosa!

0: vita meravigliosa, quella cantata da Diodato, che viviamo in questo venerdì 22 maggio insieme su Radio Monte Carlo. Parlo un po' robotica oggi, siamo Filippo e Rosaria, o forse la versione intelligenza artificiale di noi due.
1: Sarà diventata veramente intelligenza artificiale? Io chiedo qualcuno in studio per fare questa verifica.
0: Questa prova, questa verifica, ma no, dai, andiamo subito a fare un giro dei social, dai. Ma anche sul nostro sito radiomontecarlo.net, poi Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, dove vi ricordiamo l'appuntamento dalle 22 di questa sera. Sul sito, all'interno degli spazi delle web radio, c'è la VIP lounge del nostro Luca Onere, che oggi ospita un DJ, produttore discografico e manager tedesco tra i più celebrati al mondo.
1: Gorge DJ. Scusate, sono salito sopra come al solito, ma la prima ora sarà del nostro Luca Onere e poi nella seconda Luca Onere ha chiamato Gorge DJ, che ha suoni molto caldi e molto ipnotici. Dalle 22 a mezzanotte su radiomontecarlo.net andate a cercare la nostra VIP lounge.
0: Senti, ma secondo te loro due celebreranno anche il compleanno di questa top model che è diventata sinonimo di bellezza e anche di caratterino non male, la Venere Nera?
1: Sì, quella dei telefonini, no? Cioè, sì. Lanciava il telefonino a un certo punto come se non ci fosse un domani. Il compleanno della Venere Nera, che si festeggia sui nostri
0: Naomi
1: social.
0: Naomi Campbell
1: è diventata famosa, pensate, già a 7 anni è comparsa in un video che era Is This Love di Bob Marley, e poi da lì l'hanno rivista a Covent Garden a Londra, l'hanno presa nel mondo della moda ed è diventata la star che conosciamo tutti.
0: Ed è sempre di una bellezza stupefacente. Celebriamo anche una cosa importante che riguarda George Michael, che era primo nella Billboard Hot 100 proprio in questa settimana, dal 22 al 28 maggio, con la canzone che stiamo per ascoltare. Nell'anno in cui si ricordano i 10 anni dalla sua scomparsa, e dentro la fine dell'anno uscirà anche il film concerto George Michael The Faith Tour, che fu il primo tour solista del cantante e mette insieme due date che Michael tenne a Parigi in versione restaurata e rimasterizzata.
1: Siete pronti quindi per riascoltare e ricordare il numero uno proprio esattamente tantissimi anni fa per una settimana negli Stati Uniti? Quando era l'anno? Ce l'hai scritto da qualche parte? No, ti metto in difficoltà?
0: No, però
1: c'è scritto lì, 87.
0: Sei più facile di quello che credevi.
1: Allora preparatevi, perché inizia con un registro basso e poi c'è una cosa che esplode sul finale, quasi sacrale. George Michael su Radio Monte Carlo con One More Try.

0: Penso George Michael, One More Try su Radio Monte Carlo. Sai che oggi è anche Santa Rita? Che bel nome. Io ho un sacco di amiche speciali. Una in maniera particolare, auguri a tutte le Rita. Abbiamo
1: Rite,
0: anche la nostra Rita
1: Ferrauto. Auguri a tutte le Rite. I Riti non esistono.
0: I Riti. Ciao Rito.
1: Ciao Rita. Auguri.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avremmo...

0: Avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm, allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Campeggio a 4 a 5 stelle! Certo, con Sandaia! I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
6: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 €. Scopri le offerte su Penny.it.
5: Basta un Penny.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
13: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.

0: Mammy, questa era la voce di Gary Barlow con Take That e tutti gli altri. Take That, un video sulla spiaggia, li ha lanciati proprio nelle classifiche con questo primo singolo. Era l'epoca proprio delle boy band, i Take That di Prey, qui su Radio Monte Carlo.
1: È sempre una delle più affascinanti sul red carpet anche a Cannes in questi giorni, con due film, e siamo felici perché, considerato che non c'è nessun film italiano in concorso, siamo molto felici quando vediamo invece chi fa il film in America, in Francia, e comunque è riconducibile all'Italia. Quindi doppia celebrazione per Monica Bellucci.
0: Monica Bellucci che a Cannes abbiamo visto in grandissima super forma, si rilascia delle interviste con molta sincerità, racconta che adesso gli occhi suoi sono puntati soprattutto su Deva, che ha scelto di fare, anche la figlia di Vincent Cassel, di fare questo tipo di lavoro, quindi diventare attrice, mamma accogliente, così dà delle occhiate complici alla figlia, hanno sfilato proprio insieme.
1: The Birthday Party è il film che la vede protagonista, che è in gara, è un thriller, dice, ma anche un dramma realistico, una specie di history of violence al femminile, ambientata nella campagna francese più sperduta, dove arrivano tre fratelli armati con pessime intenzioni perché hanno un conto da regolare con la sua vicina di casa. E quindi questo è il film che la vede protagonista. E un altro invece si chiama Butterfly Jam, ma si intitola inizialmente Monica perché fa una piccola parte, un cameo, come si suol dire,
0: recita se stessa,
1: fa se stessa, esatto, ambientata nel New Jersey. Però pensa quanto sia importante poi il suo cameo, che il film si doveva chiamare semplicemente Monica,
0: che ha sempre raccontato di essere ancora molto legata alla sua Umbria, al suo piccolo paese che è Città di Castello. Dice: io comunque, nonostante i set internazionali,
1: ti lascio che sto sul
0: pronto, ma devo un attimo fare in vista. No, dice, la provincia ti dà protezione e io l'ho sempre voluta tenere dentro di me.
1: È vero. E poi a Cannes l'abbiamo vista in gara, madrina, giurata, protagonista, sì, eccetera. In bocca al lupo per queste due nuove avventure. Su Radio Monte Carlo cosa succede?
0: Carry on, c'è Jungle.

0: L'enorme successo mondiale di Michael ha riportato tutti, diciamo, i CD di Michael Jackson, gli album, in classifica nel mondo. Questa era One More Chance.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: A 5 metri sotto la superficie del mare di Kunoshima, nel sud del Giappone, riposa un volto gigantesco destinato a cambiare lentamente nel tempo. Si chiama Ocean Gaia ed è la spettacolare installazione di un artista ambientale, Jason De Kyres Taylor, celebre in tutto il mondo per le sue opere sottomarine trasformate in ecosistemi vivi. L'opera è la prima scultura subacquea mai installata in Giappone. Ocean Gaia non è però stata progettata soltanto come installazione artistica.
0: Infatti contiene aperture e cavità per permettere ai pesci e agli organismi marini di entrare e colonizzarla. Col tempo la superficie in cemento e acciaio marino favorirà la formazione di coralli e altre forme di vita. Il nome dell'opera richiama Gaia, la madre mitologica della Terra. L'artista l'ha immaginata come una meditazione silenziosa sul rapporto tra esseri umani e oceano, non un monumento ma un organismo che cambierà diventando parte integrante dell'ecosistema che lo circonda.
1: Radio Monte Carlo Planet.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox?
5: Conosci Mechlon Lennox?
4: Mechlon Lennox.
5: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
18: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
19: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
20: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
21: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
24: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
25: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
26: Uno sono io!
27: Uno sono anch'io!
25: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
28: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Niente spettacolo, grandissima meraviglia, Sir Duke di Stevie Wonder su Radio Monte Carlo. Il Sir Duke era Duke Ellington, grandissima leggenda del jazz, grande pianista, grande compositore, suo mentore, mentore proprio di Stevie Wonder, era anche il suo consigliere spirituale che tanto ha dato a questo artista, e quindi in questo praticamente singolo fa anche l'elenco di tutti gli altri miti, no? Count Basie, Glenn Miller e tutti gli altri, insomma.
1: E pensa che poi invece faceva parte di un album che in tanti, Songs in the Key of Life, che fu primo in classifica in giro per il mondo e per 14 settimane nella classifica americana. E questo album viene citato da tantissimi artisti importantissimi come uno dei più importanti, se non il più bello, come lo definì Prince, ma anche Michael Jackson, George Michael, Mariah Carey, Whitney Houston erano innamorate di Stevie Wonder, in maniera particolare di questo album. Però, come si dice in questi casi, vi piace vincere facile, eh?
0: Sì, no, ma è bello che appunto in Sir Duke innalza il proprio mito, ricorda il proprio mito che era scomparso da poco, e adesso lui sia diventato il mito dei miti.
1: Di molti, esatto, lui ora in questo momento Stevie Wonder lo è senz'altro. Nuovi miti si costruiscono invece come questa ragazza che ha fatto la storia dal punto di vista della musica country negli Stati Uniti d'America, perché per la prima volta è andata contemporaneamente al primo posto nella classifica country e in quella di Billboard, quindi è uno dei fenomeni del momento e Radio Monte Carlo è fiera di suonarla e di condividerla con gli ascoltatori.
0: Siamo sempre più innamorati di lei, eccola qua con Choosing Texas su Radio Monte Carlo, Ella Langley.

0: Faceva per Cesare con Luna Pop un giorno migliore su Radio Monte Carlo.
1: Adesso voliamo al cinema con i titoli in uscita in questo weekend e poi le ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Gli Stati Uniti invieranno altri 5.000 soldati in Polonia. Plauso del segretario generale della NATO Rutte. Cresce la tensione al largo di Cuba, dove è arrivata la portaerei statunitense Nimitz. La Havana teme che Washington agisca come in Venezuela, con la cattura dell'ex presidente Raul Castro, incriminato. In Medio Oriente, intanto, l'Iran discute con l'Oman un sistema di tariffe per Hormuz. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. L'Europa rivede le stime di crescita e condanna l'Italia. Solo più 0,6% nel 2027, maglia nera, con un debito pubblico che l'anno prossimo toccherà il 139,2%. Stasera il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il prolungamento del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
18: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
19: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: La scelta giusta è il futuro.
21: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
20: La scelta giusta è l'attenzione.
21: I polli allevati senza

0: Go for that di Daryl Hall and John Oates dopo le ultime notizie. Siete all'ascolto in questo venerdì mattina di Due Come Noi su Radio Monte Carlo. Ron l'aveva fatta diventare Hai Capito No Oh, ma c'è stato anche un momento in cui i Simply Red hanno rubato un pezzetto di canzone, vi ricorderete di Sunrise, no?
1: Sette minuti dopo le undici. Un po' i miei punti di riferimento qui a Roma, devo riprendere.
0: Rosaria si trova in un altro studio, quello romano di oggi, quindi è normale che sia anche così.
1: Di solito sono da un'altra parte, però ero anche distratta da queste foto bellissime. Guarda dove mi devi portare, perché io sono una bambina di 5 anni a Super Jump, che è questa mega struttura su 2000 metri quadri di estensione, che è appena aperto a due passi dal Foro Italia, dove fino a qualche giorno fa ci sono state le gesta dei campioni del tennis. È un parco gonfiabile da record in Europa che arriva per l'appunto in Italia, a Roma, e dicono che ha percorsi per tutte le età, non soltanto l'area kid ma anche l'area young da 6 anni in più, dove ci possiamo far finta di essere lì per accompagnare qualcuno e fare anche noi i salti.
0: Avete capito benissimo, cari adulti all'ascolto di Radio Monte Carlo, potete ufficialmente lanciare voi stessi la vostra dignità oltre l'ostacolo, perché diciamo quello che succede tutte le volte, che noi accompagniamo i nostri piccoli, i nostri nipotini, i nostri figli ai gonfiabili, li vediamo salire su e quella gioia vorremmo provarla anche noi, cioè non si può fare, però
1: no. Qui forse nella parte dedicata a quelli un pochino più grandi si possono fare corse, arrampicate, scivolate, il tema è quello del circo, quindi l'estetica è colorata e accattivante, e possono accedere quelli dai 3 ai 5 anni. Io voglio andare con loro, perché hanno i gonfiabili morbidi, i percorsi a misura di bambino, lo spazio per esplorare e muoversi senza rischi. Ecco, io vado proprio lì. E invece da 6 anni in poi c'è l'area young, dove il ritmo cambia, dicono gli ostacoli sono sequenziali, ci sono salti e sfide fisiche pensate proprio per chi si vuole mettere alla prova.
0: Posso dare un consiglio a tutti i genitori che vogliono sfinirli, così li portano
1: così
0: a casa,
1: si addormentano
0: dal 15 maggio, come diceva Rosaria,
1: quindi da qualche giorno,
0: piazza Mancini nel centro di Roma, Super Jump, 2000 metri quadri di un parco gonfiabile che è il più grande in assoluto d'Europa.
1: Mamma mia, che bello! Ma ora saltelliamo a ritmo di musica con la nuova di Charlie Puth, di cui siamo tra l'altro radio ufficiale dei concerti che terrà a Pompei e a Villa Erba, qui con Coco Jones, Sideways.

0: condividere questo bellissimo trofeo, ma Jannik Sinner è già pronto a giocare ai Roland Garros. C'è stata la cerimonia del sorteggio, quindi sappiamo da programma che il suo primo ostacolo sarà il francese Clément Tabour, che è numero 165 al mondo ed è nella parte del tabellone opposta a Novak Djokovic, dove potrebbe fare un derby con Dardery. Ma si parla anche di qualcos'altro, vero?
1: Sì, perché i top player hanno fatto trapelare la volontà di partire dal Media Day di domani, quindi ridurranno, per una serie di motivi che adesso vi spieghiamo, di 15 minuti il tempo dedicato alle interviste, un numero che non è stato scelto a caso, ma che sarebbe proprio esattamente la percentuale degli incassi totali che i quattro tornei dello Slam, Parigi compreso, riservano ai montepremi. I giocatori intendono protestare per arrivare almeno al 22%, sostenendo che gli Slam hanno visto di recente crescere di molto gli introiti, mentre i premi sono rimasti quelli di sempre.
0: E allora, se state pensando a quelli come Sinner e Djokovic che guadagnano milioni, è ovvio che vi viene di dire: ma andate a lavorare veramente.
1: Sì,
0: ma
1: per non dire altro.
0: Però in realtà loro dicono che i riflessi sono negativi, soprattutto per chi occupa la parte medio-bassa delle classifiche sul fronte previdenziale e assistenziale, perché è chiaro che quelli più in alto in classifica hanno così tanti introiti pubblicitari, pensa a Sinner come lo vediamo presente, no? Dal punto di vista proprio degli spot. Però è una battaglia che si fa per tutti, e se pensate che comunque chi organizza dà soltanto il 15% per tutti quelli che partecipano, beh, forse una sperequazione c'è, e loro chiedono il 22%, non mi sembra eccessivo, ma credo che non saranno accontentati.
1: Non saranno accontentati, ma è anche giusto che i top players combattano.
0: Facciano queste battaglie,
1: diano
0: per
1: la
0: gli
1: propria
0: altri.
1: Voce, certo. Diano proprio la propria voce per tutti gli altri. Adesso su Radio Monte Carlo la fantastica Fiorella Mannoia con i suoi treni a vapore. Io la

0: Noia per cancellare il dolore, cancellare le cose, serve tempo, quindi la lentezza dei treni a vapori. Grande capolavoro su Radio Monte Carlo, Fiorellama, Noia.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Ludovico Einaudi. In programma mercoledì 24 giugno in piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: 1, 2, 3,
5: perché fermarsi? Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
18: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
19: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
21: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
22: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
23: Wow.
22: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
24: Umbria Jazz.
25: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio.
0: 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile, con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
11: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
12: Che confusione sarà perché...
23: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
23: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
25: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
26: Tamara Donà
27: e da Giancarlo Cattaneo
26: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
27: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
28: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Parlo Radio Gaga di Queen, canzone che ispirò il nome anche alla Stefanie Germanotta,
1: Lady Gaga.
0: È una canzone festosa dei Queen, io forse mi sarei aspettata questa, invece ce n'è un'altra che qualche tempo fa da una università olandese venne inserita nella playlist delle canzoni più festose di sempre in base al loro ritmo, a quello che riuscivano a trasmettere, ed era addirittura al primo posto.
1: Esatto, perché così ve ne diciamo qualcuno giusto dai primi 5: I'm a Believer dei Monkees, Eye of the Tiger, The Survivor. Terzo posto delle canzoni che hanno l'indice di felicità più alto all'interno di questa top 10. Terzo posto Billy Joel, Uptown Girl. Secondo posto Dancing Queen degli Abba.
0: Sì, sì,
1: e al
0: bella.
1: Primo...
0: No, dai, Don't Stop Me Now, la canzone più festosa.
1: Don't Stop Me Now dei Queen.
0: In assoluto. E certo, ci dicono che questi risultati vanno presi con le pinze, ognuno si può fare la sua classifica personale, però è bello che ci siano delle canzoni che è scientificamente provato che riescano a comunicarci volontà di fare cose belle, felicità, voglia di affrontare la giornata.
1: È proprio motivazionale, perché sì. Dice io non mi devo fermare mai, è proprio un inno all'ottimismo, alla spensieratezza, no? È molto bello, insomma, ci stiamo, noi più o meno siamo d'accordo,
0: sì.
1: Su Don't Stop Me Now, Queen, anche se Radio Gaga non era malissimo.
0: Non era male,
1: no.
0: Da questo punto di vista, assolutamente. Siete su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna, insieme sino alle 13.
1: E adesso un'altra voce di cui siamo innamorati negli ultimi tempi, ve lo facciamo ascoltare molto spesso, Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: una bella mattinata da trascorrere su Radio Monte Carlo. Dobbiamo ancora ascoltare il nuovo singolo di Max Gazzè, Giocare, per regalarvi il concerto di Ludovico e Naudia Luca. Insomma, un sacco di cose da fare. Questo era Robert Post con Got None. Due come noi.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: ciclo perfetto su coreve.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, it's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Rosaria, guarda, riguarda i piedini, impossibili star fermi proprio, eh? Cioè, bellissimo, sotto
1: meraviglia.
0: Le scrivanie, in qualsiasi posto siate in Italia, con la musica di Radio Monte Carlo, Curtis Mayfield di Move On Up.
1: Io invece mi sono persa nella lettura della presentazione del nuovo album di Max Gazzè, a 30 anni esatti dal suo esordio, che era proprio nel 1996, veniva pubblicato il suo primo album Contro un'onda del mare, e adesso, 30 anni dopo, eccolo qui con un album curioso già dal titolo, L'ornamento delle cose secondarie.
0: Aspetta che ci pensiamo un attimo, ci consegni di... ripeti un attimo.
1: L'ornamento delle cose secondarie, allora, non è mai stato banale.
0: Ripetilo,
1: Max,
0: e accarezzaci anche la testa a uno a due.
1: Contemporaneamente,
0: no, scherzi a parte, Max ci regala un album molto bello, che è una netta contrapposizione con tutto quello che si sente in questo momento. Voi calcolate che le canzoni girano a 440 Hz, questo è un piccolo particolare che abbiamo studiato con Rosaria, mentre invece lui ha voluto riportare i suoni più leggeri, più calmi, più rilassati, più gravi, a 432 Hz. Tu dici, che differenza fa? L'ascolteremo tra poco, magari.
1: Infatti sono molto curiosa di ascoltarlo, e come mi facevi vedere su un sito, viene chiamato il La di Verdi, perché proprio il grande operista italiano sceglieva questa modalità per far faticare meno la voce dei cantanti rispetto alle accordature stridenti che invece andavano per la maggiore in Francia e Germania. Quindi 432 Hz sono il La di Verdi.
0: Guarda,
1: quante
0: che questo
1: ne
0: è curioso,
1: sa Max Gazzè?
0: No, ma è una cosa curiosa, nel senso che ci incuriosisce ancora di più, no? Il ritorno di Max Gazzè è già una bellissima cosa. In più, sapere anche questo piccolo particolare.
1: Certo, è un disco che viene definito atipico tra sperimentazione e prog. Sono 20 canzoni in cui esce la visione del presente tra fragilità, responsabilità e luce, che nasce dall'oscurità di questo artista che seguiamo da sempre, da quando ha pubblicato il primo album.
0: Secondo quello che ci racconta, Intermezzo Bianco è quella che state per ascoltare su Radio Monte Carlo in questo venerdì mattina. Non è un colore atono, è un momento di sospensione, è il momento di tavolozza completamente bianca.

0: il nostro Super Mario, Super Mario di Radio Monte Carlo, Mario Biondi di Be Lonely.
1: L'appuntamento è con gli amici di TGCom 24.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Mattia Venini. La polizia inglese indaga sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. L'inchiesta è partita dalla denuncia ai media di una donna che ora gli investigatori vogliono sentire insieme ad altre potenziali vittime. L'ex duca è già indagato per i suoi rapporti con Epstein. È mancato nella notte nella sua bra Carlo Petrini, giornalista, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni. Il ricordo di Mattarella lascia un grande vuoto nell'intera società, non solo in Italia. Ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo. I racconti scioccanti degli attivisti italiani della flotilla rientrati ieri sera a Roma e a Milano. Botte, umiliazioni, molestie, in ginocchio per ore senza acqua. Il servizio penitenziario israeliano fa sapere di aver agito secondo procedure per mantenere l'ordine e la sicurezza. Il leader della NATO Rutte plaude la decisione di Trump di inviare altri 5.000 soldati in Polonia. In arrivo alla ministeriale esteri in Svezia, l'ex premier olandese ha ribadito che l'alleanza punta a una graduale riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti, con un'Europa più forte. A mezzanotte e mezza ore italiane è previsto un nuovo tentativo di lancio della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX per le missioni sulla Luna e su Marte. Il primo volo è stato interrotto da un problema al perno idraulico. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato, che decreterà le ultime due squadre che andranno in Champions e chi resterà in Serie A fra Lecce e Cremonese. Fra poco la partenza della 13ª tappa del Giro d'Italia, 189 km da Alessandria a Verbania. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: Le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line,
6: maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: True Colors, Cyndi Lauper, è stato il primo momento in cui l'abbiamo conosciuta molto più tranquilla rispetto a Girls Just Want to Have Fun. Vi salutiamo di nuovo, siamo felici che state con noi in questo venerdì mattina. Dai e dai che il weekend è vicino. Rosaria Renna e Filippo Firli, era proprio Cyndi Lauper con True Colors.
1: All'interno di Due Come Noi, dove vi ricordo si giocherà anche con il concerto a Lucca del grandissimo Ludovico Einaudi.
0: Anche ora?
1: Adesso è facile, anche diciamo, ora. Adesso è facile più anche o meno ora. Capire quando giocheremo, è uno di quelli per cui i biglietti vanno sold out l'anno prima, quindi immagino che ci sia molta attesa anche tra gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per quanto mi riguarda c'è molta attesa anche per il tour nei teatri che partirà il 1° novembre da Fermo di Malika Ayane, perché Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale e seguiremo questa grande artista in giro per l'Italia nei teatri più belli, dove apprezzeremo ancora di più la sua vocalità unica e intensa.
0: Ma voi conoscete già le date?
1: Sì, conosco le date. Si parte il 1° novembre da Fermo. Malika non è neanche napoletana, come ti
0: no,
1: è venuta
0: vabbè,
1: questa?
0: Così.
1: Così. E poi c'è Roma, c'è Napoli, ecco, visto vedi. Che c'è Milano, c'è Firenze, c'è Catania, Palermo, Padova, insomma tantissime date, ma avremo modo di spiegarle e presentarle.
0: Sai che,
1: visto che siamo alla radio ufficiale,
0: nel mio piccolo condivido una passione con lei, no? Lei l'ha raccontato svariate volte, quella della corsa. Lei
1: e tu in quanto hai fatto la maratona di New York?
0: Non l'ho mai fatta, mi sarebbe molto piaciuto farlo, ma so che lei l'ha conclusa intorno alle 4 ore e 18 minuti 33
1: secondi, si punta alla sveglia alle 5 del mattino.
0: Ecco, questo non riuscirei a farlo mai, però.
1: Che fatica, complimenti.
0: Tu riesci a fare anche palestra comunque al mattino,
1: sì,
0: presto?
1: Sì, però
0: come
1: la
0: si
1: corsa
0: fa?
1: È proprio una cosa specifica, diversa,
0: sì, esatto.
1: E siamo felici per lei. Lei dice di essere più felice da quando è una runner. Siamo felici per Malika Ayane, che quindi possiamo riascoltare con gioia su Radio Monte Carlo con la sua Animali Notturni.

0: Chicken di Everybody's Changing, che ha avuto anche diverse versioni, canzone bellissima a mezzogiorno e 14 su Radio Monte Carlo con Filippo Rosaria. E voi al 342-4141-762, come amo Dio da Manfredonia, che ha fatto ben due volte la New York City Marathon nel 2016 e anche lo scorso novembre, esperienza indimenticabile.
1: Grande amo Dio, grazie del tuo messaggio, così come salutiamo tutti quelli che si fanno vivi al mattino. Per esempio, vi si può interrogare o comunque chiedere e raccontare di tutto, che voi la sapete sempre, perché prima stavamo parlando rispetto alla canzone più allegra della storia dei Queen, ma non solo della storia dei Queen, in assoluto di tutte, quella di Queen, appunto, Don't Stop Me Now. Confusione.
0: Qualcuno ha scritto per esempio Holiday di Madonna, perché non si può fare una classifica senza le cose dance di Madonna, oppure Lady Gaga, Dua Lipa. Effettivamente sì, ragazzi, nei primi 10 non ci sono, però non è detto che sia la nostra canzone preferita, quindi ci sta, e grazie per condividere sempre le vostre idee. Invece, a proposito di Max Gazzè, il suo ritorno e la scelta di suonare a 432 Hz, cosa ci scrive Michela?
1: Ci scrive: ma sapete che anche le api vibrano e suonano a 432 Hz? Si chiama Happy Sound, non so se sia vero o no, fa molto ridere. Ma è il suono della natura e che proprio fa stare molto bene. Michela, proveremo a sentirlo allora.
0: Assolutamente, anche perché voi che ne sapete sempre di più ci dite che in passato diversi artisti lo avevano già utilizzato,
1: per esempio
0: i Pink Floyd, sì, ed è effettivamente il suono più consono alla natura, quello che ti rimette un po' in sesto col mondo, al che io mi chiedo: ma allora perché non ci trasferiamo tutti sui 432 e non se ne parla più e nessuno si farà del male, no? Perché restiamo sui 440 per comodità?
1: È uno standard riconosciuto, no? Dalle varie piattaforme, ma anche dalla radio funziona, certo, così. Però noi, almeno dal punto di vista musicale, cerchiamo di regalarvi questo tipo di frequenze. Sentite qua, loro
0: anche
1: sono
0: questa bella festosa,
1: marito e moglie Linda e Bobby Womack su Radio Monte Carlo.
0: Womack and Womack, questa è Teardrop.

0: Anche in questo caso è impossibile davvero star fermi, trascinati dall'energia di Womack & Womack. Su Radio Monte Carlo era Teardrops.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a €8,89 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Costo del carburante in aumento.

0: Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: My Heart, caro Phil Collins, cari Genesis, questa sì che è musica che fa bene qui e fa bene lì. Ah, no, quella era una pubblicità del caffè, questa
1: ovunque.
0: È musica di Radio Monte Carlo che fa bene ovunque. Sicuramente allo spirito fa bene un buon gelato e forse per questo che abbiamo divorato questo articolo su cibotoday.it che riguarda Marco Venturino, già famoso perché è stato eletto miglior girattiere al mondo qualche anno fa, e la sua storia è bellissima perché ha iniziato con un carrettino nel 96, esattamente 30 anni fa, e come si chiamava, dice che proprio ispirandosi a
1: ai giardini di marzo. Del grandissimo Lucio Battisti di Celle Ligure, ha fatto la scuola alberghiera, l'apprendistato con grandi maestri, poi ha deciso di andarsene proprio in giro con il carrettino, come dicevi tu,
0: per la canzone il carretto passava e quell'uomo gridava gelati, e lui si è chiamato proprio
1: bello.
0: Così.
1: La sua prima gelateria è stata a Varazze, e anche il laboratorio è stato accreditato dalla regione Liguria come momento didattico, nel senso che poi lui comunque insegna a qualcuno, cioè porta avanti la tradizione dando i dettami del gelato ligure a qualcun altro.
0: Dallo scorso dicembre è aperto ai banchi a Genova, dove vedo che sei già sui gusti. Dai, dici che cosa possiamo assaggiare da questo campione del mondo di gelato.
1: Cosa faccio? Le do un liguretto.
0: Cos'è il liguretto?
1: Il liguretto è un sorbetto.
0: Sembra un po' piemontese, però
1: esatto,
0: vabbè.
1: Sorbetto al limone della Riviera. È basilico genovese, ha vinto il concorso Gelati d'Italia nel 2014, oppure, sempre tornando al leitmotiv della sua ispirazione, Bocca di Rosa, che con la Liguria e con Genova è preciso. Bocca di Rosa è un altro gusto che è un omaggio a Fabrizio De André, cioccolato bianco e sciroppo di rose di Savignone.
0: No, io lo voglio sia il liguretto che il Bocca di Rosa, e poi c'è anche l'Altavia, che è un infuso di fieno dell'Appennino Ligure, e poi tante proposte creative, il dolce dormire alla camomilla, la crema della lina, la novità pane burro e marmellata,
1: buono.
0: E la pemaia che ti ha fatto, fior di latte al polline.
1: Esatto, no vabbè, insomma è bello come abbia racchiuso tutta la Liguria, o comunque anche la musica che ama, nei gusti dei gelati, da Lucio Battisti a De André, insomma il gusto Bocca di Rosa è proprio il simbolo della Liguria, dai.
0: E quindi, trovandoci a passare da quelle parti, oltre ad andare a disturbare il nostro amico Davide Lentini,
1: ai banchi di Genova,
0: ai banchi a mangiare un gelato. Oh, mi raccomando, ditegli che gli abbiamo parlato di lui, così magari possiamo prenderlo, così andiamo ad approfittare della loro ospitalità.
1: Adesso tutti sul red carpet del Diavolo Veste Prada 2, Material Lover, c'è Siena Spiral.

0: Lui ha scritto delle cose bellissime per lei, sei nell'anima Gian, con Gianna Nannini, e lei ha ricambiato il favore in Tu che sei parte di me, di Pacifico, qui con noi su Radio Monte Carlo, che è anche la radio ufficiale del concerto di Ludovico Einaudi a Lucca.
1: Del grande maestro, che può essere vostro semplicemente mandando un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il vostro nome, la vostra città, aggiungendo io ascolto Radio Monte Carlo. Due biglietti per il concerto di Ludovico Einaudi mercoledì 24 giugno in Piazza Napoleone a Lucca.
0: L'occasione è adesso, vocali, solo vocali al 342 4141762.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops!
5: Ops!
6: Ops!
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario... Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al cancro.
11: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
12: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
13: Bravo Carlo, sono venute bene?
12: In realtà, no, direi proprio di no.
13: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
12: Flyer Alarm.
13: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
17: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare! Sa

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Sarebbe stato un bel titolo per il nostro programma insieme, Just the Two of Us, Grover Washington Jr. e Bill Withers, però in realtà no, perché non siamo soli nell'universo e neanche su Radio Monte Carlo, Filippo Firli e Rosaria Renna, c'è tutta la squadra di Due Come Noi e poi ci siete voi, che siete tanti e ce ne accorgiamo al 342-4141-762, soprattutto nei momenti in cui ci capita di regalarvi, come in questo caso, un appuntamento incredibile, quello di mercoledì 24 giugno in piazza Napoleone a Lucca, all'interno del Lucca Summer Festival, con un maestro riconosciuto della musica italiana, il grande pianista, il grande compositore Ludovico Einaudi,
1: che sarà per la prima volta proprio a Lucca Summer Festival dopo un tour mondiale che ha fatto dei numeri davvero pazzeschi sui palchi più prestigiosi della terra, proprio il caso di dire, un grande compositore, un grande professionista. Il maestro farà in modo di regalarci una serata che sarà sicuramente ricordata come una delle più suggestive dell'estate. Immaginate lui al piano con lo scenario di Lucca e tutta la sua intensità in una città rinascimentale come proprio Lucca.
0: E allora sentiamo chi ha vinto i due biglietti per Ludovico Einaudi.
2: Ciao, sono Gloria di Montecatini Terme, io ascolto sempre Radio Monte Carlo.
0: Brava Gloria, brava.
1: Ciao Gloria, ci piace il tono in cui l'hai detto, il tuo orgoglio nel dire Radio Monte Carlo sempre.
0: Siamo molto felici di regalarti questi due biglietti, grazie, è un momento di felicità assoluto, sicuramente il concerto. Ringraziamo anche Renzo che ci ha mandato un messaggio bellissimo, dicendo che a proposito di gelato di cui stavamo parlando prima ha detto: voglio condividere con voi una di quelle piccole gioie che ti ricordano quanto sia bello vivere. Ieri, dopo una lunga giornata di lavoro, sulla strada per prendere il treno per tornare a casa, ha sentito questa ondata di vento tiepido dell'estate e allora gli è venuta voglia di prendersi un gelato. Sono stati 10 minuti assolutamente meravigliosi, a volte basta davvero poco per sentirsi felici. Caro Renzo, quanta verità in questo tuo piccolo ma significativo messaggio.
1: Leggendo il messaggio con Rosaria ci hai riportato la stessa identica sensazione, cioè quella di ritornare sempre lì.
0: Bambini,
1: a quella sensazione di quando inizia l'estate, magari così.
0: Che ti viene voglia di un gelato, oppure di leggere un albo a fumetti come Lucky You, che da questa mattina che volevamo parlare di lui, ma mi sa che è finito il tempo, ma volevamo giusto celebrare il fatto che compia 80 anni Lucky You, che ha venduto oltre 310 milioni di albi a fumetti.
1: Il più popolare cowboy dei fumetti insieme al grandissimo Tex Willer è diventato una vera miniera d'oro dell'editoria. Lui aveva sempre questa sigaretta accesa, tant'è che Morris ad un certo punto disse: sai che c'è, gli metto un filo d'erba perché così
0: è meglio,
1: almeno...
0: perché dopo sono cambiati i tempi,
1: se no se ne va dall'altra parte.
0: Diceva che due cose lo hanno aiutato nella vita: la sua rapidità con la pistola e la fortuna, e per questo che lo chiamavano Lucky, il fortunato. Comunque probabilmente molti di voi stanno dicendo sì io lo amavo.
1: Ha venduto 310 milioni di albi a fumetti.
0: Complimenti. Pazzesco. E buon compleanno Lucky Luke. Questa è Taylor Swift, Opalite.

0: Mats Langer di You Are Not Alone. Voi non siete soli perché siete con i vostri amici di Radio Monte Carlo. Noi siamo pronti a lasciare il microfono, la musica più bella di Radio Monte Carlo con Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco con la boutique della musique.
1: Grazie da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna, ma anche da tutta la squadra di Due Come Noi, Masino a Roma, Luca Onere a
0: ciao.
1: Milano, Giulio Bartolomei in redazione
0: saluta,
1: e Monica
0: ciao.
1: Tonini ciao. Al centralino. C'è TGCom 24 e poi Andrea. Buon weekend, ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nuova indagine a carico dell'ex principe Andrea. La polizia inglese sta investigando su presunti reati sessuali nella residenza reale. A far scattare le verifiche la denuncia ai media di una donna che sarà sentita. L'ex duca di York è già nel mirino della giustizia per i suoi rapporti con Epstein. Dalla ministeriale NATO in Svezia parla il segretario di Stato americano Rubio. Con l'Iran si sono registrati lievi progressi, ma i pedaggi a Hormuz sono inaccettabili, dice. Poi striglia gli alleati. Trump è molto deluso. Il vertice di luglio ad Ankara sarà il più importante di sempre. Intanto gli Stati Uniti preparano lo schieramento di 5.000 militari in Polonia. Il segretario della NATO Rutte plaude alla decisione dopo che negli ultimi giorni Washington ha annunciato la riduzione delle brigate operative in Europa. Lavoriamo a una minore dipendenza, ha detto l'ex premier olandese. Mentre aumentano le testimonianze di violenze e abusi delle autorità israeliane sugli attivisti della flottiglia, Tajani tira dritto sul ministro Ben-Gvir. Sto già parlando con tutti i colleghi europei perché si possano infliggere sanzioni in tempi rapidi, dice il titolare della Farnesina. Oggi salutiamo un genio con queste parole. Slow Food dà l'addio al suo fondatore Carlo Petrini, morto nella notte nella sua bara nel Cuneese. Giornalista e gastronomo, aveva 76 anni, lascia un grande vuoto, ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo, il ricordo di Mattarella. Calcio al via stasera, l'ultima giornata di Serie A, alle 20.45 fischio d'inizio per Fiorentina-Atalanta. Giro d'Italia inizia la 13ª tappa, 189 km da Alessandria a Verbania. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
12: Benvenuti in boutique con un bel fine settimana alle porte. State bene? Cercheremo di fare ancora meglio in questi 60 minuti di grande musica e di gran classe. Certo, grazie per la compagnia a Rosaria Arena e a Filippo Firli e grazie ad ognuno di voi per scegliere la boutique della musica. Qui ci troviamo a metà giornata con Radio Monte Carlo, il nostro luogo di incontro. E ci sono Marco Fullone che seleziona la musica, Claudia De Rio che ne scrive, Davide Ippolito che governa in regia. Ciao Davide, bentornato in boutique. Io sono Andrea Munari, vi sto parlando dal Principato di Monaco, anche oggi con un sole meraviglioso, con vista sul mare, poi sul Palazzo dei Principi di Monaco, dove sventola la bandiera monegasca. Un altro palazzo storico si trova a New York, al 1619 di Broadway a Manhattan. Si chiama Brill Building e negli anni 60 diventa il punto di riferimento dell'industria musicale pop americana, perché lì lavorano autori pagati per scrivere canzoni per altri. Tutti i giorni vanno lì al loro ufficio, alla loro tastiera e scrivono canzoni per altri. Burt Bacharach, Hal David, Neil Sedaka, Neil Diamond, e alcuni poi diventano anche artisti, come accade alla bravissima Carole King. La canzone che la trasforma in un artista di successo è It's Too Late.

Che artista straordinaria! Carole King è ancora oggi un esempio, come ha detto Taylor Swift, è la più grande cantautrice di tutti i tempi e anche lei le è riconoscente per ciò che le ha insegnato. E questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo. Qui ogni canzone ci consegna un suo momento di storia. Non so se ricordate il film Così carina, titolo originale She's So Lovely. Per la colonna sonora viene chiamato il gruppo britannico Mor Chiba, che però consegna la canzone troppo tardi. E allora se la tengono, ma è un successo. Si chiama Blindfold.

Come posso sentire, come posso sapere quale strada prendere? More Chiva con la voce di Sky Edwards e con un pensiero per tutti noi, certo, affinché sia sempre chiara la direzione da seguire. La musica più bella di Radio Monte Carlo, e adesso è nella boutique della musique, e qui potremmo parlare anche di un altro film, del suo successo, di come ci ha intrigato e anche degli attori che ci hanno acceso mille fantasie. Oppure niente di tutto questo, basta un titolo e un nome. You can leave your head on, Joe Cocker.

Lei è davvero speciale, ha questa voce che ti tiene sempre lì. Anita Baker oggi con Just Because ha cantato l'amore nella sua purezza. E qui nella boutique della musique di Radio Monte Carlo siamo sempre pieni d'amore. Una foto che ci è piaciuta è arrivata da Buckingham Palace per il 50° anniversario di King's Trust, che celebra chi si impegna per migliorare questo mondo. La foto ritrae Rod Stewart e la moglie Penny Lancaster insieme a Phil Collins, accompagnato dall'ex moglie Jill Tavelman. Onore, onore, onore ai grandi artisti. Ecco Rod Stewart nella sua versione di What a Wonderful World.

0: Che magia, che magia! E si avvicina anche il giorno dell'unico concerto in Italia che vedrà Sir Rod Stewart sul palco. Ci sarà anche a Radio Monte Carlo, con quanti di voi andranno a vederlo giovedì 2 luglio a Bassano del Grappa. Siamo radio ufficiale. A tra poco, qui in boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
18: Wow.
17: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
19: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
23: Uno sono io!
24: Uno sono anch'io!
22: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
25: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
0: Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
18: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

Money don't matter tonight. Se vogliamo sintetizzare questa meraviglia di Prince, i soldi non fanno la felicità. Aperta parentesi, anche se aiutano, e chiusa parentesi. Con Radio Monte Carlo alle 13:36 minuti 20 secondi in questo momento. Confermo che siamo in diretta dal Principato di Monaco. Siamo tutti nella boutique delle musiche e ci sono anche i Cure, che arrivano in Italia il 14 giugno nella Visarno Arena del Parco delle Cascine a Firenze, e li ascoltiamo adesso. E quella che abbiamo scelto è la canzone che il leader della band, Robert Smith, ha scritto per la moglie, una canzone d'amore, Love Song.

La boutique de la musique. Il meglio della musica di Radio Monte Carlo.

E lei ha questa voce leggermente graffiata e dice quanto diventa difficile allontanarsi da qualcuno che si ama ancora. Il successo di Macy Gray è I Try, ci provo, è premiata con il Grammy Award per la migliore interpretazione pop femminile e sono solo pezzi firmati e spesso anche premiati nella boutique della music di Radio Monte Carlo. E adesso, con riferimenti alla mitologia greca attraverso l'Odissea di Omero, ecco il successo dei Police, Sarò completamente in tuo potere. Ma anche tu lo sarai.

Around Your Finger. La voce di Sting ed è lui che andremo ad applaudire a Umbria Jazz il 3 luglio e anche al Bassano Music Park di Bassano del Grappa il 31 luglio. Siamo radio ufficiale, siamo Radio Monte Carlo e questa è la boutique della musique. E c'è un altro artista che a fine maggio torna sul palco con quelle canzoni che fanno parte anche di un bel pezzo della nostra vita. Eppure, quella sera di tanti anni fa davanti alla TV per il Festival di Sanremo, alcuni non capirono né l'artista né la sua musica. Molti altri invece si riconobbero in lui e in quel desiderio di vita spericolata.

0: Lo è sempre stata, sfericolata la sua vita tra musica e quotidiano, ma anche la nostra non è male. Quando siamo un po' scarichi, questo è proprio il pezzo per provare a far salire i giri. Grande Vasco Rossi in boutique e in bocca al lupo per il prossimo tour e anche per i progetti a venire, dedicati veramente ad una carriera unica.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: La scelta giusta è il futuro.
18: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
17: La scelta giusta è l'attenzione.
18: I polli allevati senza uso di antibiotici.
17: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
19: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
24: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
24: Appassionante boutique una volta di più. Grazie per la vostra partecipazione e per l'ascolto. Ringrazio anche per la collaborazione Claudia De Rio e dall'ufficio musica, oltre a Marco Fullone, anche Paolo Ravasi e Beppe Ungaro. E grazie a Davide Ippolito che ci ha diretto in regia. In arrivo alla redazione con le breaking news di TGCom 24. Tra poco Happy Together con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Buon fine settimana dal Principato di Monaco, dall'anticiclone africano e da Andrea Munari. A lunedì in boutique.
9: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
25: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
26: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
27: E quella lassù?
26: È la costellazione del benzinaio.
28: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
25: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
29: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Helsingborg in Svezia, alla riunione dei ministri degli esteri della NATO, il segretario di Stato americano Rubio ammonisce: Trump è molto deluso dagli alleati. Il segretario generale Rutte rassicura: ridurremo la dipendenza da Washington. E Tajani conferma: pronti a raggiungere il 5% del PIL in difesa e sicurezza, ma in Europa serve flessibilità sull'energia. L'Ucraina al contrattacco dopo il raid contro una base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Con un centinaio tra morti e feriti, un drone centra un collegio nel Luhansk. Almeno 4 vittime e 35 feriti. Il Cremlino accusa: era pieno di adolescenti. Crimine mostruoso. La portaerei americana USS Nimitz è nei Caraibi, mentre sale la tensione tra Washington e Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro. L'Havana teme un'operazione in stile Venezuela. Intanto, secondo media arabi, entro poche ore sarà annunciata la bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti. Reati sessuali nella residenza reale è l'ipotesi degli investigatori inglesi che hanno aperto una nuova indagine sull'ex principe Andrea, già nel mirino della giustizia per i suoi rapporti con il finanziere pedofilo Epstein. La polizia invita tutte le possibili vittime a farsi avanti e testimoniare. Sto parlando con i colleghi europei per infliggere sanzioni a Ben-Gvir in tempi rapidi, così Tajani, mentre aumentano le testimonianze di violenze da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti della flottiglia. Una cinquantina in ospedale a Istanbul dopo il rilascio, tra loro anche un italiano. Oggi salutiamo un genio con queste parole. Slow Food dice addio al suo fondatore Carlo Petrini, morto nella notte a Bra nel Cuneese. Aveva 76 anni. Lascia un grande vuoto, ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo, il ricordo del presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGCom 24.
30: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
31: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
32: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
33: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
34: Prendiamo due prodotti Luxury
33: e teniamo lo scontrino.
34: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
33: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: parte del pomeriggio insieme. Buon pomeriggio Isabella Leodori, buon pomeriggio da Claudio Di Leo.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao, come stai Isa?
1: Bene, bene, tutto a posto, è arrivato l'anticiclone africano, quindi andiamo tutti al mare,
0: Esatto. Saluto a Davide Ippolito che è in regia, ciao Davidino, ben trovato. Serena Mazzone in redazione, Teresa Fogli al centralino, qui c'è il DJ Masino a controllare tutti i livelli che partono da Roma, arrivano da Milano e poi partono in arrivo.
1: Controlla
0: in tutto
1: anche
0: il mondo.
1: Claudio, mi raccomando, Masino.
0: Stavamo scegliendo il menù di questa sera, cosa mangiare stasera a cena. Quindi.
1: Allora, pare che la parte romana di Radio Monte Carlo questa sera vada a gozzovigliare.
0: Special guest Rosaria Renna.
1: Esatto, si è trasferita apposta per venire a cena stasera da voi.
0: Esatto, quindi questa sera sarà così. Andremo a mangiare qualcosa, ma spizzichiamo noi.
1: Figurati, certo.
0: Mi si vede anche, vedi che sono uno che spizzica io.
1: Magna, che è tutta salute, mi raccomando. Allora, miei cari, abbiamo un sacco di cose di cui parlare con voi. Abbiamo anche la nostra musica, soprattutto quella, perché non deve mai mancare la musica di Radio Monte Carlo. Questo è il nuovo successo dei Maroon 5, Heroin.

0: Corinne Bailey Ray, put your records on, metti su un disco magari di musica napoletana. Perché musica napoletana? Perché segnatevi questa data, 9 giugno 2026, la canzone classica napoletana riceverà un riconoscimento istituzionale importantissimo, Isa, giusto?
1: Esatto, dal Parlamento Europeo di Bruxelles, perché ci sarà una speciale lezione concerto del maestro Espedito De Marino, un evento che rappresenta un momento davvero storico perché è la prima volta che il Parlamento Europeo ospita ufficialmente la tradizione musicale napoletana, che è riconosciuta ovviamente come uno dei simboli culturali più importanti dell'Italia.
0: Sì, sarà rivolto questo evento soprattutto a studenti delle scuole superiori e delle università, proprio con l'obiettivo di favorire il dialogo tra culture attraverso quello che le culture unisce soprattutto, che è il mondo della musica. Durante questo incontro il maestro De Marino guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i grandi della tradizione partenopea, partendo magari da Roberto Murolo e per arrivare fino a...
1: al nostro mitico, amatissimo Pino Daniele, una canzone, anzi un'iniziativa questa che nasce per sostenere proprio la candidatura della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO. E con Pino Daniele ci piace vincere facile.
0: Sì, è vero. Molto facile. Tanto che adesso Pino Daniele ce lo sentiamo. Questa è Ma che ho, musica napoletana, la riconosciamo da sempre noi qui su Radio Monte Carlo.

0: 34172 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Da Carrefour, 96 ore scontate.
5: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
6: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
20: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
21: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
22: Che confusione sarà perché...
23: Le leggi le parole? No!
24: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
25: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
24: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
26: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
27: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
28: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
29: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sudafrica, Jonathan Butler con Likes, appena riascoltata su Radio Monte Carlo, città del capo in Sudafrica, con queste calette di sabbia bianca, questo mare meraviglioso. Magari potrebbe essere la prossima destinazione per una vacanza al mare, Isa.
1: Ma sì, anche dietro l'angolo, quindi sì, sicuramente, guarda, costerà meno di anche andare, Capri, ma Capri bella, si può andare in vacanza serenamente. Però si parla di mercato immobiliare, perché il sogno di tutti, credo, almeno io conosco un sacco di persone che quando dicono qual è il tuo sogno, comprarmi una casetta al mare. Effettivamente, insomma, avere un punto di riferimento dove andare sempre a soggiornare in questa casa tua, dove ti alzi, vedi il mare. Ed è, insomma, penso che sia la cosa più bella che possa capitare a un essere umano.
0: Un bel mood per alzarsi la mattina. Però Capri non è proprio il posto più economico dove comprare casa. Si parla di 9.000 euro al metro quadro, secondo le ultime stime di immobiliare.it.
1: A Milano siamo...
0: Sai chi c'è al secondo posto tra le isole più care marittime? C'è Ponza, con valori intorno ai 5.000 euro al metro quadrato, e seguiti poi al terzo posto dall'isola d'Elba. Insomma, la casetta al mare, se è un vostro sogno, poi se ve lo potete permettere, io sono contento per voi, però Capri, Ponza e l'isola d'Elba sono un po' off limits dal punto di vista dei costi.
1: E noi chiediamo ai nostri amici, a voi che abitate al mare, che siete nati e cresciuti al mare, che magari sapete le cose meglio di noi, che ci state ascoltando appunto dalla costa, tutte le coste italiane.
0: Siamo pieni.
1: Ecco, vogliamo sapere appunto più o meno le case dalle vostre parti. Quanto costano? Non per altro, non abbiamo due. Io non ho niente da investire. Per curiosità, ecco.
0: Se costano troppo, tu rimani a Pisa e io rimango a Anzio.
1: In effetti sono 20 minuti dal mare.

0: Rearrange con Biffi Clyro su Radio Monte Carlo. Ovviamente quando parlavamo di isole più care dal punto di vista immobiliare, cioè le cose più care, le case più care erano, riguardavano le isole.
1: Sì,
0: poi esatto. Se ci spostiamo a Forte dei Marmi, peggio me sento, cioè proprio,
1: sì, infatti,
0: manco lo voglio dire.
1: Ce lo dicono, ce sì. Lo dicono al 342 4141 762, sono arrivati un bel po' di messaggi, ci parlano di un'Italia comunque costosa,
0: molto.
1: Anche in posti magari meravigliosi, ma meno turistici come il Conero. Si parla di 5.000 euro al metro quadro.
0: Hai capito, ma pure Marina di Pisa alla fine, insomma,
1: sì, ma pure Anzio. Puoi
0: comprare, quindi questo è quanto. Quindi la casa al mare mi volete dire che rimane un sogno?
1: O ci teniamo quella che semmai ce l'abbiamo rimane lì?
0: Senti, facciamoci un bel giro notturno in una notte d'estate nella pianura padana, dai, con Ligabue, Certe notti su Radio Monte Carlo.

0: Ligabue con Certe notti appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
7: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
9: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.

0: quei brani che ti rimette al mondo, non so se la pensate così anche voi, viene voglia veramente di ballare, di stare bene, di stare in leggerezza. Dancing Queen con ABBA su Radio Monte Carlo, ancora ben trovati da parte di Claudio e di Isabella con voi per Happy Together. Dobbiamo però salutare una persona, un personaggio che ha voluto dire moltissimo per quello che riguarda soprattutto il rapporto tra cibo e sostenibilità, il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, se n'è andato a 76 anni e lo ricordiamo anche attraverso quello che lui ha fatto, ha rivoluzionato il mondo del cibo.
1: Sì, lui è stato veramente uno che a un certo punto ha detto: attenzione, in questo modo, se continuiamo a mangiare in questo modo, non andiamo da nessuna parte, né dal punto di vista della sostenibilità, né dal punto di vista della nostra salute. Questa è un po' la filosofia gastronomica di Carlo Petrini, sull'idea che si basa sull'idea che il cibo non è solamente nutrimento, ma anche cultura, identità,
0: tradizione,
1: è ambiente, è giustizia sociale, perché chi ci fa trovare poi in tavola e ci porta a tavola la nostra frutta, la nostra verdura, deve essere equamente e giustamente retribuito.
0: Lui diceva: il punto è questo, un borgo senza bottega, senza forno, senza osteria, senza parrocchia, solo una cartolina, bella sì, ma vuota, così come un paesaggio in cui non esiste altra forma di diversità al di fuori delle vite è monotono. Oggi si parla tanto di turismo sostenibile, ma troppe volte è soltanto uno slogan. Quindi sostenibilità vuol dire che il turismo deve far bene e non solo deve fare soldi. Ecco, questa è la cosa importante. Insomma, è un personaggio che ha lasciato il segno sicuramente.
1: Un visionario, del nostro secolo, perché fino a quel momento nessuno aveva detto che continuando a mangiare in quel modo così veloce, beh, non andavamo veramente da nessuna parte. Quindi era giusto ricordare Carlo Petrini, che se n'è andato proprio oggi.

0: Questa è prodotta da Timbaland e Justin Timberlake, Miles Away, Madonna, appena riascoltata su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo media arabi, entro poche ore sarà annunciata la bozza di un accordo finale tra Iran e Stati Uniti. Il testo prevederebbe 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato e la garanzia di libera navigazione nello stretto di Hormuz, ma resterebbero le divisioni sul programma nucleare di Teheran. Almeno 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione dal territorio israeliano, tra loro anche un italiano. Si moltiplicano le testimonianze di percosse e abusi. La procura di Roma, dopo quelle per sequestro di persona, valuta indagini per tortura e violenza sessuale. Dopo l'avvio di nuove indagini sull'ex principe Andrea, la polizia britannica chiede alle sue eventuali vittime di farsi avanti e testimoniare. Lente puntata su possibili reati sessuali commessi nel Royal Lodge di Windsor. L'ex duca di York era già nel mirino per i suoi legami con Epstein. Su TikTok spunta e poi sparisce un video con due dei minorenni detenuti dopo l'omicidio di un bracciante maliano 35enne a Taranto. Indagini in corso per capire se sia stato girato all'interno della struttura detentiva che li accoglie. Sdegno per i molti commenti di supporto ai due giovani. A Bra sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Carlo Petrini, ancora da fissare. Il giornalista e gastronomo è morto nella notte a 76 anni. Molti messaggi di cordoglio, tra cui quello di Slow Food, da lui fondata. Oggi salutiamo un genio, dice l'associazione in una nota. Calcio, questa sera si apre l'ultima giornata di Serie A. Alle 20.45 Fiorentina-Atalanta. Ancora da definire due qualificazioni per la Champions insieme all'ultima retrocessione in bilico Lecce e Cremonese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
20: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
21: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
22: Deliveroo!
21: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
23: Una cittadina isolata.
24: Ma che cosa? Internet è scomparso!
23: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
25: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
26: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
27: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Say You Love Me con i Simply Red. Amici, questo è Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon
0: venerdì. Sono le 15 e 7 minuti e ogni giorno mi ingegno per trovare una parola anglofona da...
1: per darmi fastidio.
0: La rubrichetta, la parola che dà fastidio a Claudio Di Leo. E oggi ti offro questo Brinner.
1: So,
0: che ne
1: se
0: pensi?
1: Me lo offri un Brinner, tu... io lo accetto molto volentieri, anche perché la colazione, soprattutto salata, ecco, a me piace da matti. E il Brinner che cos'è? Non è nient'altro che la contrazione di due parole, breakfast e dinner, quindi colazione e cena. Cosa significa? È questa moda che viene dagli Stati Uniti, ma guarda caso viene proprio
0: dall'Australia è partito.
1: Australia?
0: Poi gli Stati Uniti hanno adottato questa tendenza e quindi è esploso addirittura, però parte tutto dall'Australia. Praticamente si può assaporare cornetto e cappuccino anche dopo le 18 in locali di varie città come Roma e Milano, guarda caso, dove siamo noi.
1: E praticamente spostare tutto quello che noi mangiamo durante una classica colazione, dolce e salata che sia, alla cena. Quindi cenare in maniera anche meno rispetto alle classiche cene che magari sono troppo abbondanti. Si va in questi posti e si prende magari, che so,
0: cioè, al posto dell'aperitivo, dici tu.
1: Sì, vai lì, ti prendi un pancake con sciroppo d'acero e frutta e ceni così. Mi sembra buono, no?
0: Non è male, non è male. Ma sai che mi ricorda tanto quando eravamo piccoli, noi tre fratelli, e mamma la sera, quando non c'aveva voglia di cucinare, soprattutto per stare leggeri, dice: facciamo il caffè latte con i biscotti. In realtà erano 8000 calorie,
1: esatto,
0: però si stava leggeri, ovviamente.
1: Io lo facevo dopo la cena, vabbè, ma io sono un caso a parte. Mi facevo proprio la zuppa di latte con il pane spezzato dentro, ma io sono un caso patologico da questo punto di vista. Non provate a rifarlo a casa, diciamo questo. Don't try this at home.
0: Amici, che cosa pensate del Brinner? 342 41 41 762.

0: Italia con Shiver su Radio Monte Carlo, Happy Together, Isabella Leodori e Claudio Di Leo. Fino alle 16 si parlava di Brinner, questa nuova moda, tra virgolette, di sostituire il pasto della cena con le cose che solitamente invece mangiamo durante la colazione. La vostra reazione al 342-4141-762 per alcuni è un po' piccata, nel senso che dicono non si può essere sempre sterofili, e avete ragione, ma si può fare anche cappuccino e cornetto la sera,
1: ma sì,
0: non
1: ma
0: per forza.
1: Ma poi soprattutto noi vi parliamo di queste tendenze, di queste cose che sono nell'aria, poi grazie al cielo non c'è nessun obbligo,
0: no,
1: ognuno
0: io...
1: sceglie di mangiare quello che vuole la sera, esatto. Ci mancherebbe pure. E poi c'è stata la battuta Yul Brynner.
0: Sì, quella mi ha fatto riderissimo, perché io per queste cose rido tantissimo, proprio tanto. Poi vabbè, c'è chi dice che in realtà si potrebbero in questo modo accumulare troppe calorie durante la cena, ed è vero, perché c'è la regola aurea della colazione da re, il pranzo da principi e la cena da poveri. E caricare di troppi zuccheri invece la cena non va bene, perché non li smaltiamo durante il sonno.
1: Oh, via, hai detto questa cosa molto giusta, caro il mio Claudio, quindi ti meriti un pancake.
0: Va benissimo.
1: Mattia Bazar, ti sento.

0: sempre le corde vocali di Antonella Ruggero. Mamma mia, che pezzo meraviglioso e che voce quella di Mattia. Mattia Bazar, ti sento su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17 al giorno. Con almeno 20 euro di spesa ricevi un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 31 maggio con carta payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
10: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere.
11: Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
16: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
15: Basta un penny.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
22: Gaia, ricordati di compilare il 5x1000 quest'anno.
23: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
22: Per Banco Alimentare. Recuperano

0: il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati

0: Ciao da Tamara Donà
1: e da Giancarlo Cattaneo.
0: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
1: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
2: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Mauro Malavasi, Davide Romani insieme, I Change, The Glow of Love, canzone che dava il titolo all'intero album dell'epoca 1980, dei Change. All'interno di quell'album c'erano delle voci che all'epoca erano solamente dei turnisti, quindi persone chiamate a cantare una canzone, ti pagavo il turno e via. Tra quelli c'era Luther Vandross, che poi è diventata una delle voci più belle del secolo scorso, che abbiamo appena ascoltato in questa canzone. Nell'album c'era anche Jocelyn Brown, anche lei voce di fama, ma poi diventata mondiale. Scusate, potrei parlare altre sette ore di questa musica.
1: Sì, perché è così, è la musica di Radio Monte Carlo. Come fai a ignorare questi pezzi meravigliosi, queste chicche che vi facciamo ascoltare ogni giorno? Allora, caro Claudio, però sì, ti devi mi spiace dovertelo dire, ma non sei l'unico a inzuppare il pane nel latte, perché Stefania dice: anch'io, io forse sono più strana, essendo pugliese adoro i tarallini nel latte, quelli semplici,
0: dolci,
1: piccoli
0: però,
1: e croccanti. Ci sono dolci, ci fa sapere Davide. Secondo me lei ce li mette salati, però.
0: Dici?
1: Mi viene questo dubbio. Può essere. Oh, scusami, se la focaccia di
0: cappuccino dei genovesi
1: viene messa nel cappuccino, ci sta.
0: Ma chi sta molto avanti invece è la suocera, la signora Graziella, che è avanti anni luce. Lei tutte le sere alle 7 si fa la tazza di latte con i plasmon.
1: È la suocera di questo ascoltatore o ascoltatrice che ci ha scritto, mi fa molto ridere come ha esordito: scansatevi col Brinner.
0: Esatto.
1: Ho mia suocera Graziella che avanti anni luce, lei tutte le sere alle 7. Poi i biscotti plasmon che servono per la crescita, immagino, servivano.
0: Sì.
1: Ci sono ancora i biscotti
0: plasmon?
1: Sì,
0: ci sono
1: ancora.
0: Si fa un tiramisù buonissimo.
1: Erano belli, carichi, no? Perché insomma,
0: sì,
1: come il cibo per gattini, è pieno di proteine.
0: Però dai vostri messaggi si evince che questi con il Brinner non si sono inventati nulla. Anche Marina da Modena dice: me la zuppa di latte la sera può essere un sostituto tranquillamente della cena. Io non la faccio più adesso la zuppa di latte,
1: perché non sei più solo, quindi...
0: No, perché mia moglie mi taglia le mani se mi vede fare una cosa del genere.
1: Te credo. C'è Teddy Swims su Radio Monte Carlo con Mr. Know It All. Ancora buon pomeriggio e grazie di averci scelto.

0: Il tempo che passa, il tempo che scorre inesorabile, te ne accorgi soprattutto quando ti rendi conto che questa canzone di Katy Perry è di 14 anni fa. Wide Awake, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Oggi è la giornata della biodiversità. Uno studio internazionale mostra come il cambiamento climatico stia modificando le foreste europee, ma anche come queste possano adattarsi. Entro il 2100 alcune specie di alberi cambieranno distribuzione, con una possibile riduzione delle conifere e una maggiore presenza di latifoglie come faggio e farnia.
2: Questi cambiamenti possono influire sugli ecosistemi, ma offrono anche nuove opportunità di equilibrio naturale. La ricerca, basata su modelli avanzati e intelligenza artificiale, aiuta a comprendere meglio le dinamiche forestali e a pianificare strategie di gestione sostenibile. Proteggere e adattare le foreste diventa così fondamentale per la biodiversità e la tutela del clima globale.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere C'est la vie. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
20: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
22: One, two, three. Let's go.
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
22: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
23: Uno sono io!
24: Uno sono anch'io!
22: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: Dopo un tour che l'ha visto in giro per mezzo mondo, farà forse il concerto più importante della sua vita tra pochi mesi, al matrimonio della figlia. Eros Ramazzotti, appena riascoltato su Radio Monte Carlo con Cose della Vita, adesso è arrivato il momento che tutti aspettano. Il venerdì, sì. Io mi preparo per la sigla. Ti sei vestita la meteorina?
1: Certo.
0: Ok, perfetto, allora ci sono, vado con la sigla. Se per il fine settimana vuoi la situazione precisa, c'è il meteo di Isa.
1: Io me ne vado.
0: No, è bella questa.
1: Va bene, eccoci qua con il meteo. Ci sono cose, succedono cose, amici. Allora, sì. Sono già successe, perché qua già al nord abbiamo le temperature sui 30 gradi. Quindi sì, questo improvviso assaggio d'estate sta arrivando, è arrivato con questo netto aumento delle temperature previsto nei prossimi giorni, soprattutto nel fine settimana, e peggio mi sento nella prossima settimana. Quindi prepariamoci psicologicamente. Ok, quindi dopo settimane, vi ricordate, no, a lamentarvi, voi chiamate l'estate 40 gradi, con voi non ci parlerei mai, però
0: esatto.
1: Ecco, dopo settimane caratterizzate dal clima variabile, temperature spesso fresche, ecco è che è cambiato il quadro meteorologico, e quindi è arrivato, sta arrivando questo forte anticiclone africano proveniente, indovinate da dove? Non dalla Siberia, no, dal Sahara occidentale. Ok, quindi questa massa di alta pressione interesserà gran parte del Mediterraneo e poi si estenderà anche verso l'Europa centrale e porterà ovviamente condizioni molto molto più calde rispetto alle medie tipiche di fine maggio, e quindi prepariamoci a sudare, ecco,
0: e a sanificare i condizionatori dopo il non utilizzo invernale.
1: Avrei
0: grazie,
1: voluto darvi
0: Isa.
1: Notizie migliori, ma è così,
0: invece niente. C'è Somber adesso su Radio Monte Carlo, questo è Potential.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: New shoes, Paolo Nutini su Radio Monte Carlo. Mi viene in mente che devo comprare un bel paio di sandali per quest'estate. Miei cari, siamo arrivati alla fine anche oggi. Grazie a Claudio Di Leo che è stato con me anche
2: grazie
1: oggi.
2: Grazie Isabelle Leodori, grazie a Davide Ippolito in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia al centralino e il buon DJ Masino qui a Roma. Noi torniamo a stare insieme lunedì, sempre tra le 14 e le 16. Tra poco le news, le breaking news del TGCom 24, poi Chiara Lorenzutti per le prossime due ore con Sela B. Buon fine settimana e a lunedì.
1: Buon
2: ciao!
1: Weekend, ciao.
3: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Esteroletto. In Svezia al vertice dei ministri degli esteri della NATO. Vedremo un graduale strutturato spostamento degli Stati Uniti verso altre aree del mondo, tutte strettamente interconnesse, annuncia il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte. Rubio ribadisce la delusione di Trump per il mancato sostegno contro l'Iran e Tajani assicura l'Italia rispetterà gli impegni per le spese europee destinate alla difesa. La bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore, secondo quanto riporta l'emittente saudita Al-Arabiya. Tra i punti chiave, cessate il fuoco immediato, garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e graduale revoca delle sanzioni americane. Zelensky rivendica l'attacco ad una raffineria russa all'indomani di quello contro un sito dei servizi segreti del Cremlino. Raide di Kiev anche su un dormitorio studentesco del Lugansk, almeno 4 vittime. Una cinquantina di attivisti della Sumud Flotilla sono stati ricoverati ad Istanbul per lesioni riportate durante la detenzione in Israele. C'è anche un italiano, la Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio in acque internazionali. Oltre al sequestro di persona, sta valutando anche i reati di tortura e violenza sessuale. Tecnici del governo al lavoro sui provvedimenti che tra poche ore approderanno sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti, individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura. Giorgetti insiste sulla richiesta all'Unione Europea di flessibilità sulla difesa. Il rischio epidemico legato al virus Ebola è passato da alto a molto alto nella Repubblica Democratica del Congo.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Radio Italiana del Principato di Monaco.

17 minuti, pomeriggio di questo venerdì 22 maggio. Ben trovati, benvenuti. Questa è Radio Monte Carlo. Questo è l'appuntamento con C'est la vie, con me, Chiara Lorenzutti, insieme per le prossime due ore. Buon weekend e un bacio a Isabella Leodori e Claudio Di Leo che tornano lunedì alle 14. E buon ben trovati, insomma, naturalmente a tutti voi. Con queste belle temperature tipiche di, non del mese di maggio, ma di giugno. Ma non siamo mai contenti. Va benissimo così. Ci godremo un bel fine settimana con la grande musica di Radio Monte Carlo. In regia Gabriele Lubianco, grazie sin da questo momento anche a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Fogli il centralino, a tutti voi se lo vorrete presenti come sempre al 342 41 41 762, e ritroviamo con grande piacere la canzone di Ray.

0: aspettare.
1: Cesare Cremonini con Mondo qui su Radio Monte Carlo, 16:16 pomeriggio del venerdì. Che bello, c'è un po' quell'energia, quel friccicuri da inizio fine settimana. Bello, con canzoni così piene di energia, devo dire, insomma, si amplifica un po' questa bella sensazione. C'è una donna meravigliosa che ha compiuto 56 anni, ma è ancora di una bellezza travolgente. Sto parlando di Naomi Campbell, che festeggia proprio quest'oggi, ha compiuto 56 anni e quando ne aveva 21 ha danzato con una sensualità incredibile insieme a Michael Jackson sulle note di un brano molto bello che è appunto In the Closet, e tra l'altro insomma raccontava anche una relazione da mantenere assolutamente segreta e clandestina. Grandissimo video, lei aveva i capelli raccolti, questa canotta bianca e jeans neri, anzi no, questo Michael Jackson, scusate, mentre lei accompagnava questi sinuosi movimenti nel deserto della California, quindi bello. L'album in questione era Dangerous, quindi siamo nel 1991, ed era stato inizialmente concepito come un duetto che doveva essere appunto tra Michael Jackson e Madonna. In realtà poi alla fine la voce di Donna nel brano è stata registrata dalla principessa Stephanie di Monaco, quindi è stata accreditata come Mystery Girl, quindi insomma ci sono un po' di retroscena carini. Non ascoltiamo quella canzone ma un'altra, sempre di Michael Jackson, si intitola Black or White.

0: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Ludovico Einaudi. In programma mercoledì 24 giugno in piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Umbria Jazz.
11: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
10: Umbria Jazz.
11: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
12: Che affa, hum, che affa, che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Me roba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio.

0: negozio. Info su lipmotor.net.
1: Temperature in aumento. In aumento.
2: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. John Legend. Tom Jones. It's not unusual, you want to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

ABC con The Night You Murdered Love. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio di questo 22 di maggio. C'è un augurio di compleanno che vorrei fare perché c'è una mamma molto tenera e molto dolce che scrive al 342-4141-762. Lo so, non lo faccio spesso, ma oggi sì. Saluto Lelia, siamo a Lugo di Vicenza, che dice: fareste gli auguri di compleanno ai miei figli gemelli Leonardo e Massimiliano? Ma certo, auguri, auguri, auguri di tutto cuore. Quindi felici, insomma, di poterti tenere compagnia nelle tue giornate, spero anche in quelle dei tuoi figli. Giustamente, se crescono con una mamma in gamba, sarà sicuramente così. Attenzione, perché oggi, oltre il compleanno di Leonardo e Massimiliano e anche della mia amica Serena, tra l'altro, quindi auguri, un abbraccio, si celebra la giornata senza telefono. Come sta andando alle 16:30? Siamo riusciti forse a mantenere fede a qualche impegno di disattivare qualche notifica o di rivolgere la nostra attenzione magari un po' di meno al telefono proprio per questo giorno? Chi lo sa? Tutto nasce per riscoprire le relazioni vere, riprendersi il proprio tempo. Ci sono delle regole importanti per affrontare questa sorta di crisi d'astinenza da schermo. Si celebra il Disconnect Day, questa giornata nazionale dedicata alla disconnessione consapevole e alla riscoperta delle relazioni umane. Ci sono tante associazioni, tanto nazionali quanto internazionali, che promuovono questo tipo di iniziativa. Ci sono tanti eventi in giro per l'Italia, incontri soprattutto nelle scuole, ma non solo, laboratori, momenti esperienziali pensati per famiglie, studenti, insegnanti, professionisti e cittadini di tutte le età, ma siamo anche noi magari quelli un po' insospettabili. Quindi non si vuole essere contro la tecnologia, attenzione, ed è una sorta di provocazione educativa e culturale che invita noi a fermarci un attimo, spegnere questo rumore continuo delle notifiche e tornare a guardarci negli occhi, una cosa che mi piace moltissimo. Quindi insomma, diciamo che non è difficilissimo, ma neanche facilissimo, disconnettersi del tutto, ma silenziare un po' in questa giornata sarebbe proprio bello. Proviamoci magari stasera. Subito la nuova di Bruno Mars.

Loving is easy, Rex Orange County, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Che bello leggere voi, immaginare di essere un po' in tante macchine che magari stasera partiranno per un bel weekend, un bel fine settimana, anche se poi in realtà forse quello con il ponte è il prossimo, giusto? Sì, poi si aggancia al ponte del 2 di giugno, quindi belle opportunità per muoversi e insomma muoversi ascoltando Radio Monte Carlo è sempre qualcosa di bello e di speciale, e quindi cercheremo anche noi magari di darvi qualche bella indicazione. Sapete, quando ci sono che ne so, delle iniziative o comunque delle cose belle che accadono in giro per l'Italia da segnalare, noi lo condividiamo sempre con grande piacere, anche che riguardino la musica o comunque l'arte, la possibilità di muoversi, di avere degli stimoli nuovi, la voglia poi di condividere anche delle nuove località che possono essere magari anche, no, uno dice faccio le prove per l'estate, vediamo se questo posto poi mi regala delle belle emozioni, poi scelgo di tornarci più avanti. Quindi insomma è bello così salutare la nuova stagione, l'abbiamo fatto anche con il meteo di Isabella Leodori, quindi andiamo via belli tranquilli, belle notizie. Subito Sholama qui su Radio Monte Carlo.

0: Ascoltavamo molto questa canzone nel 1997, lo facciamo ancora oggi con grande piacere. Sholama con la sua You're the One I Love, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
3: Da Anata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
11: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: 1, 2, 3.
18: Perché fermarsi? Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
19: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
20: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
21: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
21: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

canzone che amo follemente, 1979, Earth, Wind and Fire con After the Love is Gone. Questa è Radio Monte Carlo e dove ascoltate se non qui canzoni che fanno venire i brividi come questa. 16:50 pomeriggio con C'est la vie. Parliamo di intelligenza artificiale e soprattutto di utilizzi molto sensati, molto utili e soprattutto destinati a migliorare la vita di noi automobilisti. Sappiamo molto bene quanto i limiti di velocità in autostrada non siano uguali poi in tutta Europa, ma che bisognava fare fino a questo momento per non prendere la multa? Era nostro compito informarci e cercare di capire quali fossero le singole regole nazionali prima poi di cominciare un viaggio. Tra un po' invece non sarà più così facile. Perché? Perché si sta un po' diffondendo questa gestione dinamica dei limiti di velocità tramite l'intelligenza artificiale predittiva e avanzata. Cosa significa tutto questo? Che la velocità di percorrenza ottimale, massima o minima, non importa, non sarà più fissa, ma potrà cambiare in base all'analisi di algoritmi avanzati che hanno lo scopo di monitorare in tempo reale il flusso del traffico e anche le condizioni meteorologiche e quelle della strada. Quindi, come dire, una media incredibile tra una serie di parametri molto utili. E tutto questo serve a prevenire ovviamente gli incidenti nelle ore di punta. La densità dei veicoli è più alta in queste ore, lo sappiamo, e quindi si previene anche l'effetto collo di bottiglia. Come segnalare tutto questo? Pannelli luminosi. Questo è fondamentale. Quindi esperimenti molto belli sono stati condotti già in Francia e in Spagna, dove in alcune arterie, insomma, è già una realtà. Per il momento in Italia un unico esperimento, ma poi capiremo, insomma, se avrà un seguito oppure no. Mi sembra una cosa molto intelligente, perché non utilizzarla anche nel traffico?

0: The Weeknd con Secrets, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Se la vi, tra poco tempo di informazione, breaking news, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buon pomeriggio da Estero Letto. Gli Stati Uniti sperano di raggiungere un accordo con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e l'abbandono delle ambizioni nucleari. I negoziati sono in corso e si registrano alcuni progressi, afferma Marco Rubio. In caso contrario, per il segretario di Stato americano è fondamentale elaborare un piano B. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco ucraino con droni compiuto contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei quattro sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Lunedì l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, l'istruttore di Padova. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della marina israeliana della flottiglia in acque internazionali, oltre al sequestro di persona sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. 50 attivisti ricoverati in ospedale a Istanbul dopo la detenzione ad Ashdod. C'è anche un italiano. 4 anni e 1 mese di reclusione al sindaco di Civita, Cosenza, Alessandro Tocci, imputato per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone e 11 feriti. 3 anni e 5 mesi alla guida escursionistica Giovanni Vangeri. Acerra attende Papa Leone per la visita pastorale di domani, la prima volta di un pontefice nella Terra dei Fuochi dopo l'annullamento di una trasferta programmata nel 2020 da Francesco a causa del Covid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 in direzione di Milano 1 chilometro di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione opposta 9 chilometri di incolonamenti tra il bivio della 1 fine con Planare di Piacenza e la diramazione Fiorenzuola per un mezzo in fiamme. Sempre in autosole un incidente provoca altri 5 chilometri di coda tra il bivio A1 diramazione Roma Nord e Guidonia Monteceglio viaggiando verso Napoli. Sulla 4 verso Trieste il traffico
8: traffico causa code tra il nodo di Pero e Milano Est, anche lungo la A10 verso Genova, rallentamenti tra Genova Aeroporto e il bivio A10 A7, sulla A14 Adriatica verso Taranto, code a tratti tra il bivio A14 A1 e la diramazione Ravenna, lungo la tangenziale di Napoli verso la diramazione Capodichino, rallentamenti tra Corso Malta e Capodichino, infine sulla statale 3 via Flaminia, traffico intenso tra l'incrocio via Cassia e l'incrocio Grande Raccordo Anulare. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Chi se non lei, Whitney Houston con I Will Always Love You. Che grandi emozioni con la grande musica di Radio Monte Carlo. 17:09 minuti, pomeriggio del venerdì, con me Chiara Lorenzutti, se la via ad accompagnarvi fino alle 18. E quanto si parla anche in compagnia, magari con gli amici, quando ci confrontiamo ogni tanto nelle nostre conversazioni, quanto parliamo poi di alimentazione, di attività fisica o genetica, anche di quanto non abbiamo voglia di farla, per esempio. Comunque il tema della prevenzione e della longevità sta entrando un po' nelle nostre chiacchiere quotidiane. E che cosa ci spinge anche a prenderci cura di noi stessi, anche dal punto di vista, se vogliamo, non solamente dal punto di vista fisico, ma anche spirituale? Per esempio, i cammini. Sappiamo quanti cammini ci sono in Italia, fanno bene al corpo e allo spirito. I cammini italiani registrano un interesse crescente anche tra chi non crede, questo ormai è un dato di fatto, perché il pellegrinaggio un po' si è trasformato in una forma di viaggio molto lento, una bella alternativa al turismo di massa. E ci sono tanti territori particolarmente vocati nella nostra bella Italia che regalano delle grandi emozioni. È stato inaugurato a fine aprile il nuovo tratto della via di Francesco tra Assisi e Bagnara di Nocera Umbra. Si parla di 35 chilometri tra il parco del Subasio e poi anche tanti luoghi legati agli ultimi giorni di vita del santo. Quindi 35 chilometri, 2000 metri di dislivello in salita, quindi insomma una cosa parecchio impegnativa, 12 ore di cammino, quindi un percorso chiaramente non per tutti, ma se decidiamo poi di affrontarlo ci troveremo un po' davvero sulle orme di Francesco, un personaggio magari amatissimo anche dai non religiosi, quindi vedi che c'è un po' di, come dire, spiritualità in senso lato per tutti, per chi sceglie di intraprendere un cammino bello come questo, quindi un nuovo tratto tutto da vivere insieme. Subito Colapesce e Di Martino.

Con Lidl, questa era di Monte Carlo nel nostro pomeriggio. Una bella notizia arriva da Genova. Bello, se lo facessero un po' tutti i comuni italiani, forse le condizioni generali potrebbero migliorare. Di cosa sto parlando? Della depavimentazione. Quindi l'idea è quella di istituire delle aree che magari non vengono gestite come vecchi cortili, vecchi parcheggi, eccetera, per ottenere meno asfalto, più alberi e un suolo permeabile per contrastare poi il caldo estremo, ma anche il cambiamento climatico. Quindi questo è un passo avanti di Genova, diventa il primo comune italiano a introdurre ufficialmente questa depavimentazione all'interno poi del nuovo piano urbanistico comunale. Quindi si riconosce, questa è la bella notizia, al suolo e al verde urbano un valore profondo, diventano vere e proprie infrastrutture ecosistemiche e quindi insomma da promuovere all'interno della città. Tutto migliora, quindi basta un piccolo passo dopo l'altro.

0: Questa meraviglia è quella che ascoltiamo alle 17:23 qui su Radio Monte Carlo, George Benson con la sua Lady Love Me.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
2: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire,

0: Provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per il parco
6: all'aria. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Rolling Stones con Anybody Seen My Baby, questa era di Monte Carlo. Che cosa accadeva il 24 maggio del 1991, quindi quasi appunto 35 anni fa? Ebbene, era approdato nelle sale statunitensi un film che ha segnato decisamente quell'epoca e che è rimasto un po', diciamo, un cult nell'immaginario di tutti noi. Sto parlando di Thelma e Louise, che all'epoca poi infranse un po' le convenzioni del road movie, quindi questo genere, insomma, sappiamo molto bene, dominato poi da narrazioni tutta al maschile. Invece le eroine sono due donne della classe operaria dell'Arkansas, oppure Arkansas come dicono quelli bravi, una cameriera, l'altra casalinga, entrambe apparentemente ordinarie ma poi capaci di rivelare miglia dopo miglia delle risorse inaspettate, una forza interiore sorprendente. Poi due artiste straordinarie, Gina Davis e Susan Sarandon, che festeggiano questa a bordo della loro Ford Thunderbird appunto questi 35 anni, direzione appunto regia di Ridley Scott, due amiche verso la libertà al riscatto, insomma una storia bellissima con un epilogo assolutamente tragico. Però insomma un film e la locandina di questo film è presente appunto sulla Croisette in questi giorni a Cannes come riferimento appunto imprescindibile della storia del cinema, con questo potente messaggio di amicizia tutta al femminile, di empowerment, di resilienza, e quindi viene, diciamo, ricordato anche in questi giorni. È stato scelto come poster ufficiale dell'ultimo festival di Cannes, dove all'epoca poi fu presentato appunto fuori concorso, premio Oscar all'epoca alla miglior sceneggiatura, una pellicola che ottiene poi anche la nomination al miglior regia, le protagoniste entrambe candidate come miglior attrici, quindi insomma tante menzioni, in particolare per un film che ha fatto la storia, andrebbe sicuramente rivisto. Che fine ha fatto Brad Pitt, quello che sembrava quasi una comparsa? Beh, lo sappiamo.

0: Mike Smith con Cool Kids, questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio del venerdì. Attenzione, Radio Monte Carlo è anche la radio ufficiale del Blue Note di Milano e qui vi voglio veloci al 342-4141-762 perché al primo tra voi che invia messaggio vocale in questo istante dicendo nome, città e soprattutto io ascolto Radio Monte Carlo, attenzione messaggio vocale, andranno i biglietti per il concerto di China Moses in programma mercoledì 27 maggio sempre al Blue Note di Milano. Vi aspettiamo, 342-4141-762.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
2: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
1: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
2: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
11: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Zucchero con la sua diamante qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie. Siete stati tanti come sempre al 342-4141-762 per cercare di aggiudicarvi biglietti per il concerto di China Moses in programma mercoledì 27 maggio. Siamo al Blue Note di Milano, di cui Radio Monte Carlo è la radio ufficiale, quindi sentiamo chi è stata l'amica più rapida con il suo messaggio vocale al 342-4141-762.
1: Alessandra da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Complimenti Alessandra, ti godrai un bellissimo concerto, una voce incredibile, portentosa, vibrante, quindi grande portamento anche sul palco, quindi China Moses, artista straordinaria, figlia di Bridgewater, quindi insomma diciamo figlia d'arte, ma che ha saputo conquistarsi davvero un grande posto sui tanti palchi in giro per il mondo, quindi è diventata un po' una star internazionale, quindi ogni tanto i più fortunati forse sono riusciti in qualche modo, in qualche circostanza, a vedere madre e figlia esibirsi poi insieme sullo stesso palco, nello stesso contesto, quindi qualcosa di magico assolutamente. Quindi lei è del 78, nata a Los Angeles, ma poi ha detto che si sente anche più europea, anche un po' parigina, ci piace molto più che statunitense, quindi insomma la musica ti porta sempre lontano e anche in questo caso va così. Subito Tyla con la sua Water.

0: Michael Bublé arriva come una carezza molto molto delicata alla sua Love You Anymore. Questa è Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo qui, grazie per tutti i messaggi, saluti, uno splendido weekend è quello che vi auguro in questo istante, ovviamente con la grande musica di Radio Monte Carlo. Tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy, prima spazio all'informazione, breaking news, TGCOM 24 e poi Autotraffic. Grazie a tutti voi, a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, da Chiara Lorenzutti è tutto, una buona serata, uno splendido weekend, ci sentiamo con C'est la vie lunedì a partire dalle 16. Ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buonasera da Esther Oletto. Stati Uniti-Iran, accordo vicino, a ora è possibile l'annuncio secondo alcuni organi di informazione. La bozza d'intesa in 9 punti, tra cui fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, garanzie per la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico e in quello di Oman. Ira di Putin per l'attacco ucraino contro un collegio di Starobesk nel Luhansk occupato. Almeno 6 morti, 40 di feriti e 15 dispersi. Per il presidente russo è un atto terroristico e giura vendetta. Circostanze straordinarie necessitano di risposte dall'Unione Europea. Così Giorgia Meloni nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo di Irlanda Martin in merito alle proposte avanzate alla presidente della Commissione von der Leyen. La Premier presiederà il Consiglio dei Ministri previsto per le 19 con al centro la proroga del taglio delle accise. Diffuse le prime immagini della grotta alle Maldive, dove hanno trovato la morte 4 dei 5 sub italiani. Domani il rientro delle salme in Italia. Prende piede l'ipotesi del disorientamento. Attrezzatura inadeguata, secondo i soccorritori finlandesi. C'è anche un italiano tra i 50 attivisti della flotilla ricoverati a Istanbul per lesioni dopo le violenze dei militari israeliani. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio oltre al sequestro di persona, sta valutando anche i reati di tortura e abusi sessuali. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato di Serie A con 5 verdetti già scritti e altri 4 ancora aperti. Ad essere appesa al filo dei 90 minuti e soprattutto la corsa Champions League. Milan, Roma, Como e Juventus si contendono i 2 posti rimasti per accedere alla competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente sulla tangenziale est di Milano all'altezza dello svincolo con la provinciale 113 Cernusco sul Naviglio verso lo svincolo Lecco. Incidente anche in Abruzzo sulla 14 tra Roseto e Atri Pineto in direzione Pescara. Sulla 16 code per incidente tra Cerignola e Candela per chi sta procedendo verso Napoli. Una perdita di carico invece segnalata sulla 4 tra Ospitaletto e Rovato per chi sta andando in direzione Milano. Ultima notizia dalla stazione Statale 586 della Valle dell'Aveto, c'è corsia chiusa all'altezza dell'incrocio Passo della Forcella. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
1: Tra poco, Take It Easy.
10: con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
11: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Time You Go Away, bellissimo brano di Paul Young qui a Take It Easy. Una buona serata a tutti voi, buon venerdì. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà lunedì con il suo C'est la vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.
1: È bello.

0: Comunque c'è qualcosa di sbagliato nell'aspettare così tanto il venerdì. Cioè, sì, che devi fare tu nel weekend? Che
1: io no, domani ho una giornata abbastanza impegnata, sì, domenica mi riposo.
0: Sì, ma perché? Capito?
1: Lo aspetti così.
0: Uno deve vivere ogni giorno per quello che è.
1: Sono d'accordo, ogni istante.
0: No, ma parlavo, ero critico nei miei riguardi.
1: Ah, nei tuoi riguardi.
0: Buonasera a Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te, a Giancarlo Cattaneo.
0: Cioè, Dario Rizzuto. Cioè,
1: dai.
0: Dario Rizzuto.
1: Buonasera.
0: Ma che fine fa? Io non ti vedo a me. Per me tu sei solo al Blue Note, vivi lì. Io poi il resto non ti vedo, dormi anche lì, sì, lo so. Lo bianco sceglie improvvisamente di lasciare, ma io lo sapevo, te l'avevo detto.
1: Vabbè, ma va a casa un paio di giorni.
0: No, me l'ha detto già da lunedì, sarà con Mattia Brena a Bonjour Bonjour.
1: Ah, davvero?
0: Tutto il tempo,
1: bonjour,
0: solo
1: bonjour.
0: Lì. Si sveglia alle 5 e l'hai visto, sì, alle 5 di mattina. Dario Rizzuto dunque in regia e siamo ben contenti,
1: sì?
0: Serena Mazzone in redazione, c'è Teresita Fogli con la sua sfida che arriverà più tardi come sempre al centralino, non solo per la sfida, e voi in questo venerdì come lo state vivendo? Ci auguriamo nel migliore dei modi, se vi va fino alle 8 siamo insieme.
1: Che settimana è stata? Il colore della settimana appena trascorsa, dai, per te, o insomma che sta per terminare.
0: Domanda,
1: cioè,
0: dai.
1: Verde. Verde, ah, che bella.
0: Verde,
1: sì.
0: Verde. Un bel verde. Verde salvia.
1: Sta
0: verde
1: bene,
0: salvia.
1: Ti starebbe bene il verde salvia.
0: Significa, non è che lo devo indossare.
1: No, lo so,
0: Per la tua?
1: La mia è stata gialla, perché ho visto un inizio di estate che mi stava, come dire, no?
0: Sì.
1: Invadendo, quindi bene, siamo contenti, abbiamo più bisogno di luce.
0: Va bene, non parleremo soltanto di colori, di un bel po' di notizie dell'ultima ora. Spazio e tempo però alla musica, grande musica di Radio Monte Carlo.
1: Ma lo diciamo sempre, la musica è protagonista, e lo è anche con questo brano qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, per voi Camrad.
0: Camrad, sì.

0: Forte Carlo Camrad, lo bianco non se ne vuole andare. Dice no ragazzi,
1: voglio rimanere già.
0: No, ma perché scherzava prima. Lui è da tempo che vorrebbe diventare il regista.
1: Ma non
0: di...
1: è vero, dice che invece si trova benissimo a lavorare con
0: ma
1: noi.
0: Ma non lo so, non lo so.
1: Non sei sicuro.
0: Dunque 342-4141-762 come sempre per tutti i vostri messaggi. Poi sì, ce ne sono già un bel po', so che li vuoi leggere.
1: Ce n'è uno bello che mi piace.
0: Solo uno?
1: No, ce ne sono tanti belli, ma questo in particolare che dice: ogni volta che inizia Take It Easy, un pezzettino di voi è già con noi, ce lo teniamo stretto stretto per due ore.
0: Carini.
1: Che cosa carina, bello.
0: Ilaria da Foggia sta guardando Radio Monte Carlo TV, per cui siamo molto molto contenti. Al di là dei sottoscritti ci sono tanti video
1: soprattutto
0: assolutamente da vedere. Salutiamo anche Federico e tanti amici che affollano per l'appunto la messaggeria. Allora è venerdì, direi di partire sì con l'attualità, ma con tanta tantissima leggerezza, parlando che già mi viene fame. Poi
1: appunto
0: nel weekend torna la festa della focaccia di Recco.
1: Se parli di focaccia non puoi non pensare alla focaccia genovese, in questo caso alla focaccia di Recco. Allora non so, nella vita almeno una volta oltre Vesuvio devi anche mangiare la focaccia.
0: No, ma l'ho mangiata, l'ho mangiata.
1: Ecco, c'ha bisogno, no?
0: Una buffata ho fatto proprio.
1: Che meraviglia. Uno degli appuntamenti più attesi della primavera ligure, la festa della focaccia di Recco con il formaggio IGP, chiaramente.
0: Certo.
1: Ma non c'è solo focaccia però a questo evento.
0: Sì, ma principalmente. No, nel senso che allora domani sabato molto sarà dedicato ai bambini che potranno proprio fare la focaccia,
1: cioè,
0: quindi verrà loro insegnato il tutto, quindi piccoli focacciai e a loro verrà anche consegnato un kit e dei gadget dedicati. Il clou poi è domenica dalle 10 del mattino ci saranno le code, perché questo è
1: figurati,
0: perché
1: certo,
0: distribuiscono gratuitamente nei panifici e nelle piazze proprio la focaccia.
1: Mamma mia,
0: no, allora è una cosa che io non invidio, il fatto di dovermi fare la coda, però
1: vabbè,
0: si sta tutti quanti insieme,
1: però invidio la focaccia di Recco.
0: Mamma
1: una delle
0: mia,
1: cose
0: ragazzi,
1: più buone che abbia mai mangiato nella mia vita.
0: Sono d'accordo con
1: veramente
0: te.
1: Ma tu anni fa quando ero stata a Recco,
0: quando
1: è capitato
0: giovane,
1: più di una volta, quindi molti anni fa.
0: Molto.
1: Come sei come panificatore tu?
0: Io? Ma veramente scarso. Ma che domanda è, scusa?

0: Dove la trovi una radio che suona questa musica? I Beatles, Eleanor Rigby a Take It Easy. Una buona serata a tutti voi, grazie per averci scelto anche questa sera.
1: Bravi.
0: Arrivano tantissimi messaggi al 342 41 41 762. Abbiamo fatto venire l'acquolina a tutta Italia a quest'ora.
1: Allora c'è chi scrive,
0: lo so, dai, ci viene.
1: A quest'ora basta dire focaccia, il mio cervello e il mio stomaco si stringono la mano pronti a riceverla, ma dov'è? Non è ancora arrivata. E poi un bel ricordo di Marzia.
0: Marzia dov'è?

0: Se state pensando ad una vacanza dinamica senza rinunciare al relax, il Sea Club Savoy Sharm El Sheikh è ciò che fa per voi.
1: Un resort di stile, circondato da uno straordinario giardino tropicale e affacciato su una delle barriere coralline più belle al mondo. La posizione privilegiata e la presenza dei friend pro, i professionisti dell'intrattenimento, renderanno la vostra vacanza indimenticabile.
0: Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà,
6: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Deghi abbronzarti.

0: sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: E si intitola High, era il lontano 1997 e questo brano ebbe un successo strepitoso. Allora, sono tantissimi messaggi. La focaccia genovese con lo zucchero l'hanno inventata soltanto per i forestieri. Io sono d'accordo anche con questo, però
1: però c'è qualcuno che la vuole provare.
0: No, ma molti l'hanno anche provata. Per esempio, Valentina scrive: la focaccia con le pesche, quindi dolce, ha il suo perché. Oppure dalle nostre parti varesine c'è la focaccia dolce, cioè scrive zucchero e uvetta, ho capito, varesine parlavamo di Recco.
1: Ma c'è qualcuno che chiede dove l'avessi mangiata. Era Sestri Levante, la Baia dei Poeti, dove c'è quella spiaggia bellissima. C'era una forneria lì,
0: è solo
1: era
0: per voi stranieri. Ombretta, casa a Loano, non è mai andata in spiaggia senza la focaccia e fugasin della Gianna. Oggi lo fanno anche i suoi figli, per cui si tramanda. E come belli che siete. Dunque, velocemente, allora quando dobbiamo fare ammenda. Noi ogni volta, quando raccontiamo una notizia, spesso diciamo i ricercatori, gli esperti
1: dicono che
0: studiano, hanno dimostrato che ci sono quelle frasi veramente che per noi magari sono un appiglio, ma sono la notizia, ma sono un po' fastidiose. Tipo il voltiamo pagina quando uno, che ne so, conduce il IGR o il telegiornale addirittura.
1: Esatto.
0: La frase studi hanno dimostrato riesce a convincere le persone molto facilmente perché richiama immediatamente l'idea della scienza, della competenza e dell'autorevolezza. Hanno studiato anche questo, quindi studi confermano.
1: Quindi gli esperti dicono che lo possiamo usare.
0: Esatto. Aumenta dell'83% la probabilità che qualcuno ci creda.
1: Ma pazzesco.
0: Proprio se tu dici studi hanno dimostrato. Vedi? En passant, capito? La butti lì. Studi hanno dimostrato che...
1: Perché fa un effetto verità anche se è illusorio, tu ti fidi di quella frase lì, capisci?
0: Sì, quando... Sì, è vero. Anche quando Dario Rizzuto mi intorta con le sue cose, dice: ma sai che ho letto che... Ma cosa hai letto? Innanzitutto cosa hai letto? E poi mi racconta... Ma io ci credo perché lui me la vende bene. Ecco.
1: Ma infatti è tutto lì. Bisogna vendere bene le cose.
0: Non lo
1: ci
0: so.
1: Ci sono persone molto brave a vendere bene se stesse.
0: Tu sei la numero uno.
1: Ma no, io per niente. No, anzi, potrei fare molto di più.
0: No, sempre con questo sorriso che sembra veramente così, che fluttui nell'aria e non cammini.
1: Ma smettila.
0: Sei bravissima.

0: Questo brano dei Casebian qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Allora, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale, sentite, udite, udite, del concerto di Ludovico Einaudi a Lucca.
1: Wow!
0: Sì, è meraviglioso, l'ho visto una volta, mi è capitato, al primo di voi che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città, e io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Andranno i biglietti per questo che è uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate, ovvero il concerto di Ludovico Einaudi in programma mercoledì 24 giugno in piazza Napoleone a Lucca.
0: I vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 762.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
17: Sì? Come?
16: Un camion di rose rosse.
17: Pour moi?
16: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
18: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
19: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Janet Jackson su Radio Monte Carlo con When I Think of You, coreografia di Tamara Donà. Veramente ballassi almeno un decimo di quanto
1: servirebbe,
0: no, di quanto come balla Janet,
1: sì,
0: per esempio, nel video.
1: Capito.
0: Bravissima, bravissima.
1: Pazienza.
0: Amiche e amici, stiamo giocando con Ludovico e Einaudi a Lucca. Dunque, i biglietti per il concerto proprio di questo grande artista, grande maestro in programma mercoledì 24 giugno in Piazza Napoleone a Lucca, poiché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale ovviamente di questo grandissimo evento. Chi se li aggiudica?
2: Sono Alessandra, chiamo da Pisa e io ascolto sempre Radio Monte Carlo.
0: Vai che da Pisa a Lucca sarà un bel viaggetto, nel senso che poi sarai super
1: viaggio.
0: Ripagata chiaramente di questa serata meravigliosa. Brava la nostra amica.
1: Ludovico Einaudi dal vivo è meraviglioso, poi emozionantissima la sua musica, mi piace tantissimo.
0: Sì, hai detto anche fuori onda, una capa tanta.
1: Mi è piaciuto molto il concerto che vedi molti anni fa e soprattutto poi appunto nella cornice di Lucca.
0: No,
1: un messaggio, tantissimi messaggi, ma in realtà
0: la
1: mi
0: prima
1: dicono...
0: volta a Lucca Summer Festival,
1: capisci,
0: poi,
1: quindi insomma c'è anche un suo valore.
0: Sì.
1: Allora Sestri, c'è la Baia del Silenzio, mettiamo in chiaro le cose,
0: okay.
1: La Baia dei Poeti è da un'altra parte,
0: il Golfo dei Poeti,
1: che è il Golfo dei Poeti, mi sono un po' confusa, fatto una crasi fra le varie baie e golfi.
0: Ma sei veramente la nostra numero uno, dobbiamo dire altro oppure...
1: In geografia poi ero bravissima a scuola.
0: Allora c'è questa storia che ha un lieto fine, diciamo. C'è una dipendente qualche anno fa sul posto di lavoro si è addormentata. Ha scelto in realtà di tornare un po' prima della pausa pranzo, ma poiché è stanca perché neomamma, si è addormentata, è stata scoperta dai suoi superiori che l'hanno licenziata. Arriva la notizia, il tribunale ha riconosciuto a questa donna un pregresso economico e il licenziamento è stato dichiarato nullo, quindi questo può creare anche un precedente per il futuro.
1: 35.000 euro di indennizzo, TFR, contributi arretrati.
0: E quindi sono contenti per lei.
1: E certo.
0: Complimenti.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Oletto. Pensare al piano B se l'Iran non riapre Hormuz, riflette il segretario di Stato americano Rubio, che parla di alcuni progressi nelle trattative tra Washington e Teheran. Secondo l'emittente saudita l'Arabia, l'accordo sarà annunciato tra poche ore. 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi. Bilancio provvisorio dell'attacco ucraino con droni contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Diffuse le prime immagini girate dai soccorritori finlandesi. La Procura di Roma ha cominciato ad ascoltare gli italiani che erano a bordo delle navi della flottiglia intercettate dalla Marina israeliana in acque internazionali. I PM stanno valutando, oltre all'ipotesi di sequestro, anche quella di tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverati 50 attivisti colpiti dai militari. 300 milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese. Sono alcune delle proposte presentate dal governo al tavolo con i rappresentanti di categoria, che hanno deciso di sospendere il fermo annunciato dal 25 al 29 maggio. Ciclismo, Alberto Bettiola ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Calcio, stasera Fiorentina-Atalanta inaugura l'ultima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
4: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Scenario meteorologico dominato dall'alta pressione. Questo significa che ci attende un fine settimana pieno di sole e anche insolitamente caldo. In particolare nella giornata di domani al mattino splenderà quasi dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone sulle Alpi e sui rilievi della Calabria. Per quello che riguarda le temperature, domani massime al di sopra della norma in molte zone del paese e in particolare al nord, dove le temperature avranno un sapore praticamente estivo. Diamo qui uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 24-25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade, code per lavori sulla A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. C'è un incidente tra Termoli e Vasto Sud lungo la A14 in direzione Pescara. Materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati invece sulla A6 tra Fossano e Allaccio A6 a 33 verso Savona. C'è un veicolo fermo sulla A13 tra Occhiobello e Rovigo Sud Villa Marzana per chi procede in direzione Padova. Materiali dispersi anche sulla A21 allo svincolo di Ponte Vico Robecco verso Torino. Ultima segnalazione che ci porta sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo in Calabria, con incidente allo svincolo Lamezia Terme in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Musica di Radio Monte Carlo con George Michael, Freedom, 19:09 minuti. Ancora buona serata da parte di Tamara Donà, del nostro Dario Rizzutissimo. No, Rizzuto, bravissimo perché è superlativo.
1: Giancarlo Cattaneo
0: in regia, grazie. Buonasera, Teresita è ancora qui, che meraviglia.
1: Eccola.
0: Brava, cioè, Teresita. Ah, dopo c'è la sfida foglia a proposito
1: poco,
0: di
1: sì,
0: Teresita.
1: È vero, sì, tra un pochino sì.
0: Intanto, grazie sempre i vostri messaggi, il 342-4141-762. Saluto con molto piacere Anna da Salerno, tantissimi amici da nord a sud, ma anche dall'estero. C'era un amico, mannaggia, ho perso il messaggio, ci scriveva, non lo ricordo, però dall'estero.
1: Con l'applicazione di Radio
0: Monte Carlo. Il sito e via così. Andiamo a Piacenza, sì? Dove una donna di 101 anni si è trovata, nella provincia di Piacenza, impossibilitata a intestarsi la linea telefonica di casa.
1: Sì?
0: Il marito è scomparso, uh-huh, e lei giustamente le continuavano ad arrivare queste bollette con il nome del marito, intestate al marito, con un codice fiscale sbagliato. Quindi lei ha chiesto, uh-huh, siccome però le hanno risposto, a me, guarda, la burocrazia a volte in questo paese,
1: ma c'è di più, cioè? Non è solo, è anche l'intelligenza artificiale,
0: perché il talvolta sistema, l'algoritmo, uh-huh, non va oltre i 100 anni, siccome
1: esatto,
0: la signora ne ha 101, l'algoritmo ha detto no.
1: Non
0: è
1: si
0: già
1: può,
0: andata, non si
1: non
0: può,
1: si può fare.
0: Intesti a Dario Rizzuto, esatto, paga lui il suo conto corrente.
1: Sì, la famiglia si è ritrovata proprio così, dopo diversi tentativi senza esito, si è rivolta a Federconsumatori di Piacenza e la risposta è stata questa. Cioè, 101 anni non si può fare. Il
0: però,
1: caso evidenzia un problema sempre più diffuso nell'epoca digitale, cioè l'intelligenza artificiale che entra anche in cose e così deve essere un po' più dinamico il tutto, perché invece bisognerebbe aprire, insomma, in questo caso l'intelligenza artificiale non è per niente intelligente.
0: Dovrebbe snellire.
1: Eh beh, direi di sì, e invece chiude.
0: Ma la signora, siccome è capatosta, giustamente, no, va avanti,
1: va
0: perché
1: avanti,
0: dici, ma scusate, è un mio diritto, io vorrei semplicemente intestare queste bollette a mio nome, sono ancora viva, quando non lo sarò più, bene, ma adesso io ci sono.

0: Bello riascoltare anche LP con Lost on You qui su Radio Monte Carlo Take It Easy in questo venerdì. Allora, collega simpatico e molto bravo, hai qualche messaggio da leggere?
1: A me la parola collega mi dà,
0: ti cioè, fa salire sulla sedia.
1: No, perché no,
0: vuoi
1: non
0: leggere
1: so,
0: qualche
1: sarà un
0: messaggio
1: problema.
0: Giancarlo?
1: Ehi, sto parlando. Ehi,
0: scusa.
1: Baby, stai calma. Non lo so perché mi infastidisce.
0: Siamo colleghi, no?
1: Sì, sì, siamo allora assolutamente basta. Colleghi, però io sono un po' più cacciarone, a me piace, per esempio.
0: Sei un collega cacciarone.
1: Rizzuto adesso, è la terza volta. Però,
0: è cioè, collega sì, o non è collega?
1: È collega, ma è più friendly, sì. Come, è più amico, è più scanzonata. Teresa.
0: Teresa
1: vuole essere una collega, ma per
0: Teresa.
1: Sua scelta, ma per me non è solo una collega.
0: Ospiterai qualcuno a casa questo fine settimana?
1: Ma che cos'è, no. Un'intervista? Scusami, io casa mia la tengo chiusa, non faccio entrare nessuno, mi
0: no,
1: faccio i fatti
0: va bene,
1: miei.
0: Lo sappiamo, lo dici sempre, ok? No, perché ci sono delle idee per tutte le tasche, per tutti quelli che magari nel fine settimana all'ultimo dovessero avere amici che vengono a cena. Io normalmente chiamo la Santa Lucia e la pizzeria davanti a casa, dico vengo a prendere delle pizze. Se è una cosa improvvisata, perché non mi metto, non sono così brava.
1: No, non sei proprio brava.
0: Non so
1: diverso,
0: destreggiarmi ai fornelli.
1: Sì, no,
0: però
1: sa.
0: Se invece volessimo, sì. Ci sono delle cose che si possono preparare velocemente.
1: Sì.
0: Creme deliziose come la crema di ceci. Beh, questa la riesco a fare anche bene.
1: Beh, capirai.
0: Gli spaghetti di riso con le verdure.
1: Non lo so, voi stai guardando le porzioni.
0: Le cotolette
1: e
0: al forno. Buona questa.
1: Vabbè, questa è quindi una cena shue shue organizzata.
0: Sì, la puoi fare.
1: Se arrivano
0: qualcuno all'ultimo.
1: E hai, che ne so, 40 minuti per preparare. Vabbè, ma negati. Cioè, no. Secondo me la soluzione è negarsi. Sì.
0: Citofonano, non
1: posso,
0: rispondo.
1: Esatto. Oppure ti chiamano, posso venire? Guarda, sono a Bolzano.
0: Eh no, lo sanno che sono in onda.
1: Ho capito, ma se dovessero venire il fine settimana, ho improvvisato, sono a mangiare la focaccia di Recco.
0: Ah, è vero.
1: Quindi la
0: Bravo,
1: scusa
0: posso
1: è
0: fare così.
1: Perché devi fare la crema di ceci? Però sei capace.

0: Questa è davvero una chicca, per cui ringraziamo l'ufficio musica per questo Two Hearts, Stephanie Mills e Teddy Pendergrass, due nomi incredibili della scena musicale dagli anni 70 e poi anche l'inizio degli anni 80. Ma la voce della signora romagnola simpatica che diceva che non sarebbe mai andata a mangiare a casa, dove è finita? L'avete archiviata o l'ha fatta sparire Tamara? Noi non possiamo.
1: Siamo diventate amiche, quindi adesso verrebbe a mangiare a casa mia.
0: O anche colleghi.
1: Sì.
0: Tamara, couscous alle verdure al forno oppure con i pomodorini, mais e mozzarelline e shue shue.
1: Vero.
0: E poi Luciano di Genova scrive: è meglio ordinare le pizze come fai tu, cara Tam, perché nella pentola a pressione non vengono bene. Va bene, c'è una sfida musicale, sfida Fogli, ovvero la nostra Teresita Fogli ha ideato questa sfida e lei parte da la scelta di una canzone che serva per chiedere scusa e magari ricominciare. E allora abbiamo numero uno. Sorry seems to be the hardest world. I Blue con Elton John, chiaramente numero uno questa. E numero due. La compilation Uba Stank con The Reason. Che bella questa,
1: bella,
0: non l'ascoltavo
1: dopo.
0: Allora, numero uno Blue Elton John, numero due Uba Stank The Reason. Così, a sentimento, quello che preferite.
1: Votate, votate, votate uno o due al nostro numero, che è il 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
0: È di Bari questa. 762. Breve.
1: Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa, facile, flessibile e senza stress.
0: Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
1: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience.

0: Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
7: Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Dai, racconta.
16: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
17: Un altro malessere?
16: No, è tornata la candida.
17: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: di Take It Easy avete scelto questa sera qui su Radio Monte Carlo, quindi la sfida Fogli, l'ultima della settimana, è terminata, tornerà chiaramente lunedì. Bravi, ottima scelta.
1: Ma poi piacciono le motivazioni, c'è chi ha scritto voglio Yuba Stank perché è più struggente, e c'è chi ha scritto no, Yuba Stank perché è weekend, quindi suona,
0: quindi
1: meglio,
0: suona meglio
1: rispetto
0: suona
1: all'altro
0: weekend.
1: Brano di poco, ma ha vinto questa. Salutiamo anche Lina da Napoli che ci fa tanti complimenti, grazie, contenti di accompagnarti, di farti compagnia. Poi questa la devo raccontare. Arriva un messaggio.
0: Sì.
1: Tu dici, ma perché questo c'ha scritto che siamo imbecilli? C'era scritto siete impeccabili, no, siete imbecilli. Ma perché leggi male?
0: Vabbè,
1: pure,
0: tutto può essere nella vita,
1: magari hai detto
0: una cosa sbagliata, tu.
1: No, tu. Io. Allora, velocemente, volevo anche, stavo guardando questa notizia appena arrivata, sembra che tu adesso il telefonino lo puoi sbloccare anche con dati biometrici.
0: Col viso.
1: Col viso o con l'impronta digitale.
0: Certo.
1: In futuro sembra che basterà il battito cardiaco.
0: Oh mamma mia, davvero?
1: Sì, questo è ciò che avverrà e sembra però che uno debba indossare
0: le cuffie,
1: le cuffiette tutto il tempo.
0: Vabbè, dai, allora, che noia.
1: Non mi piace,
0: no,
1: detta
0: no,
1: così.
0: No.

0: Estate, Negramaro, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, c'è un artista, uno scrittore, un designer, si chiama Bruno Munari, che ha scritto un testo molto bello sul semplificare. È così difficile semplificare?
1: Buonasera.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Chi è?
3: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8 per 1000 unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
22: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
23: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
22: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
23: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
22: Joe, ma che dici, sono un disastro.
23: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: Radio Monte Carlo, bella incalzante come piace a me, Big Love, Fleetwood Mac per l'appunto in Take It Easy. Maria Vittoria da Salerno ci ha inviato uno scatto del mare mentre ci ascolta, anche a lei è dedicata la lettura che arriva.
1: Arriva ed è la lettura di Bruno Munari, scusate. Era un designer, un grafico, uno scrittore, un inventore. Bruno Munari ha sempre detto che per lui il design era qualcosa di, insomma, di non alla portata di tutti, per cui per lui l'arte doveva essere semplice, utile e accessibile. La creatività doveva essere un'abilità che si può allenare.
0: E allora leggiamo Semplificare è più difficile di Bruno Munari.
1: Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere tutto quello che si vuole.
0: Colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose, tutti sono capaci di complicare.
1: Pochi sono capaci di semplificare. Per semplificare bisogna togliere e per togliere bisogna sapere che cosa togliere.
0: Come fa lo scultore quando a colpi di scalpello toglie dal masso di pietra tutto quel materiale che c'è in più? Teoricamente ogni masso di pietra può avere al suo interno una scultura bellissima. Come si fa a sapere dove ci si deve fermare nel togliere senza rovinare la scultura?
1: Togliere invece che aggiungere vuol dire riconoscere l'essenza delle cose e comunicarle nella loro essenzialità.
0: Questo processo porta fuori dal tempo e dalle mode. La semplificazione è il segno dell'intelligenza.
1: Un antico detto cinese dice: quello che non si può dire in poche parole, non si può dirlo neanche in molte.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Senti come riparte. Mamma, che bello scherzo.
1: Bellissimo.
0: Wishing on a Star, Rolls Royce, su Radio Monte Carlo, in chiusura del nostro appuntamento e dell'intera settimana di Take It Easy. Fabio ha ragione, scrive: come è ancora attuale quanto detto da Munari, che avete letto poco fa, servirebbe da lezione a tanti sproloqui a cui dobbiamo sottostare nella quotidianità.
1: È vero, semplificare è più difficile. Ringraziamo la nostra Elena, la mia amica del cuore. Grazie per questo testo, Ele, che mi hai mandato e che io e Giancarlo abbiamo letto insieme qui in diretta. Grazie davvero.
0: Quindi tu, capisco, le tue amiche.
1: Pensa che amiche intelligenti che ho, che mi girano queste cose.
0: Brava, veramente ti elevano le tue
1: è
0: amiche.
1: È vero, assolutamente.
0: Grazie di cuore a voi. Vorrei dire percorso netto. No, è stato bravissimo. Il nostro
1: bravissimo.
0: Dario Rizzuto in regia, Serena Mazzoni in redazione, Teresita Fogli al centralino. Grazie soprattutto a Tamara Donà.
1: Ma grazie soprattutto a te. Bravo, bello, bello e bravo Giancarlo Cattaneo.
0: E adesso?
1: Le breaking news di TGcom 24. Seguire il viaggio con Di Maggio. Buon fine settimana, lunedì. Ciao.
0: Ciao belli.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
16: Buona serata da Federica De Boni. Secondo fonti arabe, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dalla Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. Ci sono progressi, conferma il segretario di Stato americano Rubio, ma se Teheran non riapre Hormuz, è pronto un piano B. Sospeso il fermo del trasporto merci annunciato dalla categoria, che era previsto dal 25 al 29 maggio come effetto delle misure decise dal governo nel corso del tavolo a Palazzo Chigi sul caro carburante. Si va anche verso la proroga del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. C'è anche un italiano tra i 50 attivisti della flottiglia che sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Intanto la procura di Roma valuta il reato di tortura. Questa mattina sono stati ascoltati gli altri connazionali rientrati ieri. Dovrebbero arrivare domani alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa le salme di 4 dei 5 sub morti alle Maldive. Poi sarà disposta l'autopsia. Diffuse anche le prime foto della grotta dove sono stati recuperati. Per il team finlandese è probabile che la causa della tragedia sia l'errore umano. Sono stati molti oggi a ricordare Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, che rivoluzionò il valore e il linguaggio della buona tavola rispettosa dell'etica, scomparso all'età di 76 anni. Il presidente Mattarella lascia un grande vuoto nella società. Calcio, questa sera si apre l'ultima giornata del campionato di Serie A con Fiorentina-Atalanta in campo dalle 20.45. Ciclismo, Alberto Bettiol vince in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
17: Ufficio cose smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto allaccia la libertà!
21: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
22: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
23: Radio Monte Carlo, meteo, con
24: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
23: Radio Monte Carlo, meteo.
25: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Scenario meteorologico dominato dall'alta pressione. Questo significa che ci attende un fine settimana pieno di sole e anche insolitamente caldo. In particolare nella giornata di domani al mattino splenderà quasi dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone sulle Alpi e sui rilievi della Calabria. Per quello che riguarda le temperature, domani massime al di sopra della norma in molte zone del paese e in particolare al nord, dove le temperature avranno un sapore praticamente estivo. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 24-25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
23: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
26: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A15 all'altezza dell'allaccio con la A12, la Genova-Rosignano verso la Spezia, una perdita di carico. Segnalate invece in Campania sulla A3 tra Nocera e Cava dei Tirreni per chi sta procedendo in direzione Salerno. Code a tratti segnalate a Roma sul grande raccordo anulare tra lo svincolo 6 statale 3 via Flaminia e svincolo 11 via Nomentana verso la Casilina. Veicolo fermo tra Magliano De Marsi e Avezzano verso Pescara. Lungo la A25, un veicolo fermo segnalato sulla carreggiata anche sulla A10 in Liguria tra Genova Pegli e Genova Voltri per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 16 Adriatica, dove troviamo materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Santa Maria Maddalena. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Ed era la pura magia di Soul Food To Go, che nella versione originale brasiliana di Javan portava il titolo di Sina.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Dolcedo, nella Liguria di Ponente, dove mi trovo questo weekend per visitare il territorio e per fare delle experience, come si dice oggi, che poi vi racconterò in radio. Intanto saluto Tamara Giancarlo in studio Milano e Davide Ippolito, che si occupa della produzione di In Viaggio con Di Maggio. E partiamo con la playlist compilata stasera da Paolo Ravasi. Ecco, Olivia Dean, Best New Artist del 2026. Sentiamo la sua So Easy to Fall in Love.

0: Era Natalie Imbruglia dall'Australia, anche se di origini italiane. E stasera vi porto in una vera oasi, nel cuore di una zona desertica, un'oasi che fa sopravvivere la cittadina che nel corso dei secoli si è sviluppata a fianco. Andiamo a Tozeur, in Tunisia, tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ah, da

0: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
0: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset Forte!
0: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
2: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
11: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
17: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: È permesso?
18: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Glielo ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
19: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

Una donna per amico da Lucio Battisti con i testi di Mogol e andiamo in Tunisia. Scendendo dalla costa verso il Sahara si raggiunge Tozeur, ai piedi della città Celoasi, quasi 10 km quadrati di palmeto, attraversato da una strada principale che serpeggia tra le varie proprietà, perché l'oasi è praticamente divisa in lotti di proprietà di 900 famiglie e la proprietà passa di padre in figlio da circa 1000 anni. I lotti di terreno sono appena marcati, non ci sono veri e propri segnali. Non ci sono cancelli, si può passeggiare tra una proprietà e l'altra. L'oasi di Tozeur è un esempio di agricoltura a strati. Le palme danno i datteri e forniscono anche l'ombra agli alberi da frutta, albicocchi, peschi. La terra all'ombra degli alberi viene coltivata ad ortaggi. C'è un sistema ingegnoso di canali che risale al 1200 che smista l'acqua sorgiva nei vari appezzamenti a turno e ci sono i giardinieri che coltivano la terra per conto delle famiglie dei proprietari. Tutto è fatto a mano. Nelle oasi non si usano mezzi meccanici, per questo c'è una pace meravigliosa, si sentono solo gli uccellini e il vento che accarezza le cime delle palme. C'è un bel fresco, un sacco di fiori, di colori, di profumi e la verdura coltivata nelle oasi ha un sapore fantastico e più gustosa della nostra, l'ho trovata, perché cresce in un clima caldissimo, senza concimi chimici, con acqua pura di sorgente e la trovate in molti dei piatti tipici tunisini dell'interno del paese. E ritorniamo alla musica con Teddy Swims.

0: E domenica prossima sarà il 24 maggio. Com'era la canzone? Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Avete avuto qualche nonno alpino anche voi che ve la cantava? Ma sapete di cosa si tratta? Di che 24 maggio si parlasse? Ve lo spiego dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
15: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
18: Sì? Come?
17: Un camion di rose rosse.
18: Pour moi?
17: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
19: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
20: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
21: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
22: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

Erano i Simply Red con Sunrise e il titolo della canzone intitolata La leggenda del Piave comincia con il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera per far contro il nemico una barriera. E il 24 maggio del 1918. Gli austriaci avevano sfondato a Caporetto, quello fu un momento durissimo per gli italiani. Qualche mese fa io ero in giro per la zona del Prosecco e sono andato proprio a visitare il museo della battaglia di Vittorio Veneto, dove si entra e si segue un percorso in trincea. Hanno riprodotto una trincea, vi fa provare le sensazioni di essere in quelle buche scavate nel terreno contenute dalle assi. Si vedono le armi, gli oggetti in dotazione, dagli scarponi alle gamelle per il rancio, e poi si sale al piano superiore nei saloni che celebrano la vittoria. Ma torniamo al 24 maggio. La canzone La leggenda del Piave ebbe la funzione di idealizzare la Grande Guerra e di farne dimenticare un po' le atrocità, le sofferenze e i lutti. Il maestro Gaeta la scrisse nel giugno del 1918, quindi una Istanzang, si direbbe oggi, e cominciò ad essere canticchiata subito e all'istante diede il morale alle truppe. Una cosa importantissima anche ai giorni nostri, il morale. Quei fanti che passavano il Piave il 24 maggio andavano verso una battaglia colossale, la battaglia del Sostizio, che avrebbe fatto 84.600 vittime tra i militari italiani e 149.000 tra le truppe austriache. Ma fu la svolta, cioè la reazione italiana dopo Caporetto, e l'inizio della fine per l'impero austro-ungarico, che fu sancita poi con la terza battaglia del Piave a Vittorio Veneto, appunto. La storia del mondo, o almeno di questa parte dell'Europa, cambiò a partire da quel 24 maggio 1918. E adesso sentiamo Wonderful Thing da Aaron.

0: E con questo brano siamo arrivati al segnale orario, tra poco in onda le breaking news e il meteo.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo, con il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto la riunione del Consiglio dei Ministri. Il decreto carburanti contiene anche sostegni per gli agricoltori. L'accordo con gli autotrasportatori che hanno sospeso il fermo riguarda un credito d'imposta per circa 300 milioni di euro. Ci sarà una compensazione del rimborso delle accise trimestrale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte. Dall'estero, secondo Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave includono il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. L'accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. Frena però il segretario di Stato americano Rubio. Il capo della diplomazia di Washington sostiene che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura di Hormuz. Non si fermano intanto i raid israeliani in Libano. I leader di Gran Bretagna, Italia, Francia e Germania chiedono al governo Netanyahu di fermare gli insediamenti, garantire la responsabilità per la violenza dei coloni e indagare sulle accuse contro l'IDF. Torniamo in Italia in chiusura con il cordoglio unanime per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Il presidente Mattarella afferma: le sue intuizioni hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo. Domenica sarà lutto cittadino nella sua brana, il giorno dei funerali di Petrini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu!
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
12: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona serata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Scenario meteorologico dominato dall'alta pressione. Questo significa che ci attende un fine settimana pieno di sole e anche insolitamente caldo. In particolare nella giornata di domani al mattino splenderà quasi dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone sulle Alpi e sui rilievi della Calabria. Per quello che riguarda le temperature, domani massime al di sopra della norma in molte zone del paese e in particolare al nord, dove le temperature avranno un sapore praticamente estivo. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 24-25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Erano i Commodores con Night Shift. E io sono Di Maggio e l'ultima volta che sono stato a Roma, 2 o 3 anni fa, ho girato in scooter la città, ma con uno scooter a ruota alta, perché tra affossamenti, San Pietrini, buche o più o meno profonde, insomma, meglio uno scooter ben ammortizzato a ruota alta. Ma che bella Roma! Però sarebbe bello girarla in bicicletta, me ne sono reso conto. Bicicletta con pedalata assistita, con i 7 colli. Però in bici avrebbe ancora più fascino Roma. E se un giorno lo facessero davvero, il GRAB, cioè il grande raccordo anulare delle bici? Per il momento è un progetto, ma sarebbe un'idea fantastica, non pensate? Un anello ciclopedonale tutto in pianura di 44 chilometri che si sviluppi completamente all'interno di Roma. Una specie di passerella, accessibile anche ai disabili, che attraversi i luoghi di maggiore interesse turistico come Colosseo, Circo Massimo, San Pietro, però anche zone periferiche, come Quadraro o Torpignattara, senza mai incrociare automobili però. La bella notizia è che non bisognerebbe creare tutto da zero, in quanto oltre l'80% di questo progetto è già pronto. Andrebbe ad integrare le piste ciclabili già esistenti, come quella del Tevere, e poi i percorsi ciclopedonali all'interno di ville e parchi. La città di Roma avrebbe tutto da guadagnare. Abbiamo visto a Sanremo, con lo spostamento della ferrovia, hanno recuperato il percorso dei treni lungo il mare e hanno fatto la cosa più bella di Sanremo, fruibile da tutti, una gran bella passeggiata sul mare per bici e per camminatori che ha migliorato la qualità della vita sull'intera riviera. E adesso torniamo alla musica, sentiamo Bruno Mars.

0: E anche stasera siete in viaggio con Di Maggio fino alle 22. E vi piace l'idea di camminare in città? Si parlava prima di bici per Roma. Magari voi camminate già, cioè raggiungete il centro città con i mezzi pubblici e poi coprite un tratto di strada a piedi per andare al lavoro. No, io intendevo proprio scoprire una città a piedi. E ne parliamo tra poco. Ma ora un consiglio per le vostre prossime vacanze. Che siate in coppia o in famiglia, scegliete Sandaia, stupendi campeggi 4-5 stelle in cui nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità in Toscana e Veneto con servizi prestigiosi, parco acquatico, spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. In una cornice naturale privilegiata, in riva al mare, in campagna o vicino alla città, Sandaia vi offre il meglio per vacanze perfette. Scegliete subito il vostro campeggio su sandaia.it.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da Carrefour, 96 ore scontate.
5: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.

0: di Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.

0: che allegria.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

Era Sensitivity da Ralf Tritzvant su Radio Monte Carlo. E parliamo di visitare le città a piedi. Le città europee sono tutte molto concentrate intorno ad un nucleo storico dove l'abitato si è formato, no? E quindi le nostre vecchie città, te le giri a piedi, che è una meraviglia. Ormai quasi tutti i centri storici delle città d'arte sono zone pedonali e anche per esempio a Milano, che è la città più fashion d'Italia, si può camminare in zona pedonale per un'oretta, facendo 5 chilometri è possibile per esempio partire da quella bella fontana di Piazza Castello, passare per la zona magenta, no? Elegante, fino a Santa Maria delle Grazie, poi arrivare al Museo della Scienza e terminare in Piazza Duomo. Ecco un esempio di camminata urbana meneghina. E adesso vi faccio ascoltare Harry Styles con la nuova American Girls.

0: Sempre grande musica su Radio Monte Carlo. E torniamo al discorso di prima. Quali altre città europee si possono visitare camminando piacevolmente in sicurezza? Ve lo spiego tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per il parco
4: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
10: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
9: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
10: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke!

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Era Phil Collins e stasera ci occupiamo di camminate urbane. Quali sono le città dove si cammina piacevolmente, in sicurezza dal traffico e si visita una bella parte del centro? Amsterdam, per esempio, che in 4 km e mezzo offre la casa di Anna Frank. Poi si attraversano i canali per raggiungere la Oude Kerk, la vecchia chiesa, fino ad arrivare al museo della casa di Rembrandt e all'imponente museo di Van Gogh. In Germania, nella ex Germania dell'Est, Lipsia è una città interessante, con una gran bella stazione ferroviaria che mi è piaciuto moltissimo, dei bellissimi giardini botanici e si arriva a passeggiare davanti al municipio nuovo e al museo di Johann Sebastian Bach e la chiesa dove per 30 anni ha insegnato canto, scrivendo ogni domenica una cantatina per il suo coro. E poi la Marktplatz, la piazza del mercato. Bellissima Lipsia. E poi, tra le città più camminabili d'Europa, ricordo Dubrovnik, in Croazia, che è tutta zona pedonale all'interno delle mura, anzi si cammina sulle mura per fare tutto il giro dell'abitato e poi si scende allo sperone roccioso su una spiaggia. E adesso torniamo alla musica con Elton John e Dua Lipa.

0: online.
1: E qui ci salutiamo, e venerdì sera e al Monte Carlo Night Club vi aspettano Nick e Luca Onere in console come DJ resident. Sarà una bella nottata di musica house raffinata da ballare ma anche da ascoltare. E poi vi aspetto un weekend in compagnia dei nostri colleghi, dal peraltro direttore Stefano Bragatto a Stefano Gallarini, Rina Martelli, Marco Porticelli, Silvia Notar Giacomo e Giorgia Venturini. Che sia un bel fine settimana e ci risentiamo lunedì per cena. Buona Monte Carlo Night da Maurizio Di Maggio.
2: In viaggio con Di Maggio.
3: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
18: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
19: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
7: Ops.
19: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
0: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights Club. Nice.

0: su Radio Monte Carlo.
1: Buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly, ben ritrovato con il nostro Monte Carlo Nights Club for the Weekend, il nostro programma dedicato alla musica dance di Monte Carlo Nights che vi porta dentro questo fine settimana. Dopo il bel viaggio di Maurizio che saluto, ciao Mauri, buona serata e buon weekend a te. In regia con me c'è Luca Onori questa sera. Ciao Luca, come stai? Vedo che c'hai le cuffie da DJ già pronto per il nostro viaggio questa sera. Saluto anche Marco Foloni e Beppe Ungaro nell'ufficio della programmazione musicale. Cominciamo con la voce di Heather Johnson, un successo di qualche anno fa. Insieme con lei c'è The Ananda Project e il brano è Love is Beautiful. L'amore è una cosa meravigliosa. Monte Carlo Nights Club for the Weekend. The best dance music on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Love is Beautiful. Nice one.

0: Monte Carlo Nights Club.
1: Torna tra poco.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco a
2: Londra. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile, con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
5: Umbria Jazz.
4: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
4: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum

0: Vivi la musica, vivi Lucca.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Ciao da Tamara Donà
4: e da Giancarlo Cattaneo.
3: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
4: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
5: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
6: 1, 2, 3, 4.
7: Monte Carlo Nights Club.
8: Monte Carlo Nights Club. Get connected to your mind, body and soul.
7: Monte Carlo Nights Club.
6: 4, 3, 2, 1.

al nostro Club for the Weekend. Ecco un artista che conosciamo molto bene, abbiamo avuto il piacere anche di ospitarlo qui in radio diverse volte, il bravissimo Jamiroquai. Dal suo album A Funk Odyssey abbiamo ascoltato Love's Philosophy. Lui sarà in Italia quest'estate,

Fra 2 mesi sarà al Lucca Summer Festival in concerto un artista assolutamente con una super band da vedere dal vivo. La musica adesso è quella degli Close Counters con loro omaggio alla musica di Marvin Gaye, il brano I Want You, ovvero Ti Voglio, on Monte Carlo Night.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury.
5: E teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Sa, sa.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.

si chiama We Are One. Qui abbiamo ascoltato un incontro con un bravissimo DJ produttore che arriva dal Sudafrica con una leggenda della tromba e flicorno sudafricano che era Mr. Hugh Masekela. Ha fatto delle cose straordinarie per la musica e la musica jazz in Sudafrica. Questa collaborazione si chiama Noi Siamo Uno, We Are One, e questa è la versione che si chiama The Demo Version. La musica adesso è quella di James Brown, che va a rivisitare, fa una versione di un successo degli anni 80 degli D-Train. Si chiama You're the One for Me, remixato di Mr. Alan Dixon. Invece di James Brown, questo artista si chiama James Brown con la D davanti. Buon ascolto.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Adventure. I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
1: Monte Carlo Nights Club. Nights Club.

Dall'album dei Daft Punk, Random Access Memories, abbiamo ascoltato questa collaborazione con Pharrell Williams e anche Nile Rodgers alla chitarra, con il brano Lose Yourself to Dance, che possiamo tradurre come Perdete nel ballare. Sicuramente è successo anche a voi, ovvero quello di ballare all'infinito con certe canzoni, e questa canzone proprio descrive un po' quello, Lose Yourself to Dance. Adesso un brano che si chiama Parlando Spiritualmente, Spiritually Speaking, e ascoltiamo la musica di Alton Miller.

0: Monte Carlo Nights Club. Nights Club.
1: Get into something different for the weekend with Monte Carlo Nights Club.
0: Monte Carlo Nights Club.
1: A new world of music. It's Monte Carlo Nights Club.
0: Stay with us.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco a...
3: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex.
12: Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex.
12: Ce l'hai, Meclon Lenex!
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Umbria Jazz.
18: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
17: Umbria Jazz.
18: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
19: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
20: Bravo Carlo, sono venute bene?
19: In realtà no, direi proprio di no.
20: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
19: Flyer Alarm.
20: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
21: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
25: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
26: Caro amico,
0: Se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

buon venerdì sera con la musica di Monte Carlo Nights Club for the Weekend. Questo brano fu un successo negli anni 70 per un artista inglese, Kiki Dee, con la sua band. Qui abbiamo sentito la versione di Sgt. Slick insieme con Martha Hines, il brano I've Got the Music in Me, ho la musica dentro di me. Adesso ascoltiamo Dave Anthony con Alicia Lay insieme con Oson Led e il brano I Feel For You. Il remix si chiama Yoruba Soul Club Mix on Monte Carlo 9.

0: a new world of music. It's Monte Carlo Nightclub.
1: Stay with us.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
15: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore!
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: La senti?
24: Nen.
23: È la calma di chi conosce le sue bollette.
24: Nen.
23: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
25: Nen, gruppo A2A.
26: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
27: Prossimamente live, in concerto.
28: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
27: Infolani, bluenotemilano.com.
0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Make the night fly.
2: The night fly.
1: Ti invita a Monte Carlo Nights Club su Radio Monte Carlo.

Ed ecco una rivisitazione di un brano che arriva dagli anni 70 dal gruppo brasiliano I Azimuth, e questa fu anche la sigla di un programma televisivo in Italia. Non so se era programma sportivo o un telegiornale, però mi ricordo che l'ho sentito tante volte. Questa è la versione di Antenna di Jazz Carnival, che è il titolo di questo brano. Un abbraccio ovunque siete, buon fine settimana con Radio Monte Carlo. Adesso ascoltiamo la voce di Ledisi, cantante soul jazz americano, insieme con il DJ produttore Terry Hunter, e il brano si chiama Like It Was, proprio remixato da Terry Hunter.

0: Tonight Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music.
0: Monte Carlo Nights Club.

0: E questa sera per l'appuntamento del nostro club for the weekend vi salutiamo con la voce di Julia St. Louis, ospite insieme con i nostri amici il gruppo italiano di Estone Inc. con il brano Keep Your Head. Un abbraccio a Luca Onori in regia con me. Ciao Luca, buon weekend a te e buon weekend a voi ovunque andrete questo fine settimana. Da Nick the Ninefly, ciao for now and have a great weekend with Radio Monte Carlo. Nice one.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: From the Principality of Monaco.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ.
3: Best lounge music, chill out, ethno beat, and much more.
2: Buddha Bar.

Yoda Bar Monte Carlo. Il locale lounge più esclusivo. Solo su RMC. Special Mixed Music by Papa DJ.

0: Monte Carlo Night Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No!
4: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
12: Prossimamente live, in concerto.
13: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
12: Infolani, bluenotemilano.com.
14: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
15: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
16: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
15: Su Radio Monte Carlo, sonorità esclusive dal locale lounge più glamour del mondo.
16: Buddha Bar Monte Carlo.

0: Buddha Bar Monte Carlo torna tra poco. Stay with us.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al canto.
4: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
0: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
6: Su Radio Monte Carlo, sonorità esclusive dal locale lounge più glamour del mondo.
0: Buddha Bar Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

Selecta New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.